scoperta dell'importanza del vestito, cioè si resero conto di aver bisogno del vestito, di aver bisogno di qualcosa. No, non c'è solo il vestito, c'è il tatuaggio, ci sono gli anelli al naso, i pendenti alle orecchie, è il linguaggio del corpo che loro vogliono, è la trasformare il proprio corpo in qualcosa che abbia, che dica ciò che io voglio essere. È un tentativo di non essere giudicati come se foste trasparenti per gli altri. Il coprirsi è il cercare di salvaguardare il segreto della propria interiore umanità, delle proprie interiori sicurezze e insicurezze, speranze e desideri. Apparire no, non per ingannare, ma per salvaguardare il possesso di sé, salvaguardare il segreto di se stessi, che non si vuole che gli altri

giacca diversa dall'altra, perché voglio proteggere qualcosa della mia identità. Questo mi pare che sia una cosa interessante. Quindi il trovarsi nudi è il trovare se stessi. Cioè, voglio dire, non si trovano soltanto delle, non sono soltanto umiliati. Il fatto di aver mangiato l'albero li ha resi consapevoli della fragilità, ma anche della, delle potenzialità nascoste che un uomo deve cercare di non sprecare, che un uomo deve cercare di difendere, perché altrimenti diventa schiavo degli altri, altrimenti viene, perde la sua forza. Lo stesso vale anche per la donna. Allora, a pensarci bene, aver mangiato di quell'albero non è stato semplicemente un errore che ha rovinato tutto. In parte ha rovinato qualcosa, certamente, perché effettivamente loro prima erano più ingenui, erano più... ma a pensarci bene non ha poi rovinato quasi niente, anzi li ha resi più consapevoli della loro realtà effettiva, cioè li ha resi adulti, o se volete adolescenti che stanno diventando adulti e che si domandano: ma io sono quello che gli altri pensano di me o sono un'altra cosa? Come la mettiamo? Io voglio salvaguardare le mie caratteristiche. E allora ho bisogno di mettermi attorno qualche cosa, e hanno bisogno del vestito. Paradossalmente pare che Dio sia contento di tutto questo, perché al suo tempo si dirà che loro avevano tentato con le foglie di fico. Beh, qui è ovvio, hanno cercato innanzitutto di mettere da parte queste sezioni del loro corpo che potrebbero essere le più pericolose, perché potrebbero creare degli accostamenti che hanno delle conseguenze, potrebbero perdere il controllo, ecco. E allora gli mettono le foglie di fico. Ma poi si deve dire che Dio, in fondo, è contento che sia successo questo, e migliora la situazione dicendo che cercò di fabbricare per loro delle coperture di pelle. È stato molto gentile. In fondo, il Dio di questo racconto è un Dio il quale impara continuamente come si fa a fare Dio, impara a fare il suo mestiere di Dio, e arriva sempre dopo, così come ha fatto con gli animali. Si è accorto che era solo, fa gli animali, poi si accorge che gli animali non bastano, allora gli fa la donna, poi si accorge che la donna da sola non basta, bisogna fare il vestito, allora gli fa le tuniche di pelle. È interessante questo Dio che impara. C'è una teologia contemporanea, moderna, la quale dice che Dio è esattamente questo, è un insieme con gli uomini e cresce insieme con loro, e soltanto alla fine, quando, se ci sarà una fine, noi capiremo chi era veramente. È Whitehead, un teologo interessante, che ne ho già parlato anche in anni facenti di questa teologia. Sotto sotto il Dio di questo racconto è un Dio al quale viene in mente cosa si deve fare una cosa per volta, ma non ha un progetto lui da Adamo. L'unica cosa che aveva progettato era il giardino, e pensava che l'uomo avrebbe continuato a fare il giardiniere coltivando la terra. Aveva usato due verbi molto nobili per dire che doveva lavorare la terra e nello stesso tempo doveva proteggerla. E giustamente il librettino blu, che adopera questi primi tre capitoli della Genesi per dire che cos'è l'uomo, giustamente osserva

che sono due verbi importanti in ebraico, il custodire, il lavorare la terra e il custodirla. Sono gli stessi verbi che si adoperano anche per il rispetto che si deve alle persone, ai comandamenti. Deve cioè tenerli sani e rispettarli. Prima l'uomo era stato pensato come il custode del giardino, ecco, che doveva occuparsi del giardino. Sembrava che a Dio importasse più il giardino che l'uomo. L'ha messo lì perché lo lavorasse e lo custodisse. Poi si accorge pian piano che l'uomo è interessato sì al giardino, però più che l'uomo la donna, a dire il vero. Chiacchiera col serpente, viene a sapere che c'è un albero, vuol provare a farlo, ha disubbidito, sì è vero, ha disubbidito, però questo Dio dovrebbe, no, non si manifesta molto arrabbiato per questa disubbidienza, pare che dica, c'era da aspettarselo. Sono stato un po' ingenuo a pensare che loro si limitassero a fare quello che volevo io. In fondo sembra di capire che prima voleva soltanto... E questo, e quel, avevo, volevo soltanto dei servitori che gli curassero il giardino. Qualcuno infatti ride dicendo che questo peccato originale è tipico dell'Alto Adige, perché cosa si aspettano loro? Che Dio custodisca le Ma in parte sembra una battuta stupida e scherzosa, ma è vero. Doveva coltivare il giardino. Adesso si accorge che in realtà l'uomo dice: ma giardino, non mi interessa più di tanto il giardino, adesso voglio provare a vedere cosa succede con quest'albero e con quest'altro. E se mi manda fuori dal giardino, troverò un altro modo per andare avanti. E alla fin fine par appunto di capire che l'uomo non è malcontento del tutto. Cioè impara dall'uomo e dice, non è mica stupido quest'uomo qui. Lo anticipo, poi magari ritorno su questa frase, tanto che ad un certo punto, usando ancora il plurale, come era capitato nel capitolo 1 della Genesi, sembra che dica ai suoi colleghi, ai suoi cortigiani, ai suoi compagni Elohim, sempre le dica, parlando appunto al plurale, ma adesso l'uomo effettivamente è diventato quasi come noi. Cosa facciamo? Sarà meglio che gli tiriamo via l'accesso all'albero della vita, se no questo qui diventa come noi. E così fanno. Quindi Dio, dopo li vedremo questi versetti, maledice il serpente, maledice il terreno, ma non maledice l'uomo e neanche la donna. Della donna ho già detto qualcosa la volta scorsa. È curioso tutto questo. È un testo che non si finisce mai, a forza di rileggerlo, non si finisce mai di scoprire che può essere interpretato in maniera completamente differente da quelle un po' meschinelle del catechismo. Il peccato che li ha resi paurosi l'uno dell'altro, che ha fatto capire che avevano sbagliato e che con questo hanno rovinato cosa? Sono semplicemente cresciuti, sono diventati adulti, sono diventati uomini e Dio in fondo è abbastanza di questo, abbastanza contento di questo. Il Sogin fa un'altra osservazione interessante, dice, ma il serpente aveva detto alla donna che voi diventerete, cioè Dio è invidioso, vi ha detto di non mangiare l'albero del bene e del male perché è invidioso, ha paura che voi diventiate come, ecco qui il punto, ha paura che voi diventiate come Elohim. Notate bene che il testo, che in questo capitolo vi ricordate, usa sempre Yahweh Elohim, Signore Dio, Yahweh Elohim, dice che voi diventiate Elohim. Ora, Elohim, come sapete, è un plurale. Im è la desinenza del plurale maschile.
è un plurale maschile. La grammatica ebraica, le lingue semitiche, compresa anche l'arabo, possono servirsi del plurale per fare il superlativo assoluto. Cioè il plurale sta a significare il massimo di una certa cosa. Quindi Elohim può voler dire di diverse divinità, gli dei, può anche voler dire il grande Dio, il Dio massimo. Il plurale allora può essere un plurale numerico e può essere un plurale di intensità. Quando il serpente dice alla donna: voi diventerete come Elohim, intende dire che voi diventerete come il grande Dio, dove il plurale significa grandezza, o significa voi diventerete come uno dei tanti esseri soprannaturali, uno dei tanti Elohim, cioè dei tanti esseri superiori, dei tanti dei, ma con la D minuscola. Ecco, l'autore, lo scrittore di questo testo, cosa vuole che noi capiamo quando dice che il serpente ha detto alla donna: diventerete come Elohim? Forse vuol dire soltanto: diventerete come degli esseri superiori. Non adopero la parola angeli, perché l'angelo è tutta un'altra cosa. L'angelo non è un Elohim. Ma è complicata la questione, non voglio entrare in questa. Elohim vuol dire questa, arriverete a un grado superiore. Ecco perché poi Dio dirà alla sua corte: adesso che l'uomo è diventato come uno di noi, ecco, cioè il grande Elohim unico, il Yahweh Elohim, che è il Dio assolutamente massimo, dice a tutti quelli che lo circondano e che sono vicini alla sua grandezza, quindi il monoteismo ebraico è un monoteismo molto strano. Forse nel V secolo finalmente il monoteismo è diventato un solo Dio, forse, però perché c'è una corte celeste dove ci sono misteriose, perché che da Daniele in poi verranno chiamate angeli. Ma questo è tutto un discorso che potremo fare un'altra volta, è una questione di parole praticamente. Bene, allora Dio dice: adesso dobbiamo togliergli l'albero della vita. Quindi praticamente l'uomo ha vinto nei confronti di Dio e Dio di nuovo deve adattarsi. Ecco perché questo mi fa venire in mente quell'ipotesi teologica che è presente in diverse correnti paracristiane, come ci sono le parafarmacie, ci sono anche i paracristiani, cioè i cristiani marginali. Ci sono più di una persona la quale dice: Dio cresce insieme con la storia, cresce insieme con l'uomo. E pare che questo testo qui sia proprio a favore di questo modo di immaginare il mistero di Dio. Stiamo veramente, lavoriamo insieme. Noi guardiamo Lui, Lui guarda noi. Noi ci ribelliamo a Lui, Lui decide se castigarci o no, reagisce. È una serie di reazioni l'una con l'altra. La domanda è questa. È questo il modo con cui il testo vuole che noi presentiamo il nostro rapporto con Dio? Cioè Dio ci fa una proposta, ci mette di fronte alla possibilità di una certa scelta. Noi siamo
almeno in parte, abbiamo un certo grado di libertà, reagiamo di fronte a questo, lui potrebbe, lui ci pensa su, si domanda di castigo. Tenete presente che Osea, Amos pensano a un Dio che ragiona così. Osea, cosa faccio? E il paragone è il marito e la moglie. In Osea uno ha sposato una ex prostituta sperando che diventasse una buona moglie. Lei poverina ha cercato, però non ce l'ha fatta. E allora il profeta si domanda: come faccio a farla diventare una buona moglie? Proverò questo, proverò quello, proverò quell'altro. Dio è pensato così. Allora voi capite, questo è molto interessante. E in questo senso allora il serpente non ha sbagliato tanto, perché dice: Dio sa che voi potreste diventare come degli Elohim. Cioè Dio capisce che dovrà difendersi da voi, dovrà dialogare con voi. Preferirebbe fare il padrone da solo, però alla fine vedrete che si accorgerà che bisogna venire a patto con i vostri desideri, le vostre obiezioni, e i vostri errori, anche le offese che qualche volta gli farete, i vostri peccati, e deciderà: vi stermino tutti. Poi ci penserà su e dirà: no, ma no, va là, salvamone qualcuno. E questa specie di continuo dialogo con Dio, di rapporto con Dio come tra amici e nemici, qualche volta nemico, qualche volta amico, qualche volta sporco, qualche volta arrabbiato, qualche volta... Ecco, questa continua dialettica, diremmo noi, è questa la visione della religione che è sottesa a questo modo di scrivere del testo? Sarebbe interessantissima. In un certo senso direi che, tenendo conto dei brani finali, che poi magari leggo e vedrete che corrispondono a quello che ho anticipato, sarebbe interessante dire che questa è la visione di Dio di questo testo. Io non dico che deve essere quella del catechismo, che deve essere dogmaticamente vero, ma non posso saperlo. E io mi rendo conto che è affascinante rendersi conto che la religione in questa situazione ha preso questa stranissima forma, come se ci fosse un continuo, una continua alternanza. Lui propone, poi dispone, ma qualche volta disponiamo noi, e allora deve cambiare la proposta. Questa dialogicità. Soggin giustamente osserva che nel mondo antico, nel mondo babilonese per esempio, e Assiro, ma anche altrove nel mondo dell'Antico Oriente, l'idea che l'uomo potesse diventare come Dio era completamente assente. E se ci pensate bene, era assente anche in Egitto, anche in Grecia, anche in Roma, anche dove gli dèi erano dei mezzi uomini, erano dei superuomini. Cioè, anche dove gli dèi erano come Venere, come Mercurio, come Giove, erano capaci di assomigliavano agli uomini praticamente, cioè dove gli dèi erano, oppure addirittura si travestivano da animali. Cioè, anche nel politeismo, il mondo antico ha sempre detto che comunque l'uomo non potrà mai arrivare al livello di Dio. Li hanno sempre considerati non raggiungibili. L'uomo ha tentato qualche volta, pensate a Icaro, ha tentato qualche volta, non so cosa stia succedendo, ma non ci riguarda. L'uomo ha tentato probabilmente qualche volta di superare il livello dell'umano e di diventare un Elohim,
ma non c'è mai riuscito. E il mondo antico ha sempre detto: non si diventa Dio. L'uomo non può immaginare di diventare Dio, neanche, ripeto, nei confronti degli dei pagani, che alla fin fine sono delle specie di superuomini, ma non sono dei. Ma loro hanno sempre detto: no, uomo e Dio sono distanti. Paradossalmente, proprio nel mondo ebraico, che dovrebbe essere quello che più esalta la differenza, la superiorità assoluta di Dio nei confronti dell'uomo, succede invece questo strano fenomeno, che è una specie di gioco di scacchi dove Dio fa una mossa e l'uomo ne fa una contromossa. E Dio stesso è obbligato a dire: ai, questo qua fa diverso da come pensavo io, devo cambiare manovra. È una scacchiera. Adesso vi leggo una parte del testo di questa scacchiera, poi so che dovrò finire presto. Non appena udirono Yahweh passeggiare nel giardino al vento del giorno, l'uomo e sua moglie si nascosero al cospetto di Yahweh Dio tra gli alberi del giardino. Ma Yahweh Dio chiamò l'uomo: dove sei? E qui siamo nella piena fantasia. Udirono Yahweh Dio passeggiare nel giardino. Cosa può voler dire? È difficilissimo sapere. Chi ha scritto questa frase cosa vuole che noi pensiamo? A parte che noi traduciamo passeggiare, è praticamente muoversi, che assomiglia a un camminare. Ma che cos'è una specie di muoversi che si può udire? È il tuono, è il rimbombo, il tuono lontano. Questo forse è: udirono Yahweh Dio avanzare nel giardino e al vento del giorno o della sera, che non è probabilmente il vento, è l'aria che si muove, è il vento, è la nube. Siamo a livello, siamo in un modo di dire che hanno visto la parola che noi traduciamo rumore, tra l'altro è la parola call, che vuol dire rumore, vuol dire voce. Probabilmente hanno sentito un tuono e un vento, è una specie di temporale che arriva, e allora si nascondono tra gli alberi del giardino. Dopodiché Dio parla, e qui era necessario che questa volta parlasse, così come aveva parlato quando aveva detto: di tutti gli alberi potete mangiare, ma non di questo e di quello. E tutti osservano che è molto elegante e gentile questo intervento. Dove sei? Ho udito il rumore dei tuoi passi nel giardino e ho avuto timore perché sono ignudo. E sull'essere ignudo ho già spiegato prima. L'uomo a un certo punto si è accorto che dice: adesso Dio può fare di me quello che vuole, perché non ho ancora trovato la maniera di proteggermi, non ho ancora trovato la maniera di poter mettere uno schermo, una specie di plexiglass, che mi impedisce che lui mi veda dentro che cosa ho. Perché io vorrei tenere segrete alcune cose mie. È questo che l'uomo vuol fare. Ed è per questo che
cerca di fare in modo che il suo volto non corrisponda, non sia troppo comprensibile a chi lo guarda. Solo se io voglio essere amichevolmente di fronte a un altro, allora faccio in modo che il mio volto sia un volto luminoso, sincero, che ti fa capire. L'uomo ha diritto qualche volta di mettere uno schermo davanti a sé, e il povero Adamo non ce l'ha. Ho avuto timore perché sono ignudo e così mi sono nascosto. Ma chi ti ha detto che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo vietato di mangiare? E qui c'è lo scaricamento, la donna che mi hai dato. Ecco perché l'uomo fa sempre la figura del debole, l'uomo che mi hai dato. E la donna dice: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. La donna però, come vedete, è sincera e dice semplicemente: mi ha sedotta. Lei, che poi sarà la seduttrice, quella che è capace di sedurre gli altri, sa cosa vuol dire essere sedotti. E anche qui di nuovo la donna si dimostra come essere più, direi, più seria e più onesta di quanto non sia stato il suo sposo. Leggo anche l'ultima parte e poi terminerò ed eventualmente riprendo la settimana prossima. Allora Dio disse al serpente. Volevo anche suggerire un'altra cosa. L'ordine dei personaggi, bisogna stare attenti, l'ordine dei personaggi è puramente meccanico in questo racconto. Cioè vanno sempre in ordine, uno dopo l'altro, nello stesso ordine. Quindi Dio, uomo, donna, serpente. Serpente, donna, uomo, Dio. Dio, uomo, donna, serpente. L'ordine è sempre regolare, uno alla volta, secondo l'ordine di successione fissa. Quindi il fatto che parli prima all'uno, poi secondo all'altro, è determinato da questo regolamento, che è, direi, una specie di regolamento meccanico, per cui ogni personaggio va sempre nello stesso ordine. L'ultimo diventa il primo della serie successiva e così via. Disse al serpente, poiché la donna aveva detto: il serpente mi ha dato, e allora Dio comincia dal serpente. Poiché hai commesso questa cosa, sii maledetto fra tutti gli animali domestici e selvaggi. Questo l'ho già spiegato la volta scorsa. Dovrai camminare col tuo ventre, mangiare polvere fino a quando vivrai. E vi ho detto che si pensava alle zampine, eccetera, eccetera. E poi c'è il famoso protovangelo, lo chiamano. Ecco, adesso leggo questo, mi fermo un attimo, vi dico un attimo quello che dice Sojin, dopodiché concludiamo la lezione. Stabilirò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la sua. Questa ti schiaccerà il capo, ma tu, qui lui traduce, tu scatterai verso il suo calcagno. Questo è un testo molto interessante che dovrà essere esaminato parola per parola. Giustamente il Sojin dirà, e ve lo posso anticipare, dove siamo? Probabilmente non troverò quello che voglio dirvi. E siccome non lo trovo, devo lasciar perdere. Cioè spiega chiaramente che non c'è nessun protovangelo in questo senso.

ha nessun vero fondamento all'interno del testo. No, è qui, ho trovato il testo che devo leggervi. Speculazioni escatologiche, siano esse cristologiche o mariane, attestate da Ireneo di Lione in avanti, sul pronome essa, esso, ti scaccerà, eccetera, sono fuori posto. Il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente, non la vittoria del primo sul secondo. Questo è un testo sul quale dovrò ritornare, ma lo anticipo e lo riprendo la parte di prossimo. È caratteristico di molta teologia protestante questo modo di vedere le cose. Noi diciamo che la donna vince il serpente. La donna vince il serpente, e la donna è Maria. Vince il serpente perché lo colpisce alla testa, mentre il serpente la colpisce al calcagno. Io non sono sicuro che abbia ragione Soggi. Io vi ricordo che il protestantesimo segue in maniera molto ferma questa concezione. Cattolicesimo e ortodossia sono invece del parere che si possa ricavare dal testo l'idea che una stirpe della donna possa vincere la battaglia. Non è privo di importanza tutto questo. Un conto è essere continuamente in contrapposizione, un conto è vincere ed eliminare quindi il pericolo. Quindi lui dice: il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente, non la vittoria del primo sul secondo. E tra l'altro ci si fermerebbe alla paura del serpente, non ci sarebbe neanche un significato simbolico. Resta dunque esclusa ogni forma di protovangelo, quale appare fin troppo spesso nella tradizione cristiana. Non ha detto cattolica, perché effettivamente anche nel protestantesimo qualcuno, e nell'ortodossia soprattutto, qualcuno vede questo. Voi capite che qui c'è di mezzo l'antipatia verso il culto mariano, che è caratteristica del mondo protestante. Ci sono questioni linguistiche e grammaticali per indicare cosa vogliono dire i verbi che qui vengono usati. Se si deve o no valorizzare l'idea della testa e calcagno. È tutto un lavorio che va fatto e che ha occupato, direi, il dibattito teologico per anni e che ancora non è completamente risolto. Sarà quindi da questo punto in avanti che cominceremo la prossima settimana. Con questo vi do la buonasera.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.

guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare.

E adesso parlo un come mangio un quaterbagolo in dialetto in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica, intanto ho scusami, la colpa è mia, la colpa di inizio nel computer che ho fatto un po' di capricci domenica passata. Infatti domenica mattina, invece di andare in onda la trasmissione che riguardava appunto la prima domenica di settembre, gendati in onda l'ultima del mese di giugno, che infatti in ultimo di 61 in settembre, ma settembre che sia un bel, e insomma che è stato un po' di già, mi ha telefonato, ma di massetta Andrea diventa mat, no, è stato un computer che è diventato mat, però dopo l'è stata sistemata e a nura del dopo mese di l'è andata in onda che è la giusta, e martedì di sera che è andata in onda che è la giusta. Allora, fatto le scuse, cominciam a guardare i sant della settimana. In co che non tredes le San Giovanni Crisostomo, dottore della Chiesa. Auguri di buon onomastico a tutti quei che si chiama Giovanni, ma anche a quei due che si chiama Crisostomo. Domani invece le il sant materno, ma la Chiesa la festeggia l'esaltazione della Santa Croce, cioè Dumale Santa Cruz. Martedì invece Santa Geremia e Santa Niceta, Beata Vergine Maria Addolorata, la Chiesa la festeggia più sede tutto questo qui. Dopo mercoledì Santi Cornelio e Cipriano Martiri e Santa Eufemia. Giovedì stigmati di San Francesco, ma il Sant, le Sant Roberto, e me che fo gli auguri naturalmente a me fiol Roberto. Venerdì invece Nalter San Giuseppe, che è San Giuseppe da Copertino, e Santa Arianna. Sabato Sant Gennaro, Sant Lamberto e Santa Alfonso. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dite. Donc, andò in fila, tamme se fa de solit, dopo i sant, vardù manca le sagre. In co, che è la seconda domenica del mese di settembre, la sagra la ghe a Alfiano, che è una frazione de Curdi Fra, poi la Ghea Castelleon, la Ghea Castelnov Gherardi, frazione di Possaglio, la Ghea Castelvisconti, alla Cava, Cava Tigozzi, la Ghea Farinate, che è una frazione de Capralba, là in senso il cremato, poi la Ghea Gadesco Piev del Muna, la Ghea Martignana Po, a Olzano, a Paderno Ponchielli, a Piadena, a Runcadel, a San Bernardino de Crema e a Suncin. E a festeggia anche in co a Casal Bellotto, frazione de Casal Maggiur, al Mier, a Pandino, a San Bassan e a Sularol Rainerio, anche se a Casal Bellotto, al Mier e a Pandin e a San Bassan la festa del Sant l'era martedì, e a Sularol il San le Sant Nicola, e San Nicola l'era giovedì, ma l'ha portata appunto a quella domenica qui. Intanto che sunti, vedo anche le sagre di domenica che viene, la terza domenica del mese di settembre, la che a Ursular, la che a Rivarol del Re, a Solarolo Monasterolo però, e a Trigolo, un paese che è dalle parti di Suresina, e poi la che anche a Vaiano Cremasco. Terza domenica di settembre. Domani le Santa Cruz, esaltazione della Santa Croce. Me vedi in numa un par de proverbi. El prim el dis. Per Santa Cruz, pan e nus. Questa qui è una zona in due le nus, le madura proprio adesso. E le è il momento bon. Quelle che andiamo a comprare adesso, via tutte nus, invece o che arriva da lontano. Gene un'altra che la dice nus e pan mangiata can. Perché? Allora, a mangiare pan e nus le mangiate spus, perché è il gust che resta in bocca più se buon le sempre che il della nus. Ma se mangiare nus e pan mangiate can, perché il pan il ve manda via tutto il saur della nus. Allora, ricordeve la nus le pronta per Santa Cruz, e per Santa Cruz pan e nus. Mangiate spus, nus e pan, mangiate de can.
Adesso voi dire un appuntamento per Inco. In del Porto Canale, a cominciare belle da stamattina, però il pien del Laura e il Sarachel di Inco dopo mesdè, che è la Barca del Sorriso. La Barca del Sorriso cos'è? È una manifestazione che si fa con i ragazzi diversamente abili. L'è organizzata da Ennio Manfredini, uno dei grandi campioni della motonautica cremonese. E cosa succede? Con dei gommoni, i fag di ragazzi che fa le corse con il motoscafo, insomma, con suo assistente, e naturalmente i fa dei percorsi a cronometro, e poi dopo, che sarà dalle 5 in avanti, che sarà le premiazioni. Il tut d'enter al Porto Canale. Ma vi aspetti perché è una manifestazione sempre, sempre bella. Allora, la Barca del Sorriso per ragazzi diversamente abili al Porto Canale de Cremona in Co. E adesso parlum de scuola. Infatti, giovedì l'estate è il prinde de scuola. Una volta si andava a scuola ai prinde ottobre per San Remigio. E infatti i putei che andava in prima elementare, a mo anche a destra l'alter, io chiama i remigini. Una volta si andava a scuola con praticamente la divisa, i putei con il scossalin neger, le ragazze con il scossalin bianco, insomma, era tutta un'altra roba. Adesso si va con i jeans sbragati, con forangenoccio, anche una culata, e così. Allora, che va in prima elementare, no, ma che altre scuole, insomma, si vestisse un po' come in Avoia. Comunque, di Alfredo Carubelli, scritta in del 1965, è il prim de scuola. Quanti più te se vet ai prim d'ottobre che torna a scuola dopo le vacanze, e scusa al neger e al col inamidat per i maschiet, e per le femminette e scusa al candid, bianchi immaculati. Le scarpe lustre, la borsa per i liber, caveita e adde fresche petenat, le tete in parlutà, inciciaramente, che chi se cur incontra salutase, alteri tos vergot dal bombonen, per fa che staga fermi e ordinat, le mame le gabende spulmonase. Suona la campanella e i ciapapost, ognuno in del suo banc, la borsa in man. Se fa la pill e intanto la maestra la scrive il nome di tutti in suo register, il beppe el dis al suo compagno de banc. La mia le più se bella, le de pill. La mia le ga 30 anni, risponde il tino. Le veccia, se, però le bunamo. E le strens la borsa insieme al curesen. Me mamma la l'ha mai cassata ya, per tanti anni la me l'ha conservata. L'era la borsa del me por pupà. Vedete in dell'interno è mus de can e poi un fior, una pianta e una barchetta, e tutte robe fatte da sua man, la senta mo de lui, prova nasala. E che tansi te oltre ai liber, che sta fin la merenda peste bas, guarda, una pagnotela, un pomelen e quattro caramelli da ciuccia. To, c'ha peniuna, questa le dementa. Grazie. Risponde il beppe tu confuso, su sta maleducat, go propria tort, scusami tant, el sivi propria mia, e mi dispias che tuo papà è morto. Basta col cicciarà, fai un po' silenzio, se ti veso comincia la lezione, cerchè di sta composta e ordinata. I duputei, i sessetta so vesen, con gli occhi che brilla un po' per l'emozione, e du ghignet simpatiche spassat. Ma sotto al banc ghe tutto il sentimento, ghe domanine strette in una sola, tame per sugelan cun trat, n'avenimento. Cos'è? Nasna amicizia, ma sincera, senza ombra d'interesse, pulita e dritta, che durerà sicur tutta la vita. E che questa vuoi dedicarla a tutti gli studenti che giovedì ha cominciato il nuovo anno scolastico. Tanti, tanti auguri. E l'inno del gruppo dialettale El Zac.

0: E adesso è un po' da reclam e poi si sente per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte qui, mi vuoi parlare del liber che Sunto Madrea preparano alter del gruppo dialettale El Zac, un liber de poesie, de canzoni, de fotografie, in sel po. È una roba fatta proprio a tutti in sel nostro grande fiume, il nostro padre Po. Tra l'altro, in co, in sel po, stamattina e poi anche un po' in codopo mesdè, che la festa al padre Po, organizzata dall'AICS di Renato Bandera, e che sarà tutte le barche, me purtroppo me tocca andare via, e podimia esseghe, però che sono ti vesen con il pensiero e con il cuore. Allora, comincio con delle poesie, do poesie di Gino Olzi, scritte in del dialetto sciasek. Gino Olzi, l'era devultit, l'era nascita a Brusacorna, cassina del comune de Suspir, e il che ha fatto tutta la vita a Dre alla Dermuna, malganca vist el noster Po, e il che ha scritto el Po e la sotera. Proi sempre rispetto e ammirazione, quanti in selarsen vardi el Po, che a volti quiete piger par che il dorma, a volti rabite sciunf e fa spaent. L'elu che il gafà la nostra terra insieme a fium fiumette fu sadei, l'elu che l'ha creata a poca, anche se il gametit è mus de sequi. Forse quanto il ven fora el fa paura, e la famiglia perché le cattiv, ma perché el vol brassa la se, perché sempre ben el gaurit. E noi alter, come a trattum la terra che la ne dà la vita, la ne dà da mangiare e che la ne ol ben a tutti i maneri, che la ne sguarna quando sunt

Ghera li pianti e adessi astripadi, ghera i bosch che i dava l'aria fresca ed è usei che canta che ne pe, li bestioli quasi tutti e sparidi. Indicam che tu develenat, se te mangi tempunghe dalla val, l'aria che si respira le malada e che nudur che te fa venir mal. In del po che l'acqua ruinata e se vette il pes a panse in se, mor li pianti e se sa mia il perché, forse anche lur per l'aria velenata. Però la terra la truarà maniera de rimedià al dan che ga fa l'om e insieme al po la purtarà luntan tutta quanta la roba che fa mal. Perché la terra, le mia mai madregna, anche se l'om despesse la maltrata, come una mamma generosa e buona, la sarà sempre pronta a dare il pan. E così è il po, l'endarsene al mar, a portare agli spassaduri della gente, a volte piger e fiac, che par che il dorma, a volte rabit e sciunf, che il fa spavent. E adesso ascoltum anche Gent de Po. I traversava Po in del batel che era appena bon de camminà. I era sempre lì taccata l'acqua, pariva che il fium e gli esse streat. Sgarduel, che nudava tamen pes. Palen, per en suo nonno parmesan. Ciacera, che veriva mai la bucca. I era belle amica appena nata. Tripe l'andron de prima riga, e dove passava che era la tempesta, i udava tutti i bertavei, inettava li pianti de marena. Diventat pescador, barcarol e careter, lauradur nervis paura de niente, decisa tira su di trunche di negat, che era in del po la sua vita e il suo mestier. I ga salvat de quei senza speranza perché gli era tanta amic dell'acqua che il po rabius el se calmava se lur i se metteva in sena barca. Sfacciat, litigaroi e prepotent, con di cor che se desfava per la gente, giugadur de mora, bevidur gaiart, maester a fa danà li regassi del paes. Per l'inondazione del 51, gli è stato dudé e una notte in sul batel per aiutare i paesani degli capersi, per salvare degli duni e di putei. Quanti gasboiacchi furester che è andata a farsi medegà, gli è restato con l'acqua fino al col a tripas dai carabinier che gli cercava. I gatira su una truppa di ragazze che gli è belle tutti sistemati. Adesso, che è arrivata la pensione, Gerincres a duire sta lontano. I seccata per la sagra e per Nadal, e i rivanga li facendi del tempo passato. Te ricorda ta molli sui peladi che t'ha pustà sua madre la Teresa? E la ciuccada che gonfata a pansa rosena quando l'ha tirata in cala Maddalena? La paura cacciapat che il barbisina quando l'ha pers capel e bicicletta? E quando sono arrivato appena in tempo a salvare i quattro nuelot che rischiava di fare una brutta fin perché erano busci del batel? E che il sifulin del sabato sera che chiamava la cia, la tilde e l'annunziata? Do parole a mezzabucca, en bicerot, en penso il taul e na ghignata. A mezzanotte i ven fo dall'ustaria e se dà de braccetto per via del vent e i canta tutti tri in compagnia, sapevo il credo e non so più l'Ave Maria. E adesso vi fo sentir una canzone scritta da Pierluigi Lanzoni che l'è intitolata Nina la me barca po. La canta Roberto Nava, autore delle musiche, e insieme a lui che Massimo Ardoli. Che rumore dell'acqua che sentì è vero perché le sta registrati in della canalina de Po.

0: Ecco, e dopo che la poesia chi musicata da Roberto Nava, la poesia è di Pierluigi Lanzoni, adesso Svefo Center sta tanti poeti dialettali che ha scritto i tramonti in quel po, ma adesso ve leggi quel di Piero Riccardi. Come le belle il po' quando va sul sul, quanti colori gli regala il ciel, e tu ti sparpaiat denti in den specie d'acqua che scur pian pian senza cincel. E dritt, ma sentinele, i piò pariva i sedindul al vent fresche legger, e i parpenei adrei a piturà i bei violet, el rus e l'arancion, che i sedestent in senaseur de font. E mani man i cambia e i se confond in de na meraviglia de color. El spec el cambia quan pian pian el ciel el si indormenta e el vent ancalul tas. Pochi riflessamo n'ultima luce, na poesia nostalgica, na pas che te conquista l'anima che pians de commotion intant che el fium el cur gaiard bel orgoglioso di suo color. E adesso De Franchino Manfredini, Po n'amor. Fin dei temps della memoria, la disse anche la storia, scelturasi Cremonese per sentisse il cor su spes, in cime la spes in diva per il bel che se vediva, quant idee de sul bei net, voi emate ad os imet. Trat per trat geola in cima, le mussion le semme prima, vert de campe, vert de pianta, chel te ciapa, chel te incanta. Ioc però, i resta inculat in sel po, là in basse slungat, long che par che pel finissa a bisaboghe men abissa, cui rifless mel fus d'argent con el sul che gesbaddent. Per nualter bassaroi, disi pur che son fasoi, po l'el po, gedenter tut, elga proprie niente brut. Po gigant della pianura, che despeste fe paura, quante rompe la tolena e te mettet an in schena. Ma per tant che te te sforza, chi la gent gli è dur de scorsa. Po, padron de tanta terra, della sabbia e della gera, anse adesso te sem malat, son de te amo innemurat. E con la poesia de Franchino Manfredini, Po n'amor, anche in co finis la nostra trasmissione.
1: La bella lava al fosso, ravaneire
0: mulato. Oh, voi ricordate che da desure de adesso, insomma, de stamattina, e fino alle 6 dei stebass, in del Porto Canale a Cremona, che è la manifestazione La Barca del Sorriso, con i ragazzi diversamente abili. Cos'è? Gli è delle corse che si fa con i motoscaf, con i gumon, con i suoi assistenti, e comincia appunto alle 10 e finisce le premiazioni che sarà verso 6 ore stasera. Me ve ringrassi per essere stalle con tanta pazienza ascoltame. Ringrassi tutti quei che mi scrive, tutti quei che manda i bigliettini anche qui alla radio. La trasmissione è stata in filinim più sequirtina. Sunti madre che pensi de fa vergutina de nuovo fin mesa, e allora intanto andiamo avanti così, ve leggi delle poesie e ve mandi delle canzoni. Quelle che vi ho mandati stamattina de poesie, i è poesie che riguarda El Po, perché il gruppo dialettale El Zag le adre che il prepara en liber in de poesie, de fotografie e de canzoni proprio in se Po. Allora, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querini.

Volete andarvene anche voi? Diceva Gesù: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

Gesù ha appena fatto ai suoi un discorso abbastanza stravagante sul tema: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Basta leggerlo ai nostri contemporanei per misurare la stranezza. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? La reazione dei discepoli non è così sorprendente in definitiva. Eppure Gesù insiste. È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Allora alcuni suoi discepoli se ne vanno. Alcuni giudei, come Nicodemo, lo raggiungono. Le linee si spostano. Forse nel Vangelo di Giovanni c'è un solo peccato: non credere. Non credere che Gesù voglia la vita, doni la vita, sia la vita. Forse la cernita avviene fra coloro che accettano di accogliere la salvezza, la vita da un altro, e coloro che vorrebbero che in qualche modo centrassero le proprie forze. Fra coloro che accettano di essere in debito e coloro che fanno fatica ad accettarlo. Ora,

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento. Tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del Settecento per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato, fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando c'è il vescovo con tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi veniva quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8 per 1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
2: Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro, la preghiera che unisce tutti i cristiani, con un'espressione molto bella. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in proposito che attraverso la preghiera del Signore noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci viene rivelato il Padre. Ed è vero, più preghiamo con fiducia il Padre dei Cieli, più ci scopriamo figli amati e più conosciamo la grandezza del suo amore. Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo, e se a volte ci risponde con tempi e in modi difficili da capire, è perché agisce con una sapienza e con una provvidenza più grandi, che vanno al di là della nostra comprensione. Perciò, anche in questi momenti, non smettiamo di pregare e pregare con fiducia. In Lui troveremo sempre luce e forza. Recitando il Padre nostro, però, oltre a celebrare la grazia della figliolanza divina, noi esprimiamo anche l'impegno a corrispondere a tale dono, amandoci come fratelli in Cristo. Non si può pregare Dio come Padre e poi essere duri e insensibili nei confronti degli altri. Piuttosto è importante lasciarsi trasformare dalla sua bontà, dalla sua pazienza, dalla sua misericordia, per riflettere come uno specchio il suo volto nel nostro.
3: Dalle teche di RCN presentiamo

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Ecologia domestica. Come pulire senza inquinare, evitare gli sprechi, riciclare i rifiuti. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Al microfono Betti Cattaneo. Dopo la rivoluzione industriale e il boom economico, siamo sfociati in un fine secolo ecologico. L'atteggiamento dello struzzo davanti ai problemi che vengono sollevati di giorno in giorno è quantomeno anacronistico. Così anche noi prendiamo atto in questa breve guida della necessità di ridimensionare, almeno in parte, i nostri rapporti con l'ambiente, a partire dai piccoli gesti quotidiani e quindi anche dall'ordinaria amministrazione domestica. Se vi guardate attorno e prestate orecchio a quello che succede, vi sarete accorti che stanno venendo al pettine tutti i nodi di uno sfruttamento ambientale indisciplinato e autolesionistico. Non ci resta che tornare sui nostri passi, valutare la portata degli errori fatti e cercare di porvi rimedio. Le cose che si possono fare sono molte e tutti possiamo dare una mano per migliorare la situazione del nostro paese inquinato. E qui si presenta la tipica obiezione. Ma a cosa vuoi che serva il mio impegno individuale di fronte a tutta una società di inquinatori? Probabilmente a poco, ma stare lì con le mani in mano ad aspettare che venga imposto dall'alto quello che si deve fare o non si deve fare, serve ancora meno. Dovremmo avere raggiunto una maturità tale per fare delle scelte in modo autonomo e per portarle avanti con una certa coerenza. Se pensiamo che la salute sia un valore da difendere, dobbiamo essere noi i primi a muoverci in questa direzione, senza aspettare gli altri. È altrettanto inutile nascondersi dietro l'alibi che il nostro inquinamento quotidiano non è rilevante. Se continuiamo a ragionare in questo modo, ogni gesto sbagliato, moltiplicato per i 56 milioni che siamo, finirà per sfociare in una catastrofe. La terra è la nostra casa e il nostro alimento. Superando la barriera del piccolo interesse temporaneo e ragionando su una scala un po' più vasta, tutti possiamo capire che, sporcando meno, miglioriamo la qualità della nostra stessa vita. Non vi piacerebbe mangiare dei cibi più sani, bere acqua pulita, ritrovare un po' di silenzio e respirare aria pura? L'ecologia deve diventare un costume di vita per chiunque voglia riallacciare un rapporto positivo con l'ambiente, perché ne riconosce l'importanza. All'inizio sarà forse faticoso abbandonare le abitudini ormai radicate. Tutti i cambiamenti lo sono. Non c'è comunque bisogno di fare grandi cose. Ognuno nel suo piccolo per quello che può. La vostra casa brillerà forse meno, ma voi avrete guadagnato una sana coscienza di vita e un nuovo rapporto col mondo, non più di sfruttamento ma di collaborazione. E poi attraverso uno di quei processi di contaminazione in cui siamo così bravi noi uomini, potremmo riuscire a tirare dalla nostra parte anche parenti e amici. Il numero aumenta e tanti piccoli ecologi, messi insieme, diventano una grande forza.

ora scendiamo in concreto, vediamo come si può pulire senza inquinare. State in guardia dall'uso incondizionato di prodotti nocivi per l'ambiente, ma anche per chi li usa. Basta dare un'occhiata alle etichette dei vari detergenti per rendersi conto di quante sostanze tossiche respiriamo e maneggiamo ogni giorno per pulire la casa. Del resto, non vi sorge mai il dubbio che la reclamizzata filosofia della casa sterile non sia nient'altro che una manovra pubblicitaria? L'igiene è stata una conquista, ma adesso però si esagera. In realtà tutti i famelici batteri da cui siamo circondati e contro i quali dovremmo ogni giorno condurre una lotta senza quartiere sono molto meno dannosi dei prodotti chimici che usiamo per distruggerli. E la tanto decantata disinfezione degli ambienti è necessaria solo in gravi casi di malattie. Chi ha paura dello sporco dovrebbe, per coerenza, uscire di casa chiuso in uno scafandro per non rischiare di essere contaminato. Puliamo e strofiniamo fra le nostre quattro mura e, senza renderci conto di quanto sia assurdo, contemporaneamente respiriamo piombo, beviamo atrazina e mangiamo pesticidi. Un po' di polvere non uccide, un po' di candeggina può provocare invece seri danni se ingerita da qualche piccolo incosciente o maneggiata in modo maldestro. Avete mai considerato questo risvolto dell'abuso chimico? L'arsenale di prodotti in dotazione di ogni brava massaia è un potenziale pericolo e buona parte degli incidenti domestici è imputabile appunto a intossicazioni di varia origine, dovute all'uso di acidi e detergenti. Inoltre, tutte queste sostanze danneggiano il funzionamento della flora batterica nei depuratori, inquinano le acque e attraverso la catena alimentare rischiamo di trovarcela a tavola, nella roba che mangiamo. La strategia difensiva consiste nel trovare delle alternative ai prodotti più inquinanti, eliminare quelli superflui e impiegare sempre dosi minime. Ecco alcuni consigli pratici. Preferite i detersivi a basso contenuto di fosforo, ma attenzione a quelli col bollino rosso. Il fosforo è stato sostituito da NTA, un sale ancora più pericoloso. In commercio si trovano anche detersivi ecologici, come il sapone di Marsiglia in scaglie. Potete usarlo per il bucato a mano e in lavatrice, eventualmente aggiungendo un po' di soda per favorire l'azione pulente. Non acquistate gli ammorbidenti. Se volete la biancheria più morbida, aggiungete qualche goccia di essenza di aceto, oppure un po' di aceto, al momento del risciacquo. Per avere il bucato profumato basta qualche goccia di un'essenza, di lavanda o di violetta, sempre nel risciacquo. I dosaggi dei detersivi variano in rapporto alla durezza dell'acqua. Se l'acqua è dolce, non occorre molto detersivo. Abolite i coadiuvanti per il bucato, contengono tuttora fosforo fino al 22%. Evitate di usare prodotti specifici per le macchie e i colli delle camicie. Il sapone di Marsiglia e uno spazzolino sono sufficienti per eliminare ogni alone di unto. Evitate i prodotti spray per stirare, oltre a distruggere l'ozono, rovinano la piastra del ferro. Nella lavapiatti rinunciate al brillantante, che rimane attaccato alle stoviglie e finisce nello stomaco. Anche il sale azzurrante è inutile, quello da cucina va benissimo e costa meno. In caso di intasamento del WC o di altri scarichi, ricorrete a mezzi meccanici. Se proprio dovete usare la soda caustica o prodotti analoghi, che sono pericolosissimi, proteggetevi sempre con occhiali e guanti. Evitate i prodotti profumati per il WC, contengono sostanze che contaminano le acque e sono del tutto inutili. Pulitelo invece regolarmente con una polvere per sanitari, è più che sufficiente. Rinunciate anche a tutti i prodotti specifici e acidi, sostituiteli con l'aceto. Anche per le quotidiane operazioni di pulizia usate aceto o essenza di aceto e alcol. Sapone di Marsiglia, un prodotto delicato a base di tensioattivi biodegradabili, un po' di polvere per i sanitari ceramici vanno bene per pulire senza inquinare troppo. In questo modo risparmierete anche parecchio denaro e lo spazio negli armadietti di casa.

Stop agli sprechi. Bastano pochi accorgimenti per ridurre i quotidiani consumi di energia elettrica, acqua e combustibile. Il vantaggio sarà duplice: da un lato portando il nostro individuale contributo al risparmio collettivo, dall'altro riducendo l'onere delle relative e sempre più salate bollette. Ognuno può contribuire a ridurre il consumo dal momento che siamo tutti grandi divoratori di energia elettrica. Di elettrodomestici, televisori e hi-fi non se ne può fare a meno, però si può imparare a usarli meglio e non farli funzionare 24 ore su 24. Invece di passare tutte le serate davanti al video, mangiando con il sottofondo delle TG della sera, provate a scambiare quattro chiacchiere con chi vi è vicino, oppure leggetevi un buon libro. Spegnete le luci quando uscite dalle stanze, infilatevi un maglione in più e non avrete bisogno della stufetta elettrica. Insomma, si comincia eliminando il consumo superfluo e più avanti, quando scoprirete di avere un'anima verde, sostituirete boiler, fornelli e forno elettrici con quelli a gas. Il costo con alimentazione a gas è meno della metà. Conviene? Se non avete una famiglia numerosissima, rinunciate alla lavastoviglie, oppure usatela non tutti i giorni, oltretutto il detersivo inquina di più di quello da bucato. Attenzione anche all'asciugabiancheria, è una divoratrice di corrente. Scegliete un frigorifero proporzionato alle vostre esigenze, installatelo correttamente e provvedete a una regolare manutenzione. Mantenete il termostato su posizioni medie. Quelle basse sono poco efficaci per la conservazione dei cibi e aumentano i consumi. Regolate il termostato dello scaldacqua sui 40 gradi in estate e 50-60 in inverno. È inutile scaldare l'acqua alle soglie dell'ebollizione per poi mischiarla con quella fredda. Decentrate l'illuminazione, mettete le lampade dove ne avete bisogno. Installate degli interruttori a variazione luminosa che vi permetteranno di regolare l'intensità della luce a seconda delle circostanze. Non installate lampadari con molte luci. Una lampadina da 100 watt fornisce la stessa illuminazione di 6 da 25 e consuma il 50% in meno. Usate le nuove lampadine ai vapori di sodio o elettroniche. Costano più di quelle normali, ma durano ben 3 anni. E dato che il consumo di una lampadina di questo tipo è pari a un terzo di una normale, il costo dell'illuminazione risulta ridotto di un terzo. Evitate di azionare gli elettrodomestici nelle ore di punta del consumo elettrico, cioè tra le 10 e le 12, tra le 18 e le 20. Evitate l'abuso del ferro da stiro. È inutile a volte stirare biancheria intima, pigiami, lenzuola, asciugamani e strofinacci. Risparmierete anche molto tempo.

concludiamo parlando dell'acqua preziosa e molte volte sprecata. Non vi sentite un pochino coinvolti dai numerosi problemi di approvvigionamento idrico? Per cause naturali a cui bisogna aggiungere i disastri dell'inquinamento, sembra che l'acqua diventi di giorno in giorno un bene sempre più prezioso. Chi non è ancora stato coinvolto in un razionamento non è autorizzato a eludere il problema. È chiaro che per modificare la situazione in modo soddisfacente dovrebbero essere prese misure adeguate da chi di dovere. Ma nel frattempo che fare? Meglio sporcare l'acqua il meno possibile, evitando di sprecarla inutilmente. Ecco alcuni consigli pratici. Preferite la doccia al bagno. In media per un bagno ci vogliono 100 litri d'acqua. Per una doccia se ne impiega un quarto e naturalmente si risparmia anche energia. Il WC con scarico a cassetta consente di sprecare meno acqua a ogni mandata rispetto ai modelli a getto libero. Preferite il tipo da 6-8 litri piuttosto che da 10-12? Pensate a quanta acqua finisce ogni volta negli scarichi inutilmente. Esistono in commercio i frangigetto che, installati sui rubinetti, consentono di ridurre della metà la fuoriuscita dell'acqua. Per evitare gli sprechi attendendo l'arrivo dell'acqua calda, basterebbe installare dei miscelatori a mano o con termostato. Consentono un risparmio di energia ed acqua tale che il loro costo è ammortizzato in 2 anni. L'acqua di cottura della pasta può essere riutilizzata per lavare i piatti, oppure una volta raffreddata e solo se non l'avete salata, va benissimo per bagnare le piante. Allo stesso scopo potete utilizzare l'acqua in cui avete lavato le verdure e la frutta. Usate la pentola a pressione il più spesso possibile, risparmierete sulla bolletta del gas. Evitate di far scendere l'acqua inutilmente, chiudete il rubinetto, per esempio, mentre vi spazzolate i denti. In tema di elettrodomestici, ricordate che più alta è la temperatura di lavaggio e maggiore il consumo d'acqua, oltre che di energia. Scegliete quindi le temperature di lavaggio più basse e non usate di norma il prelavaggio. Non sporcate tante stoviglie quando cucinate e mangiate. Non cambiate i piatti fra una portata e l'altra. Se state facendo costruire la casa, ricordatevi che potete installare un sistema che riutilizzi l'acqua della lavatrice per lo sciacquone del WC. Un'altra abitudine da perdere è quella di usare il water come scarico ausiliario di residui alimentari, sostanze fluide di vario genere e oggetti solidi come assorbenti, cotton fioc e sabbietta per gatti. A parte i fastidiosi rischi di ingombro, un comportamento di questo tipo serve soltanto a fare la gioia dei topi e a insudiciare ulteriormente le acque.

0: L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere.
1: Ecologia domestica. Testo di Monica Rossi per Casaviva, in studio Betty Cattaneo.

0: ได้เลยทำไมแกสัตว์ค่อย
1: แท็กซี่

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama a donunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo, non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucarestia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Padre nostro, per la fine della guerra, scritta da Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Padre nostro, che sei in Ucraina, sia santificato il tuo nome. Lo santifichino le schiere degli innocenti immolati da Bakhmut a Kherson. Santificano loro il tuo nome oltraggiato dalle bombe. Venga il tuo regno a sconfiggere ogni impero terreno. Contro le manie di onnipotenza degli uomini basti il trono della tua croce. Venga il tuo regno, Signore, mite agnello che sconfiggi i draghi di questo mondo. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Che la terra diventi cielo, che giustizia e pace si incontrino. Cessi, Signore, il sopruso del forte sul debole, la minaccia del potente contro il povero. Sia fatta la tua volontà, una volontà che è libertà contro ogni dittatura, che è pace contro ogni guerra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quel pane impastato dal grano dei campi dorati dell'Ucraina, libera, un pane che non sia intriso di sangue, ma che abbia di nuovo il sapore di casa, un pane giusto, pane del lavoratore e non dell'occupante. Dacci di questo pane ogni giorno, Signore. Perdonaci più di quanto noi non perdoniamo agli altri, e affrettati a liberarci dal male, perché solo quando il male sarà cessato, giustizia e pace regneranno sovrane. E allora, Signore,
continueremo a predicare il Vangelo del tuo amore. Devo interromperla, la continuo domani. Buona giornata a tutti. Grazie altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la memoria di Sant'Imerio, Vescovo, patrono secondario della città e della diocesi di Cremona. Sono poche le notizie che la storia ha trasmesso della vita di Sant'Imerio. Secondo le più antiche biografie sarebbe stato un eremita originario della Calabria. Stabilitosi in Umbria, fu eletto vescovo della cittadina di Amelia, vicino a Terni. Nell'anno 965 il vescovo Liutprando ottenne di poter trasportare le reliquie del santo a Cremona e le depose nella cattedrale. Sant'Imerio fu onorato come patrono della città e della diocesi finché la venerazione per Santo Mobono ne affievolì il culto e passò come patrono secondario. Affidiamo all'intercessione di un vescovo che non ha avuto radici e riferimenti diretti con la nostra realtà cremonese, ma che comunque ha servito la Chiesa e ci ricorda questa dimensione universale della Chiesa, affidiamo a lui il cammino della nostra diocesi e il nostro cammino personale. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio nostro Padre, che ha inviato il Tuo Figlio ad annunciare agli uomini la buona notizia del Tuo Regno, fa che alla nostra Chiesa, oggi radunata nel ricordo del Santo Vescovo Imerio, non manchino mai annunciatori della parola di salvezza, che facciano riconoscere la voce amica di Cristo, buon Pastore. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui. E nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi, e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gioite giusti nel Signore.
0: Gioite giusti nel Signore.
2: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
0: Gioite giusti nel Signore.
2: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
0: Gioite giusti nel Signore.
2: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
0: Gioite giusti nel Signore.
2: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.
0: Gioite giusti nel Signore.

perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.

La prima lettura che abbiamo ascoltato ci offre una sintesi di quella che è la vita del profeta Elia e del profeta Eliseo, enfatizzando alcuni episodi, diciamo così, della loro vita. Ma già, come dicevo ieri, da una pagina come questa nasce quella aspettativa del ritorno di Elia. Elia è stato riservato, dice, sei stato assunto in un turbine di fuoco, tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi. E si introduce quell'aspettativa del ritorno di Elia per preparare la venuta del Messia, che nella cultura di alcune espressioni dell'Antico Testamento è il momento del giudizio di Dio. Noi sappiamo che il giudizio di Dio non è una condanna, ma è la manifestazione della sua paternità attraverso la figura del figlio che è venuto a farsi uomo per dire che ogni uomo è amato come figlio dal Padre. E per questo Gesù ci insegna a pregare Dio come un padre. Certamente noi non siamo vincolati a quelle parole che Gesù ci ha detto, il Padre nostro nella versione di Matteo, quello che noi usiamo normalmente nella preghiera, Luca ne ha una versione più corta e potrebbe sembrare strano che non abbiano memorizzato attentamente una preghiera dettata apposta da Gesù, perché Gesù non ha dettato una preghiera da ripetere, ma ha suggerito un atteggiamento da assumere nella preghiera. Per questo, diciamo, Matteo inserisce questa preghiera, che è utile quando dobbiamo pregare insieme, è giusto usare le stesse parole, ma che è utile come modello di una preghiera, cioè quel modo di mettersi davanti a Dio. E Gesù sottolinea, Dio sa, il Padre sa già quello di cui abbiamo bisogno, inutile che stiamo lì a elencare tutte le cose che ci servono, Dio lo sa. E dall'altra parte lega l'esaudimento della preghiera alla capacità di perdonare, perché solo il perdono ricostituisce quel fare famiglia che è gradito agli occhi del Padre.

0: Fratelli, apriamo con fiducia il nostro cuore a Dio e domandiamogli di volgere lo sguardo alle nostre necessità e a quelle di tutti gli uomini. E diciamo, Signore, insegnaci a pregare.
1: Signore, insegnaci a pregare. Perché sull'esempio dei profeti, i cristiani rifiutino qualunque forma di idolatria e si dedichino alla diffusione della parola di Dio. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Perché quando preghiamo ci sentiamo vicini a Dio Padre, che guarda a noi per ascoltarci ed esaudirci. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci.

0: riesci a pregare.
1: Perché la nostra preghiera non sia fatta di tante parole e gesti esteriori, ma si svolga nel silenzioso incontro con il Padre. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Perché coloro che sono angosciati dal dubbio, visitati dalla sofferenza e dalla prova, trovino conforto nella parola di Dio e nella sollecitudine dei fratelli. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a pregare, perché il Padre mantenga fede alla promessa di salvezza per i nostri fratelli defunti, Gianni, Strina, Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a pregare.
0: O Padre, Tu non attendi le nostre preghiere per conoscere ciò di cui abbiamo bisogno. Fa che le nostre preghiere non siano formule vuote, ma esprimano sempre uno spirito filiale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Venga, Padre, il tuo Santo Spirito su noi che celebriamo i divini misteri nella memoria del Santo Vescovo Imerio. E fa che uniamo all'offerta eucaristica il dono di tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di Sant'Imerio riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Imerio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Esulti, Signore, il tuo popolo nel gioioso ricordo del Vescovo Imerio e con la forza del pane di vita proceda sicuro sulla via dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Mentre trasmette...

0: tutti, qui è Elda
1: ed Elisabetta
0: da RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia. Come avete sentito, sono in compagnia anche della mia nipotina, che è in vacanza e quando può viene ad aiutarmi, ad allietare questo piccolo momento di insieme. Iniziamo quindi con l'elenco delle sante messe. Oggi è giovedì 18 giugno, alle ore 7 la celebrazione della Santa Messa in Santa Elisabetta per i ragazzi e tutti coloro che vogliono partecipare in occasione del Grest. 8:30 in parrocchia la Santa Messa in memoria di Fatù, Suor Carla, Suor Giovanna e consorelle. 8:30 Masano, 9 Misano, 18 Vitalengo, 19:30 Montizzolo. No, ho sbagliato giorno, scusatemi, scusa. Allora, alle 7 Santa Elisabetta, 8:30 in parrocchia in memoria di Gianni, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. 8:30 a Masano, 9 a Misano, 18 Vidalengo, 18 a Santa Liberata, in memoria di Andreina e Giuseppe. Venerdì, ore 7, Santa Elisabetta, in memoria di Ambrogina e Luigi. Ore 8:30 in parrocchia, ore 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 a Vitalengo, penso. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, ore 11 San Bernardino, ci sarà la celebrazione del matrimonio Rocchetti Verderio. Ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Manzoni Giuseppe e Maria, defunti della classe 1947, Bernardo, Adele, Angelo e Luisa, Milanesi Angelo e famiglia, Coati Natale, Galviati Luigi e Galimberti Angela, Maffesi Cesare, Elvira e Fabrica Piera. Domenica, ore 8 in San Pietro, in memoria di Plebani Massimo. Ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Merisio Angelo, Alberto e defunti della famiglia Ruggeri e Provesi, defunti della famiglia Baruffi Andrea e Guerrera Serafina. Ore 10 a Vidalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Gigi, Tirloni Angela, Toffetti Sandro e famiglia, Mombrini Giovanna, gruppo di Azione Cattolica, Angelo e Margherita Grasselli. Per quanto riguarda le proposte della nostra parrocchia,

venerdì alle ore 21 nel Piazza San Carlo viene proposta la commedia I Sopravvissuti. Sabato alle 11 c'è il matrimonio in parrocchia, alle 17 le confessioni in penitenzieria, alle 17:20 il rosario in parrocchia, alle 20:45 il rosario in Santa Elisabetta in ricordo di Fatù. Domenica, sempre in Piazza San Carlo, il coro Stecchino d'Oro presenterà una sua esibizione. È iniziata la seconda settimana del Grest e nel periodo diciamo estivo fino a settembre è sospesa la messa del mercoledì alle ore 18 a San Bernardino. Ultimo avviso: Associazione Teatrale Corpo di Bacco, in collaborazione con l'Associazione Teatrale Labor Attori in corso, con il patrocinio della città di Caravaggio, presenta Campioni nella vita, storie di vita e di sport a confronto. Sabato 20 giugno alle ore 20:30 presso il chiostro di San Bernardino verrà presentata questo intrattenimento. Alle ore, ho detto, mi pare, alle ore 20:30 associazioni che sono aggregate a questa iniziativa sono la BCC, la Fondazione Don Pierino, la Libreria Come un Fior di Loto, la Parrocchia di Caravaggio e l'Associazione Caravaggio Viva. Ospiti: Ariola Dedai, atleta paralimpica di atletica leggera, Simone Dessi, campione internazionale della box in carrozzina, Francesco Rossini, allenatore basket integrato del CSI di Volta d'Arda. Bene, credo di avervi dato tutte le informazioni. Brevissimo stacco musicale, intanto che ci prepariamo per la lettura del santo di oggi.

Ed eccoci ora alla lettura del santo di oggi. Simone, spero vi abbiate sentito prima, che abbiamo notato che non funzionava benissimo l'amplificatore. Allora, San Gregorio Barbarigo. Giovanni XXIII ebbe per lui grande devozione e lo proclamò santo nel 1960. Lo storico Gregorio Penco lo definisce il modello dei vescovi italiani del suo secolo. Di nobile famiglia, nacque a Venezia nel 1625. Trascorse la giovinezza dedito agli studi, dando presto segni di intensa vita religiosa, con particolare propensione verso la spiritualità di San Francesco di Sales. Partecipò a missioni diplomatiche, in una delle quali riconobbe il cardinale Fabio Chigi. Divenuto sacerdote a 30 anni, venne presto nominato vescovo di Bergamo per volontà del Chigi, divenuto papa con il nome di Alessandro VII. Giunto nella sua diocesi, si ispirò alla legislazione e all'esempio di San Carlo Borromeo. Riformò il seminario per favorire la formazione del clero e si prodigò per l'elevazione della vita spirituale dei fedeli. Nominato cardinale nel 1964, venne trasferito a Padova, dove dispiegò in pienezza il suo servizio pastorale. Per il seminario, trasferito in una sede più idonea, elaborò un piano di studi secondo la mente di San Carlo, nel quale le scienze profane e lo studio delle lingue orientali erano il preambolo delle discipline teologiche e di un efficace impegno per la predicazione. La cura pastorale iniziava con l'insegnamento del catechismo ai bambini nelle scuole della dottrina cristiana. Proseguiva poi con la formazione degli adulti, per i quali programmò corsi triennali di istruzione da tenersi in Duono. In larghezza di orizzonti portava interesse per l'unione con la Chiesa greca e per la conversione degli islamici. Insomma, un grande vescovo affezionatissimo alla sua terra, contemporaneamente fedele al Papa e attento alla Chiesa universale. Ed ora siamo in tema di estate, quindi mettiamo una canzoncina un po' allegra per metterci un po' in questa ottica di questo caldo che sta arrivando anche nelle nostre case.

Allora, la canzone che vi ho proposto era di Alex Britti, ascoltiamo dopo quella sul mare, e adesso vi propongo, come sempre, un momento di riflessione attraverso il libro che stiamo leggendo, Altre storie. Allora, c'è qualche problema con il microfono. Scusate. Allora, scusatemi, ma sto provando a muovere.

che adesso vi sentiate. 1-1, qua non si sente nulla. Proviamo. Mandano un po' in tilt. Adesso ci siamo, scusate, ma abbiamo avuto un problema tecnico. Allora, stavamo dicendo, eccoci alla presentazione di uno dei

0: Brani del racconto che vi sto leggendo, Altre storie di Bruno Ferrero. Oggi il nostro libro ci vuole proporre una puntualizzazione, un modo per vedere o mettere a fuoco uno dei problemi dei nostri ragazzi, ma anche nostro, cioè l'influenza della televisione. Il nostro capitolo si intitola Una base sicura. Gli esseri umani vengono spostati in ambienti totalmente artificiali. Il nostro contatto diretto con il pianeta e la nostra conoscenza di esso vengono meno. Non più collegati, simili ad astronauti fluttuanti nello spazio, non riusciamo a distinguere l'insù dall'ingiù o il vero dal falso. Non è solo la televisione che assorbe i ragazzi, li astrae dal contesto, fa sparire le distinzioni tra bello e brutto, buono e cattivo, attraente e repellente, lecito e illecito. Troppo spesso i ragazzi di oggi fluttuano in mezzo a valori veri e falsi senza avere un criterio per distinguerli. Il primo compito di un educatore, sia esso genitore, insegnante, catechista, è quello di ridare dei punti di riferimento ai ragazzi, trasformare delle teste rimpinzate da informazioni alla rinfusa in teste ben fatte. L'educatore non è più colui che dà informazioni, ma colui che aiuta i ragazzi a sistemare, a gerarchizzare le informazioni che già ricevono da altre fonti. È la vera e propria strutturazione della persona che all'educatore deve stare a cuore. Egli è impegnato a trasmettere ai ragazzi con il suo sistema di valori la capacità di scelta, di riflessione, la coscienza. I ragazzi hanno bisogno di un ambiente stabile, fondato sulla roccia e non sulla sabbia, di una base sicura che fornisca ragionevoli certezze e punti di orientamento validi nella vertiginosa instabilità della società attuale. La conversazione con i ragazzi può prendere avvio anche da una favola classica, come quella che ora vi presentiamo.
1: I tre porcellini. C'erano una volta tre porcellini molto poveri. Poiché la loro mamma non sapeva come nutrirli, li mandò per il mondo a cavarsela da soli.
0: Dai.
1: Cammina e cammina. Il primo maialino incontrò un uomo che portava un fascio di paglia. Dammi un po' di quella paglia, chiese gentilmente il porcellino. Vorrei costruirmi una casa. L'uomo diede al porcellino un po' di paglia e il porcellino si costruì una bella casetta. Dopo un po', ecco arrivare il lupo. Porcellino, porcellino, apri la porta e fammi entrare. Ma il porcellino rispose: Oh no, signor lupo. La porta non aprirò mai, e tu nella mia casa entrare non potrai. Al che il lupo disse: Allora soffierò adesso alla tua casa e la farò saltare per aria. E soffiò e infuriò fino a che fece crollare la casa. Poi si mangiò il porcellino in un solo boccone.
0: Intanto il secondo porcellino cammina e cammina, aveva incontrato un uomo che portava un fascio di bastoncini. Il maialino disse: «Per favore, dammi qualche bastoncino per costruirmi una casetta». L'uomo lo accontentò e il porcellino si fece una casa. Dopo poco arrivò il lupo che bussò alla porta dicendo: «Porcellino, porcellino, aprimi la porta e fammi entrare». Ma il porcellino rispose: «Oh no, signor lupo, la porta non aprirò mai e tu in casa mai entrar non potrai». Al che il lupo disse: «Allora sofferò addosso alla tua casa e la farò volare per aria». E soffiò e soffiò e fino a che fece crollare la casa. Poi divorò il porcellino in un sol boccone. Intanto il terzo porcellino cammina e cammina, aveva incontrato un uomo che portava un carico di mattoni. Il porcellino disse: «Dammi qualche mattone per costruirmi una casa». L'uomo gli diede qualche mattone e il porcellino si costruì la casa. Dopo un po' di tempo passò il lupo e bussò alla porta dicendo: «Porcellino, porcellino, aprimi la porta e fammi entrare». Ma il porcellino disse: «Oh no, signor lupo, la porta non aprirò mai e tu in casa mia entrare non potrai». Il lupo gridò: «Allora soffierò addosso alla tua casa e la farò volare per aria». E infatti soffiò, soffiò e infuriò, ma soffia e infuria la casa restava al suo posto. Allora il lupo decise di prendere il porcellino con l'astuzia e disse: «Porcellino, porcellino, chissà se tu sai dove crescono delle belle rape». «No, dove crescono?» domandò il porcellino. «Sulla collinetta dietro la bottega del fabbro», fece il lupo. «Se vuoi verrò a prenderti domattina e andremo insieme a fare una bella scorpacciata». «A che ora devo aspettarti?» «Alle 6». Ma il porcellino non aspettò il lupo. Si alzò alle 5 e prima che il lupo arrivasse era già stato a prendere le rape ed era tornato indietro. Il lupo arrivò alle 6 e chiamò: «Porcellino, porcellino, vieni allora con me nel campo?» Ma il porcellino esclamò: «E perché mai? Io ci sono già stato, ho portato a casa

0: Porcellino non aspettò il lupo, si alzò molto presto e andò per Meli. Ma questa volta il porcellino fece male i suoi calcoli. Ne aveva giusto mangiate abbastanza e stava scendendo da un albero quando ecco apparire il lupo. «Porcellino, porcellino, sei arrivato prima di me! Sono davvero così buone le mele?» «Sì, sono proprio molto buone», rispose il maialino. «Te ne getto una, così potrai sentire da te!» E gettò al lupo una bella mela rossa. La mela rotolò giù per la collina e prima che il lupo l'avesse rincorsa era giunta, il porcellino era sceso dall'albero e corso a chiudersi in casa.
1: Il giorno dopo il lupo tornò alla casa del porcellino e disse: «Porcellino, porcellino, chissà se tu sai che domani in città c'è il mercato.» «Sì che lo so», rispose il porcellino. «Ho anche deciso di andarci.» «A che ora ci andrai tu?» «Alle 3», rispose il lupo. Anche questa volta il porcellino non aspettò il lupo. Si avviò al mercato prima di quell'ora e si comperò un barilotto per vino. Quindi riprese la via di casa. Giunto in cima alla collina, vide in fondo alla strada il lupo, che stava arrivando. Allora il porcellino si nascose nel barilotto e si lasciò rotolare giù per la collina, diritto addosso al lupo. Quando il lupo vide quella strana cosa che gli rotolava incontro, fu preso dalla paura e se la diede a gambe. Il giorno dopo il lupo tornò alla casa del porcellino e gli raccontò di quella cosa terribile che era rotolata giù dalla collina. Ma il porcellino si mise a ridere ed esclamò: «Ma ero io! Ero stato al mercato e avevo comprato un barilotto. Quando ti ho visto venire, mi sono nascosto nel barilotto e sono arrivato a casa rotolando.» Il lupo montò su tutte le furie e giurò a se stesso che avrebbe mangiato il porcellino prima di notte. Aspettò che il maialino e cominciò.
0: Aspettò che si facesse buio.
1: Quindi si arrampicò sul tetto della casa del porcellino e cominciò a calarsi per la cappa del camino. Ma il porcellino lo sentì e non stette con le mani in mano. Mise sul fuoco una gran pentola d'acqua. E quando il lupo saltò giù dal camino, il porcellino sollevò il coperchio. Il lupo cadde dritto nella pentola. Il porcellino ci mise sopra il coperchio e lo lasciò bollire e se lo mangiò per cena.
0: Bene, abbiamo ascoltato questa interpretazione un po' diversa dalla classica racconto dei tre porcellini che conosciamo. Ma il significato, andiamo a cercare le indicazioni di questo racconto. Perché si salva il terzo porcellino? Perché si costruisce una casa di mattoni, una casa sicura, robusta, stabile. Proprio questo solido rifugio gli darà la sicurezza necessaria per arrivare alla vittoria definitiva sul problema lupo. Per vivere, ogni persona umana ha bisogno di quella che viene definita sicurezza interiore. I bambini incominciano a formarsela all'interno della famiglia. Sono i genitori la roccia su cui fondano

0: l'intima sicurezza della loro giovane età. I bambini con genitori distratti o assenti vanno incontro a conseguenze gravi. Molto spesso il risultato di una educazione disattenta è la personalità fragile, l'incapacità di vivere, la continua sudditanza rispetto all'ambiente, perché dentro di sé non si ha alcuna sicurezza. Da questa matrice nascono la caccia al potere, al prestigio, alla carriera, ai titoli, alla ricchezza, che sono altrettanto simboli vuoti, ma che danno l'apparenza di quella sicurezza che uno dentro di sé non ha. E allora, cercando come educatori di dare questa sicurezza ai nostri ragazzi, e anche noi nonni siamo educatori di questi ragazzi che stanno crescendo, riflettiamo su quanto abbiamo letto e adesso vi propongo il canto sul mare. Siete pronti? Eccoci qua.
1: Vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi grandi. C'è un gambero,

0: E dopo questo ritmo ritorniamo a...
1: Ciao bambini, pronti ad imparare il nuovo ballo dell'estate insieme a me? Andiamo!
0: Scusate. Allora, e dopo questo ritmo ritorniamo alle notizie dal mondo. Oggi vi voglio presentare da un mensile che mi arriva sulla da Save the Children, conosciuto per tutte le sue opere che fa, un flash su com'è la situazione nei paesi del Medio Oriente.
2: Emergenza Medio Oriente, quando la violenza non ha limiti. Milioni di bambini sono intrappolati in un'ondata di violenza che ha travolto l'intera regione. Sono almeno 15 i paesi coinvolti, tra cui Iran, Israele, Libano, Siria, Iraq e diversi stati del Golfo e della penisola arabica.
0: I bombardamenti, gli sfollamenti e il terrore stanno infliggendo nuove ferite a un'intera generazione di bambini, molti dei quali portano già le cicatrici fisiche e psicologiche di anni di violenza, insicurezza e privazioni. Bambini terrorizzati, incapaci di dormire mentre le sirene suonano o le esplosioni scuotono le pareti intorno a loro. Ascoltiamo ora l'impatto della guerra sui bambini. Iniziamo dagli sfollamenti.
2: Sfollamenti. Nell'area interessata dal conflitto vivono 100 milioni di bambini a rischio di sfollamento. Nella fuga i bambini rischiano di perdere i propri familiari, subire violenze o essere

0: vaccinazioni e le cure pediatriche
1: di routine.
0: Per far fronte all'emergenza a Gaza, con oltre il 90% degli ospedali bombardati e la penuria
1: di farmaci,
0: i bambini non possono ricevere assistenza.
1: Insicurezza alimentare. A Gaza il costo della farina è aumentato del 270%. In Yemen e in Siria la malnutrizione tra i bambini sotto i 5 anni ha raggiunto livelli emergenziali, rendendoli più vulnerabili a ogni tipo di infezione. L'intervento di Save the Children è quello, in Libano, di distribuire kit igienici in articoli essenziali per neonati, materassi, coperte pesanti e altri beni di prima necessità alle famiglie costrette ad abbandonare le loro case.
0: Territori palestinesi occupati. Forniamo assistenza sanitaria e trattamenti per la malnutrizione nei nostri centri temporanei per l'apprendimento. Offriamo percorsi didattici informali e assistenza psicologica.
1: Siria, nelle aree di frontiera con il Libano, forniamo alloggi temporanei per prodotti per l'igiene e l'acqua potabile. Attraverso i nostri spazi a misura di bambino garantiamo protezione e sostegno psicologico alle famiglie in fuga.
0: Altri paesi coinvolti. Nei paesi colpiti dagli scontri come Iran, Arabia Saudita e altri, siamo in contatto con governi e organizzazioni partner per offrire sostegno alle famiglie sfollate con beni di prima necessità, supporto psicologico e farmaci salvavita.
1: Questa è una delle tante associazioni che, ringraziando Dio, si occupano di questo problema che sta ormai devastando tantissimi paesi, tantissimi posti. I bambini sono sempre di più vittime, e l'altro aspetto terribile, oltre all'aspetto della guerra, è che sempre i bambini sono vittime anche di abusi, una delle più gravi e sottaciute piaghe della società contemporanea. Questo è un dato accertato dal report 2025 dell'associazione METER. All'ordine del giorno le violenze in famiglia anche da parte di coloro che dovrebbero proteggere i minori. È doveroso iniziare la riflessione che accompagna il report METER partendo da questa nuda verità. Spesso si tende a confinare il contrasto

alla pedofilia e alla pedopornografia online e alla sua inquietante diramazione criminale in una dimensione esclusivamente virtuale, percependo il materiale multimediale come un elemento astratto, disconnesso dalla realtà fisica. È invece imperativo ribadire che ogni singola immagine, ogni singolo video costituiscono la prova di un abuso sessuale realmente perpetrato. Dietro ogni pixel non vi è una finzione, ma la violazione tangibile dell'integrità fisica e psichica di un minore, avvenuta in contesti di quotidianità trasformati in scenari di reato. Questo servizio continua poi ancora, vediamo se riusciamo a completarlo. Intanto prendiamoci da queste notizie così forti un attimo di respiro con la canzone L'Aquilone, che ci porta un pochino più in alto, in un aspetto più sereno della vita.

0: ancora alcuni minuti per terminare, anche se non completare in toto il servizio che vi sto leggendo, però diciamo per dare un attimo un senso a questo servizio, l'associazione METER è essenziale perché ogni segnalazione non si esaurisca in un intervento di rimozione, ma venga sistematicamente trasmessa alle autorità competenti affinché possa tradursi in attività investigative e in efficaci azioni giudiziarie a tutela delle vittime. Parallelamente, METER continua a intervenire con strategie già consolidate, che includono la corretta informazione, l'adeguata formazione di quanti operano nei contesti educativi, nonché la cura e l'accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti agli abusi, spesso attraverso un centro di ascolto. I sopravvissuti chiedono ascolto e intervento. METER rinnova il proprio appello a istituzioni, organizzazioni, operatori della comunicazione e dell'informazione affinché contribuiscano a portare all'attenzione della collettività un fenomeno grave e diffuso, la pedofilia e lo sfruttamento dei minori. Ogni numero rappresenta una vittima, un bambino o adolescente sopravvissuto agli abusi, un minore che cerca voce e protezione. Scusate. Parallelamente, solo attraverso un impegno condiviso tra società civile, giornalisti e istituzioni sarà possibile ridurre il silenzio attorno a questi crimini, offrire supporto alle vittime e contrastare efficacemente ogni forma di abuso. Ecco, parole agghiaccianti di una realtà che viviamo purtroppo e che dobbiamo affrontare per la salute dei nostri figli, nipoti, per i ragazzi che stanno crescendo e che hanno bisogno di avere intorno a loro persone sane, perché non si può altro dire che questo. Bene, siamo giunti agli ultimi minuti del nostro incontro. Vi voglio ricordare che domani alle 9.30 si effettueranno le esequie di Maria Pia Nardello, vedova Mastronardo, di anni 92, e alle ore 16 le esequie di Maria Caterina Maestro in Imeri, di anni 86. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e vi lasciamo con questa frase:
1: il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Primamente fa tutto per amore di Gesù, che t'ama di infinito amore.
0: E augurando a tutti di sentire e di accogliere l'infinito amore di Gesù, Elda
1: ed Elisabetta
0: vi augurano una buona giornata e a risentirci e sentirci il prossimo giovedì. Buona giornata a tutti.

0: sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8:30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza, il pontificio seminario minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16:30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Sì, in versione solitaria a tenervi compagnia anche oggi. Buon giovedì in questo 18 giugno 2026, ben ritrovati. Questo è il magazine, il nostro magazine, idealmente tutto da sfogliare con tanti contenuti davvero, tante notizie, curiosità che abbiamo pescato dal web, ma non solo, e naturalmente anche la vostra presenza attraverso i messaggi, attraverso la posta elettronica diretta a etradiumblu.it. Ritrovo anche oggi Gabriele Mileti al posto di comando in regia, ci accompagnerà anche lui fino alle 12.30. Naturalmente

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La puntata odierna è dedicata all'Olocausto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di Olocausto. Il 27 gennaio scorso abbiamo ricordato la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare questo triste anniversario, ci colleghiamo con Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come dicevo poco fa, il 27 gennaio scorso abbiamo celebrato la giornata della memoria. Che significato ha, secondo lei, questo anniversario?
1: È un significato importante. Tutti conosciamo, parlavo l'altro giorno con i miei ragazzi, bambini, no? Tutti ricordano la scritta all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz: il lavoro rende liberi, messo dai tedeschi, una sorta di farsa, di sarcasmo. Andando più avanti, però, c'è un'altra scritta posta dai polacchi, questa volta per introdurre la visita delle baracche del campo. E questa frase impressiona, scritto così: in uno studio alla storia, prendendo coscienza dei propri errori, è destinato a ripeterli. E come pare un monito grave, cioè che introduce la visita, no? Che fa pensare e preoccupa per chi ha scarsa memoria storica. E dunque non solo studiare il passato, ma anche prendere coscienza dei propri errori, in un certo senso celebrare laicamente questi anniversari serve, no? Noi cristiani in questo senso siamo esperti di celebrazione, di far memoria, che è centrale, no? La nostra fede, la trasmissione della nostra fede è avvenuta dai primissimi tempi della Chiesa, quando ancora non si parlava di cristiani, proprio attraverso la celebrazione del memoriale eucaristico. Il nostro fare memoria cristiano è ancora più forte perché rende presente il Signore nella Pasqua di salvezza. Però ecco, lo stesso vale per le celebrazioni laiche. Ecco, non c'è nulla di fasto, di orgoglio, ma è prendere coscienza del dramma, delle colpe di una grande parte della popolazione tedesca, ma anche europea, nell'indifferenza. Quando entriamo nel memoriale della Shoah, sotto la stazione centrale, la grande espressione che ci accoglie è indifferenza. Quindi servono appuntamenti solenni per ricordarci e aiutarci a fare memoria affinché tragedie come quella dell'Olocausto non vengano non solo dimenticate, ma non vengano più ripetute.

0: E anche lei, Don Claudio, nei giorni scorsi si è recato nel campo di concentramento di Auschwitz. Che significato ha, secondo lei, visitare quel luogo? E lei che impressioni ne ha riportato?
1: Dunque, per me era la terza volta che ci andavo, e la prima nell'ottobre del 98 faceva un freddissimo, poi un'altra volta una decina di anni fa, e l'ultima appunto pochi giorni fa, quando lei mi ha raggiunto con la telefonata. E rispondo a queste domande rifacendomi alle parole di Papa Benedetto nella sua visita anni fa, e disse: come figlio del popolo tedesco non potevo non venire qui. Chiaro, lui come figlio di un popolo a cui gerarchia è imputata la responsabilità di questo errore, ci doveva andare, un papa tedesco, perché in qualche maniera questa ferita lancinante e sanguinante doveva essere un po' ricucita. Ma ci devo andare anche io, ci deve andare anche lei, ci dobbiamo andare noi, che non c'eravamo a quei tempi, perché io devo imparare a guardare con i miei occhi quel palcoscenico del male. Se non ci vado e non vedo e non sento contorcermi un po' le viscere di fronte a tutto quel dolore senza senso, e allora è un parlare. Ci devo andare, perché questo che io mi sono sentito quest'ultima volta, poi in maniera ancora di più, forse era un po', faceva freddo, veniva buio, mi sentivo salire il magone dentro, una certa rabbia, no? Nel racconto che ci faceva la guida. E allora il mio cuore, ci vado perché deve essere allenato alla pietà, no? Mi ha spaventato quello spettacolo del male, il racconto della guida, le fotografie dell'orrore, immaginare come 700-800 persone potessero starci in una baracca che ne poteva contenere soltanto un centinaio e poco più, no? Le immagini di quegli uomini ridotti a larve, a scheletri ambulanti, un sistema che annientava ogni forma di dignità, no? Ecco, mi è venuto un nodo alla gola attraversando quei corridoi e quelle stanze. Allora, io credo che certe cose serve vederle, perché non è soltanto la nostra testa che deve essere, come dire, attenzionata, ma anche un po' il nostro stomaco, perché quando lo stomaco è ferito, allora forse vedendolo e sentendo dentro un po' questa pena, ecco, siamo messi un po' in guardia. Allora siamo un po' vigilanti su chi ci governa. Quando uno fa un po' il digiuno, riportando sul nostro ambito, no? E quando fai un po' il digiuno, che capisci allora cosa vuol dire quelli che soffrono la fame. Ecco, direi un po' questo. Andarci vuol dire sentire quelle grida, il pianto, e vedere, sentirci un po' davvero turbare dentro.
0: Ritornando poi alla visita di Papa Benedetto XVI, il suo lungo discorso iniziò con una domanda, quella che forse ci siamo fatti in tanti: perché, Signore, hai taciuto? Da credente, come porsi di fronte a questo interrogativo, al silenzio di Dio?
1: È un interrogativo che ci siamo posti in molti e che ci poniamo anche di fronte ad altre situazioni. Se pensiamo ai 40 milioni di cristiani uccisi nei gulag sovietici, e lì le pagine non sono ancora state aperte, gli archivi da Stalin, poi altri eccidi, quello che sta succedendo ancora adesso in Congo, no? Ecco, io non so come rispondere a questa domanda, perché è un grande mistero. Rispondo come rispose Benedetto, come rispondo di fronte alla morte di un giovane quando vado a visitare i suoi genitori da prete, no? Innanzitutto con un silenzio, no? Perché quello del male è un grande mistero, un mistero quello della morte, no? Come pensare che l'uomo, che è un capolavoro di Dio, perché così siamo, possa arrivare a compiere azioni che non sono nemmeno raccontabili d'altra la crudezza, come possa prima o poi finire l'uomo. E qui non è tanto da chiamare in causa Dio, ma l'uomo stesso. Se dovessimo chiamare in causa Dio davvero, seriamente, dando corso a questa domanda, credo che non basterebbero 365 giorni all'anno per Dio intervenire in ogni situazione di violenza, di ingiustizia, no? Che c'è nel mondo. Ecco, io credo questo, che Dio, soprattutto questo tema della libertà, che chiaramente non si può affrontare qui nella domanda e ci vuole anche competenza che io non ho, nel senso che proprio per dire questo, quando io parlo con i miei ragazzi, dei giovani, di questi temi, dico che perché Dio ci ha creati liberi fino a un certo punto, no? Fino a un certo punto siete liberi, altrimenti poi no, no. Ma quelle bestie che per certe ore della giornata sono fatte uscire al pascolo, per il resto poi sono costrette in piccole recinte.

0: anche Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, si adoperò molto nei suoi anni in Turchia e in Grecia a salvare migliaia di ebrei. Ecco, cosa ci dice a riguardo, Don Claudio?
1: È una bella pagina di Angelo Giuseppe Roncalli, tra l'altro questo si conosce poco perché si conosce l'aspetto devozionale con Giovanni, ma il mondo ebraico ha una grande attenzione, una grande riconoscenza per Papa Giovanni e Angelo Giuseppe Roncalli, perché nei suoi 10 anni in Turchia, durante il periodo delle leggi razziali, in Grecia si adoperò molto, collaborò intensamente, questo con l'aiuto dell'ambasciatore tedesco in Turchia, questo Franz von Papen, che fu cancelliere addirittura prima di Adolf Hitler e vice cancelliere nei primi anni di Hitler, questo personaggio importante. E qui insieme collaborarono, costruirono passaporti falsi, scrissero certificati di battesimo falsi e salvarono migliaia e migliaia di ebrei, fecero partire una nave bloccata nel porto di Istanbul che doveva ritornare in Germania, e quindi bambini, piena di bambini destinati poi ai campi di concentramento, invece fu fatta partire invece e andata verso appunto la Palestina. Ecco, devo dire che questa è una pagina molto molto bella. Se posso dire un ultimo particolare, Camaitino, questa casa di Papa Giovanni, è conservato un orologio a pendolo. Ecco, lì è un regalo fatto a Papa Giovanni da una coppia di ebrei diventati grandi. Quando diventò Papa, quei bambini che li salvò, diventati grandi, andarono al Papa, dissero: lei Santo Padre, regaliamo questo orologio bellissimo, ogni volta che suonerà ricorderà che ha salvato migliaia e migliaia di ebrei. Questa è una bellissima testimonianza, due ebrei di Chicago, ecco, per dire questo grande impegno di Roncalli.

0: Oggi vediamo nuovamente lo tsunami dell'antisemitismo. Don Claudio, non dobbiamo mai aver paura di smascherarlo, non dobbiamo mai smettere di avere paura di opporci.
1: Certo, appunto, quello che vediamo, io credo una cosa, ci sono questi rigurgiti di antisemitismo, è un bel segnale, mi viene da dire non si è vigilato abbastanza e si è lasciato correre, no? Quando si vedono episodi di convegni, riunioni di saluti fascisti, violenza fuori dagli stadi, attacchi ai simboli ebraici o la dignità umana, mi pare che non ci sia abbastanza opposizione, volontà seria di indagare e condannare, questo non fa bene, no? Ecco, anzi fa aumentare il senso di forza in questi gruppi fanatici, anche il linguaggio, no? Ultimamente anche delle politiche, no? Deportazione, asfaltare, bruciare, non va bene, il linguaggio ha un potere enorme, un alibi forte per quelli che sono animati da idee antisemite o razziste, no? Ma mi viene da dire non bisogna far finta di niente, non bisogna minimizzare come si fa con i bambini quando hanno combinato una marachella, no? A me pare che oggi Orazio ti rinabitare.

0: perché c'è indifferenza o peggio colpevole consapevole silenzio, e quindi mi pare anche come Chiesa dobbiamo parlare di più, dobbiamo denunciarlo e aiutare i ragazzi a rendersene conto, perché anche loro diventino poi vittime, ma vittime colpevoli di un modo di agire e di essere che rischia di farci cadere in pericolose derive razziste. Quindi occorre di più dire, di più denunciare, riconoscere, non far passare come cose occasionali, no? C'è una brutta aria e bisogna opporsi.
1: Quell'indifferenza che citava, che è poi l'anticamera dell'egoismo. E ricordare i mali del passato resta un compito fondamentale, così facendo plasmiamo il nostro presente e diamo forma al nostro futuro. È importante non solo ricordare il passato, ma usarlo per ispirarci a costruire un mondo migliore per le generazioni future, Don Claudio.
0: C'è una pedagogia del peccato e della penitenza. Noi cattolici l'abbiamo un po' imparata, dovremmo averla imparata, a partire soprattutto dal sacramento della penitenza, che è vera e propria scuola di novità di vita. Confessare i nostri peccati non equivale a dimenticarli, no? Quasi come dire abbiamo fatto un bucato e basta e cambiamo vita, perché in qualche maniera i segni del nostro peccato rimangono. Faccio un esempio: se io ho fatto del male a qualcuno, quando incontro questo qua per strada, insomma io faccio fatica a guardarlo in faccia, in qualche maniera il vederlo mi ricorda la mia offesa, il mio male. Quindi riandare con la memoria al nostro peccato ci rende ogni tanto, ci rende più consapevoli della nostra responsabilità. Il dolore che ne viene è positivo talvolta, perché ci induce a piangere, perché quelle lacrime, quel dolore lì, sono efficaci per frenarci qualora fossimo tentati di ripetere quel male. Ecco, io credo ricordare, non solo in termini intellettuali, ma vorrei dire affettivi. E quando questo si fa, no, nella giornata di memoria, col cinema, con il teatro, la testimonianza, aiuta questo, perché la memoria non è un esercizio soltanto della testa, ma innanzitutto del cuore e dei sentimenti. E aggiungo una cosa, leggevo il psicologo Crepena, cioè, no, abbiamo perso la pietà, ecco questo, cioè allenare i sentimenti anche alla sofferenza del male compiuto che abbiamo visto compiere dall'uomo, e quindi in qualche maniera riattiva il senso della pietà.
1: Don Claudio, mi fermerei, la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla, bellissime le sue riflessioni.
0: E grazie a voi per la pazienza.
1: Tanto noi ci risentiamo spesso.
0: A disposizione, io sono, quando volete, con molta gioia, con molto piacere da parte mia.
1: Grazie per questa sua testimonianza. Allora io le dedico il prossimo brano e le auguro una buona giornata.

0: pochi chilometri da Cremona, immersa nella campagna cremonese, nel comune di Castelverde, si trova la comunità San Francesco di Caritas Cremonese. Grazie all'8x1000, un nuovo spazio gioco è stato pensato per i più piccoli della casa. Suor Virginia Verga è la coordinatrice della struttura.
1: Comunità San Francesco è una delle opere segno della Caritas di Cremona, segno dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti i suoi figli, anche per quelli più lontani, più disperati, quelli di cui nessuno si occupa. E noi ci occupiamo in modo particolare delle donne che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, di abuso di alcol o di abuso di sostanze. Attualmente abbiamo 15 ragazze e 10 bambini.
0: L'educatrice Chiara Rossi.
2: Appena si entra nella nostra casa tutto parla della presenza di bambini. È reso casa e loro lo rendono ancora più casa con la loro presenza. Si è pensato anche di creare questo spazio mamma-bambino per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente.
0: Lo confermano le parole di una delle mamme ospiti.
3: L'ho sentito tanto il sostegno che mi è stato dato. Qua io sono un po' rinata, sia come persona ma anche come mamma. Un po' riprendermi dal fatto che comunque ho fatto una vita da tossicodipendente e quindi non avevo ben chiaro come fosse una vita normale. Poi vabbè, io ho una bambina proprio bellissima, sono proprio fortunata. E ho imparato a prendermi cura della mia bambina, ho imparato a farla giocare, ho imparato a vestirla, a farla mangiare. Mi sento che ci sto costruendo anche qualcosa.
0: Ancora l'educatrice.
2: In questo percorso c'è una doppia crescita, la crescita di questa donna, di questa mamma e la crescita di questi bambini. Grazie all'8x1000, questo spazio che abbiamo per i bambini, abbiamo potuto in un qualche modo adeguarlo un po' ai nostri sogni, più al centro della comunità, più al centro dei due parking, per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Ciao a tutti voi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da Radio Cittanova, come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60 e 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E a proposito d'amore, come non ricordare 24.000 baci di Adriano Celentano?

E dall'amore a tempo di rock di Adriano Celentano mettiamoci a sognare con il romanticismo delle melodie di Gino Paoli, con Il cielo in una stanza. La voce è quella chiaramente della splendida Mina.

E con questa canzone di Fred Buongusto siamo tornati alla lontana, ma poi non tanto lontana, estate degli anni 60. E allora rimaniamo sulla spiaggia con Piero Focaccia. Naturalmente, stessa spiaggia, stesso mare.

E dopo questa puntatina negli anni 70 torniamo ai ruggenti 60 con la cantante della Malo, Ornella Vanoni, in versione romantica con Che cosa c'è di Gino Paoli.

Ed era una bellissima canzone di Gino Paoli. Che cosa c'è nell'esecuzione? Beh, della bellissima, altrettanto bellissima voce di Ornella Vanoni. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 i civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sulla alta velocità Roma-Napoli, la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del periodo della Rivoluzione francese e dei rapporti tra Cremona e Napoleone.

Nel tranquillo scorrere dei decenni del governo di Maria Teresa e di Giuseppe II, anche le coscienze dei cremonesi si erano dunque per lo più assopite. Per inerzia continuiamo a definire quel governo illuminato, ma più che tale si potrebbe dire ordinato.

L'illuminismo, dove si diffuse, risvegliava le coscienze, le rendeva desiderose di rinnovamenti radicali, tese verso ideali non sempre chiaramente percepiti, ma validi. Talora turbolente e confuse, ma sempre vive nella aspirazione e progettazione di riforme che non fossero soltanto il riordino delle finanze, l'apertura di strade, l'istituzione di scuole che sostituissero quelle dei gesuiti, senza che per questo fossero più agili e formative, trattandosi soltanto di porre fine a una specie di monopolio, non dunque di dare un nuovo avvio alla cultura. Riforme anche queste certamente coraggiose, che spesso colpivano vecchie istituzioni, infrangendo privilegi secolari e autonomie locali, con esito generalmente favorevole all'economia e alla morale, ma intese a uno scopo ben preciso, l'affermazione dell'autorità assoluta e unica del sovrano. Nessun risveglio effettivo dunque, anzi la nostra popolazione viveva e con gratitudine nell'accettazione di un governo onesto e oculato senza dubbio, ma duro. Funzionavano ancora la tortura, il patibolo, la berlina, l'inquisizione segreta. Se venivano aperte nuove scuole, non per questo l'analfabetismo scendeva dalla percentuale del 90%.

paternalistico. Ecco l'aggettivo giusto per questo governo, certamente migliore di quello spagnolo, ma soporifero. Quando perciò cominciarono a giungere anche qua le notizie della rivoluzione che travolgeva la Francia, si tremò senza capire. Si dicevano cose terribili deformate dal passaggio di bocca in bocca, oppure ad arte, dal timore di non desiderati capovolgimenti. Si diceva persino che i francesi mangiassero le donne. Poi vennero i giorni del terrore. Dalla primavera del 1794 approdavano di continuo sulla sponda cremonese del Po barche cariche di nobili, di preti e di religiosi in genere, profughi dalla Francia, dove venivano massacrati, che riversandosi prima in Piemonte e imbarcandosi a Torino andavano in cerca di paesi più tranquilli. Generalmente facevano sosta a Cremona, poi ripartivano. L'Austria intanto disponeva difese militari preventive verso il Piemonte, temendo che i francesi non le gettassero contro anche da questa parte, come dal fronte del Belgio, i loro ardenti battaglioni. Ma la rivoluzione non entrò nei territori italiani dell'Austria. Qualche idea sì, ma così alterata e deformata e terrificante da sembrare pazzia. Soltanto qualche spirito più dotato vi poteva intravedere qualcosa di nuovo e, a parte gli eccessi, non soltanto di buono, ma di necessario. Non cambiò nulla comunque sino al 1796, quando i francesi vennero davvero. Ma ormai la violenza massima della bufera si era placata e i mutamenti apparivano in forme più decifrabili. L'epoca nuova entrava quindi da noi con Napoleone. Fra i non molti cremonesi che avvertono con intelligenza il senso dei tempi nuovi, risalta Lorenzo Manini, scrittore e editore, uno dei più degni rappresentanti della nascente borghesia cremonese. Per molti anni la regia stamperia Manini, situata all'angolo destro di quella che oggi via Sofonisba Anguissola con il Corso Campi, fu centro di diffusione di cultura letteraria e scientifica e di idee tutt'altro che retrive. Dal 1780 vi si pubblicava anche, e l'iniziativa venne caldamente incoraggiata fra gli altri dall'abate Isidoro Bianchi, l'unico giornale cittadino che usciva due volte la settimana, lo spirito delle Gazzette d'Oltremonte e d'Italia, foglio politico letterario, per il quale il Manini può a buon diritto essere considerato il primo dei pubblicisti cremonesi. Egli professava con convinzione e con franchezza idee di libertà che fino al 1796 non diedero forse molto nell'occhio e che poterono poi liberamente manifestarsi dal 96 al 99, cioè durante l'occupazione francese, ma per le quali egli fu duramente colpito dalla repressione austriaca seguita al 1799, venendo deportato prima in Dalmazia, nelle caverne di Sebenico, e poi trasferito nel carcere duro di Peter Varadino in Ungheria. Ritornò nell'aprile del 1801, dopo che furono cacciati di nuovo gli austriaci. Colto e studioso, si dedicò anche alla raccolta di dati storici riguardanti Cremona, pubblicando, con i tipi della sua stessa stamperia, le famose Memorie storiche della città di Cremona in due volumi, il primo nel 1819 e il secondo nel 1820.

Il 12 maggio 1796 i primi cavalleggeri di Napoleone entravano in Cremona per la porta San Luca, al comando del generale Beaumont, che la occupava in nome della Repubblica Francese. Il 14 giungeva la brigata del generale Dalmagne. Nominato comandante in capo dell'Armata d'Italia nel marzo di quell'anno, il Bonaparte era giunto in Liguria con neppure 40.000 uomini male armati e malnutriti. Come è noto, lo aspettavano le truppe del re di Sardegna, più i rinforzi di quasi 50.000 soldati che l'Austria vi aveva mandato. Nonostante la sproporzione delle forze, il Bonaparte, dopo aver spezzato la linea nemica a Montenotte, rovesciava i suoi attacchi sui piemontesi a Millesimo e sugli austriaci a Deco. E dopo il precipitoso armistizio di Cherasco, a cui il Piemonte dovette piegarsi, continuava le sue azioni contro gli austriaci in Lombardia. A Cremona giungevano le notizie dei disastri degli alleati. I francesi sono a Piacenza, hanno attraversato il Po, sono già all'Adda, hanno messo in fuga precipitosa il generale Beaulieu al ponte di Lodi, vanno verso Milano, sono già a Cremona. Ma le inattese e concitate notizie generalmente rimbalzavano su coscienze rassegnate, sulle quali, nell'eventualità di un cambio di padrone, nell'eco di note nuove come Bonaparte liberatore, albero della libertà, liberté, égalité, fraternité, potevano avere risonanza e tantomeno suscitare aspettazione critica, semmai timore, diffidenza e sgomento. E infatti avvenne anche qua come a Milano, dove tuttavia Napoleone entrerà qualche giorno dopo, il 15 maggio, fra l'ingenuo entusiasmo della popolazione. Richieste di denaro, requisizione di viveri, di armi, di alloggi per l'esercito e di tutti i generi di necessità, come carri, cavalli, barche, vestiti, stoffe, granaglie, foraggio e vino. Qualunque cosa esistente nel territorio conquistato, così era detto in un avviso di quei giorni, doveva ritenersi di proprietà non d'altri che della Repubblica Francese. Non tardarono naturalmente ad apparire alla ribalta anche da noi i nuovi giacobini. Fra di loro c'erano spiriti irriflessivi, genericamente desiderosi di libertà, ma anche degne persone intenzionate a collaborare e non soltanto disposte a subire, certamente a comprendere, forse anche a moderare, come i Manini di cui si è fatto cenno e non pochi giovani della buona borghesia, qualcuno anche della nobiltà cremonese. Non era ancora possibile che ci fosse chiarezza di giudizio, ma molta speranza e onesta volontà di miglioramento animavano quei giovani. Il 14 luglio 1796, anniversario della presa della Bastiglia, nella piazza della Gran Guardia, ora Sant'Agata, si innalzava il primo albero della libertà, fra musiche, canti, discorsi, danze e distribuzione di denari, pane e vino. Erano presenti, oltre al comandante militare della piazza, tutta la municipalità, il vescovo con la sua curia e il pretore. Assente, naturalmente, la nobiltà. Nell'agosto Cremona ebbe la visita di Giuseppina Beauharnais, la recente sposa di Napoleone, la quale fu ospitata nell'albergo della Colombina. Pochi giorni dopo vi giunse il generale stesso, accolto in palazzo Schinchinelli. Dimostrazioni pubbliche e ricevimenti animarono nuovamente la città. Feste a parte, il primo periodo fu duro. L'ostilità contro i francesi non era piccola, specialmente nelle campagne, mentre nella plebe cittadina cominciava a serpeggiare, insieme con l'ammirazione per la gloria militare di quest'uomo nuovo, una rude riconoscenza per la soppressione dei privilegi della nobiltà, la quale, a dire il vero, da noi si comportò dignitosamente, malgrado l'irruenza degli attacchi ricevuti, delle ingiunzioni e degli insulti.
la situazione cominciò a sistemarsi. Come in Emilia, sullo scorcio del 1796, il Bonaparte aveva favorito il costituirsi della Repubblica Cispadana, così nel luglio del 1797, aggregandovi la Lombardia, ne mutava il nome in Cisalpina, con capitale Milano, e con una propria costituzione che ne garantiva l'autonomia e la libertà. Di fatto non si trattava di indipendenza, ma di vassallaggio alla Francia, in quanto il nuovo Stato era obbligato a mantenere un esercito di 25.000 uomini a disposizione dei piani militari di Parigi. Della Francia, infatti, la Cisalpina avrebbe condiviso la buona e la cattiva sorte fino al 1814. Ovviamente ogni città doveva garantire il suo contributo alla difesa militare. A somiglianza della Guardia Nazionale francese, nata fin dal 1789, fu stabilito che ogni comune della Cisalpina avesse la sua propria Guardia Nazionale, regolata da norme comuni a tutti e composta da ogni qualunque cittadino in stato di portare le armi. Questo stato atto a portare le armi si determina essere quello dei 17 anni in avanti. A Cremona essa costituì 3 battaglioni ed era già efficiente nel luglio 1797.

Della Cisalpina, così rapidamente ma non spontaneamente raggiunto, non poteva avere i caratteri della stabilità, anche per la inevitabile mancanza di coesione fra i cittadini. Se giunga che alla prima campagna d'Italia succedeva quasi senza soluzione di continuità quella di Egitto. Fu una tumultuosa, breve epopea senza risultati positivi, cui si accompagnarono gli altri disastri francesi del 1799. Conseguenza, il crollo della Cisalpina e il ritorno degli austriaci, anzi degli austro-russi. Questa volta il popolo acclamava come liberatore il maresciallo russo Suvarov, l'implacabile repressore dei polacchi, il conquistatore di Varsavia e di Praga, che ora, per le vittorie riportati alla Trebbia e al Novi, veniva creato principe Italinski. Il recupero del potere da parte degli austriaci fu estremamente duro. Reduce dall'Egitto, Napoleone riprende tuttavia in mano la situazione. Con il colpo di stato del 18 Brumaio 1799 si fa eleggere primo console. Poco dopo ritorna in Italia e restaura la Cisalpina. Poiché anch'essa, a somiglianza della Francia, è suddivisa in dipartimenti, Cremona è scelta come capoluogo del dipartimento dell'Alto Po, comprendente anche i territori di Crema, Lodi, Pizzighettone e Casalmaggiore. Vi si ricostituisce la Guardia Nazionale, che funzionerà per tutto l'arco della parabola napoleonica.

I comizi di Lione, promossi da Napoleone e svoltisi fra il dicembre 1801 e il febbraio 1802, con la formazione di una consulta straordinaria cisalpina, offrivano per la prima volta l'occasione di sperimentare direttamente e attivamente un importante esempio di vita democratica. Furono nostri deputati, oltre a vari rappresentanti della cultura e dell'economia, Ambrogio Birago, ministro della Commissione straordinaria di governo, Antonio Smancini, membro della consulta legislativa, e il vescovo Omobono Offredi, che rappresentava anche i vescovi di Crema, Bergamo, Mantova, Novara e Vigevano. Seguì nello stesso febbraio 1802 una nuova costituzione. La Cisalpina mutava il nome in Repubblica Italiana. Alle popolazioni lombarde ed emiliane venivano unite le venete e le novaresi. Nuovi orizzonti potevano dunque aprirsi nel seno di una progressiva unificazione degli italiani. Ma che ancora non si sapesse approfittare del momento così favorevolmente offerto per una prima conquista della libertà, lo dimostra il fatto che i rappresentanti della nuova Repubblica, al momento di eleggersi un presidente, dichiararono di non conoscere all'infuori di Napoleone alcun italiano degno di tale incarico. Nel 1805, dopo la proclamazione dell'impero, il nuovo Stato viene denominato Regno d'Italia. A Milano Napoleone è incoronato re d'Italia e nomina suo viceré Eugenio Beauharnais. La situazione di Cremona napoleonica presenta qualche aspetto particolarmente importante. Come capitale del dipartimento dell'Alto Po, fu il maggior centro militare, prima della Cisalpina, poi del Regno d'Italia. Vi si stabilì il quartier generale dell'armata francese e, per vero, i soldati cremonesi si fecero molto onore in tutte le battaglie napoleoniche. Giuseppe Sacchini fu certamente il più illustre ufficiale napoleonico di Cremona. Non soltanto dimostrò il suo valore, insieme con i suoi soldati ad Austerlitz, a Jena, a Friedland e nel 1812 durante l'assalto di Smolensk, ma nella tragica ritirata di Russia del 1813 sarà lui, con i suoi uomini, a salvare il passo alla Grande Armata. Tanta era la stima che lo circondava che quando l'Austria tornò gli offerse il grado di generale, ma la lealtà e la coerenza lo indussero a preferire persecuzioni e confische. Nel 1848 nuove speranze lo animeranno ed egli assumerà il comando della piazza in nome del libero governo provvisorio. Crollate anche queste, sceglierà il volontario esilio e morirà in Piemonte nel 1849.

Che Cremona godesse di un notevole prestigio è provato anche dal fatto che dopo i comizi di Lione venne riconfermata come sede della censura, tribunale supremo che procedeva alla elezione degli impieghi costituzionali e alla istruttoria preliminare nei riguardi di pubblici funzionari incolpati. L'accusa veniva rimessa al tribunale di revisione, ma ne bastava l'ammissione per sospendere l'accusato dalla carica. La censura doveva altresì segnalare al governo gli elementi sospetti. In qualunque caso, poi, il governo doveva renderle ragione del suo operato. Migliorano intanto le condizioni generali di viabilità e di comunicazione, di igiene, di sicurezza interna. Commerci, industria, studi vengono esercitati con maggiore profitto. L'idea di libertà è ancora confusa, a molti anzi essa sembra inscindibile da quella di empietà. Piuttosto un altro sentimento comincia a germogliare, quello di una possibile unione fra popolazioni di province e anche di regioni italiane, fino a quel momento separate da interessi e da pregiudizi secolari. Altro aspetto positivo di questo periodo è il recupero, tutt'altro che indecoroso, dell'uso delle armi.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: sono ancora in quel momento in cui posso dire la mia età. Ho 22 anni.
1: 71.
2: Ho 15 anni.
3: 49. Faccio fatica a ricordarmi perché cerco di non contarli mai.
1: Nell'anima a volte penso ancora di essere un adolescente.
0: Quando sei piccolo di solito ti immagini qualsiasi persona che ha più di 2 anni in più di te come grandissimo. Poi dopo ti accorgi che in realtà un anno sono comunque 365 giorni.
3: Me ne sento, dipende, delle volte mi sento molto consapevole e maturo e quindi anche molti di più. Da altri punti di vista mi trovo delle volte in cucina a ballare con i miei figli, quindi me ne sento anche molti di meno.
2: Rispetto ai miei coetanei mi sento molto più grande.
1: Ho imparato che non possiamo decidere quel che ci accade. L'unica cosa che possiamo decidere è come rispondere a quel che ci accade.
3: È forse la fase più serena della mia vita questa.
2: Rispetto a quando ero più bambino mi sento più maturo, poi più consapevole di quello che sto facendo, del percorso che sto intraprendendo.
3: Una famiglia stupenda, ho tanto calore intorno a me dato anche da delle relazioni sociali molto intense. Sono consapevolmente figlio unico e come ci si sente in questa età? Benissimo, secondo me.
2: Un mi bemolle, il la mi sembra già, anche quando suono, acuto, il do mi sembra la nota che riesco a farla, è molto naturale, il mi bemolle è quella nota un po' di mezzo.
1: La vecchiaia è un po' l'età che ti fa capire in maniera definitiva che il tempo è irreversibile.
0: Tra 10 anni, 32, direi una famiglia, perché è sempre stato il mio sogno, senza trascurare la mia persona.
2: Di sicuro una famiglia, perché la desidero. Senza una famiglia, anche fossi il migliore suonatore di tromba in tutto il mondo, non sarei felice.
3: Io ho fatto una scelta molto forte di licenziarmi da una banca per credere nei sogni e credere che nel mercato ci fosse spazio per fare delle cose diverse. In realtà lo spazio c'è.
0: Quando sarò grande, mi capita spesso di dirlo.
1: Credo che sia questa l'importanza dei vecchi. Nel termine vecchio c'è una ricchezza che davvero credo vada riconosciuta, rivalutata.
0: Non mi sento grande, mi sembra sempre di dover imparare tante cose, soprattutto delle volte mi sembra anche di dimenticare le cose che già ho imparato.
2: Più che suonare in orchestra mi piacerebbe girare per le città, nelle strade, nei teatri, in giro per il mondo.
3: Da grande vorrei mantenere questo stile di vita, cioè questo modo di pensare idealmente anche agli altri. Io vivo anche nella luce di un episodio molto brutto, che fu la morte di un amico fraterno. In quel giorno ero da solo in questa stanza dell'ospedale e ci siamo fatti una promessa reciproca, io e questo mio amico, e che io sto mantenendo.
1: Ogni età ha le sue inquietudini, non è che ci sia un'età in cui uno è tranquillo.
3: Questo fatto che si sta sviluppando il progetto Disability, abbiamo costruito una scuola in Kenya, sono nate tutta una serie di iniziative che sono figlie di questa luce che si è accesa.
2: Who Can I Be Now? È di David Bowie, perché chiede a un qualcuno di dirgli chi è lui, non riesce a rispondersi da solo chi è.
1: Cosa direi a me stessa bambina? Fai ancora dei giochi dal vero. Ecco, gli direi che ho fatto molto bene a reinventare una realtà vissuta, ma che poi nel gioco veniva reinventata.
0: Dico di perdonarsi tante cose. Già adesso faccio fatica a perdonarmi, quindi forse con un po' più di maturità spero di essere più buona con me stessa rispetto a quanto io non sia adesso.
2: Di stare più spensierato, visto che sei ancora piccolo.
3: Non avrei mai potuto immaginare questa evoluzione. Se dovessi ripensare a cosa avrei sognato, ti direi di vivere un presente attuale come quello che sto vivendo adesso. Un anno in più non è un elemento di negatività perché sono più vecchio. No, ho fatto cose in più.
1: Io le rughe le vedo bene solo con gli occhiali, quindi a volte cerco anche di evitare di metterli, però ti dirò che ne vado anche un po' fiera.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: she might.
1: In Blu 2000 News.
2: Da Versailles, ieri sera Trump ha annunciato, appena firmato il memorandum sottoscritto con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola vicino al presidente francese Macron. Gli Stati Uniti hanno poi inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato che prevede la riapertura di Hormuz, la fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisce: non ci ritireremo dal paese dove combattiamo Hezbollah. Prima prova stamane per la maturità 2026, il tema con traccia uguale per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non è ricambiato, l'importanza della fatica con un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Picilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto il risultato delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, e quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso.
3: E adesso parlo un cumamangio, un quaterbagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, in cogenum, jön l'el prim de febrar, febrar le curt, ma le pes den turc, perché de sol il fa fret. Ma chi gagniamo fa fret, insomma, vedum anche sin colle l'ultim de della merla. Ma parlarum dopo. Allora, cominciamo intanto a fare gli auguri de buon onomastico. In coghe fum a chi ganum orso, perché in colle sant orso di Aosta. Duman la Cesa la festeggia la presentazione di Gesù al Tempio, ma il Sant l'è San Lorenzo anche. Martedì l'è San Biagio, mal de gula, domo fasse benedì la gula, martedì con le due candele in cruz, che così mentre mia via la usa e farò cabel a fare le mie trasmissioni. Allora, Biagio e poi Simeone e Anna e Oscar. I Sant de martedì. Mercoledì invece Sant Isidoro e Sant Gilberto. Giovedì Santa Agata, Santa Gada Nura Sunada, cioè la giornata la si vede slungata e si vede tanca, che alla mattina è il sole il vince un po' prima e alla sera è il tramonto un po' in sul tardi. E poi è anche Santa Adelaide giovedì, se chi qui che si chiama Adelaide feghe più gli auguri di buon onomastico. Venerdì invece San Paolo Michi e compagni martiri e Santa Reinilde Badessa. E sabato Sant Riccardo e Sant Anselmo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che vo appena dit. E intanto il duo de Piadena e il gaffinit anche de canta la so sigla. Allora, in colle l'ultim de della merra, quei doni di l'el 29, 30 e 31, le mia vera, che l'el, perché dal prim al 24 gay crescente i calent, e poi dopo il 25 le San Paolo, che l'era domenica passata, e poi dopo 26, 27, 28 e 29 gay le quattro stagioni, e il 30, 31 e prim de febbrar gay i de della merla. A proposito del crescente calent, ve ne ho parlato anche domenica passata e ho detto, senz'altro la Pierina la me la manda. L'è stata velocissima perché la me ha mandata appena finita. Allora, ricordo anche quest'anno che le previsioni dei crescente dei calent, la scrive la Pierina, riguardano i quarti del mese e mia le settimane che comincia con il lunedì. Cioè 30 de del mese gli è divis in quattro part e gli è 7,5. Allora il passaggio tra una quartina e l'altra non succederà in modo brusco. Cioè le mie che incoghe il sole duman venzo una nevada dell'accidente. Sarà in modo graduale. Allora il risultato dei crescente calent 2015 fatto dalla Pierina che è sempre precisissima. Cominciamo con Genarve, Genarve belle passate, sole e gelo, sole non freddo, sole e caldo, addirittura Genarve proprio sta così. Allora, Vardum febbrar, la prima parte, sole e gelo, la seconda parte, sole e freddo, e chi sono tombella alla metà del mese, la terza parte, coperto, umido e brezza, e non ves la fin. La fin è sole e caldo. La fin de che il meschi, sole e caldo. È il mese di Mars, sole e meno freddo, comincia a scaldarsi un po'. Però in della seconda parte sole e freddo, poi coperto e umido, coperto, umido e freddo. La fin de mars la sarà piuttosto freschina, l'ultima parte. April, sole e non freddo, sole e non freddo, nebbia e pioggerellina, e alla fin nebbia e pioggerellina, cioè la metà del mese d'april è un po' di fiumana e un po' di acquetina. Poi april, tutti in baril, il gempri verbi. Match, la prima parte, sole e non freddo, la metà del mese, le sole e non freddo, e la, che l'altra metà del mese, de match, nebbia, po' de nebbiolina, non freddo, nebbia e non freddo. Allora match le proprie divise in due part, sole e non freddo per la prima metà, nebbia e non freddo in dalla seconda metà. Gen, sole e brezza fresca, sole e tiepido, e questa qui è la prima metà. La seconda metà, ecco, il mese di giugno è il par mio tan bel, coperto e foschia, sole debole, foschia e fresco, che è l'altra metà del mese. La prima metà del mese di lui, variabile. La seconda metà, sole e caldo. Agosto, la prima parte è variabile. La seconda è sole e caldo. Che l'altra metà del mese è variabile e brezza. Velato e brezza. L'en agust mi è tan bel, pati sarò mi è tanto il caldo. Settembre, sole e caldo la prima metà, velato e foschia che l'altra tu che lì in dopo, coperto piovigginoso e brezza la fin del mese di settembre. È il mese di ottobre, nebbia ma fa mia fred. È la prima parte, la seconda parte, sole, brezza e foschia, coperto e foschia, coperto e foschia, pioggerellina, la fin del mese di ottobre. Pardon, il mese di novembre, io sono un po' di stampa, però, vabbè, nebbia e brezza, sole e vento, variabile non freddo, variabile e non freddo, cioè la seconda metà di novembre, le variabile e famiglia fredda. E vardum l'ultimo mese, il mese di dicembre, le tut sole e non freddo, che sarà un mese presso poco, tamè quel che è stato l'anno passato. Domani invece le la Madonna Seriola o la Madonna Candelora, il 2 di febbraio si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio, e in di quadro la Madonna è sempre rappresentata dalla cerimonia con la candela in mano. Ed ecco allora nel culto popolare nascere la Madonna Seriola, cioè Ceraiola. Tuttavia che la Seriola lei la polesse anche le Seriole dei Foss, in due è sempre state gelate, finiti della merla, comincia a scaldarsi un po' il tempo e comincia a curare gli acque. Infatti che anche un proverbio che dice per la Madonna Seriola dell'inverno sunt un fora, dell'inverno che amò 40 de se e no. Però che neanche un altro dei proverbi che dice per la Madonna Seriola dell'inverno sunt un fora, ma se piove tira vent, dell'inverno sunt un dent. E da rilevare ancora che gli stessi proverbi vengono citati sostituendo dall'inizio la parola Madonna Seriola la Madonna Candelora. Inde che la giornata che l'era anche detta la Madonna Purificata, perché come si usava fino a mie tanti anni fa, le donne quando le presentava il fiore in cesa per il Bates, le stiva in fonte alla cesa con in manna candela, perché secondo la cesa avevano fatto un peccato, perché per fanfiol, allora il signor che diceva andate moltiplicatevi, che l'ha sbagliato anche lui, ma adesso ascolto mio Papa Francesco che lui me la insegna e me la insegna giusta. Allora, la Madonna Purificata, che anche una filastrocca, la Madonna Purificata è la decisione dell'invernata, se l'acqua la ben minuta l'invernata l'è compiuta, ma se il sole risplenciar è il mese d'april l'è tama genar. E adesso indomma martedì 13 febbraio le San Biagio, protettore della gola. Infatti, come vi dicevi prima, alla mattina si va in chiesa per sentire la messa e poi si fa benedire la gola con due candele incrusiate proprio in sulla gola. Una volta i teniva da par per Natale e un po' del dolce delle torte che si fiva per Natale e la mangiava per San Biagio. Adesso che mi ha problemi, perché in di negozi i vedà e comprà in panettone e ve la dà 3 o 4, perché dice che è il panettone di San Biagio che fa guarì e il mal di gola e fa bon a chi che non sanno meccia e che gli avente a prezzi che costa meno della metà del pan. San Biagio, allora, Belen del 1600, San Biagio l'era festeggiato chi a Cremona in del Battisteri dai Materaser, perché nei secoli scorsi a Cremona San Biagio godeva di largo culto, anche perché l'era stato martirizzato con dei pettini di ferro e lei è il patrono dei cardatori e dei materassai, professioni assai diffuse un tempo qua in della nostra città. Infatti di Drea Piazza Marcolinda che Piazza Sant'Angel che via Belfuso, via Bellarocca, via Belaspa e l'era proprio la zona di Cremona e in due lavorava in Materaser. Nonostante questo non ci risulta abbia mai avuto in città una chiesa a lui dedicata, mentre in zone limitrofe gode di grande culto, le patrono ad esempio de Cudogne e de Corno Giovani in provincia de Lodi. In della nostra provincia le festeggiate a Calvaton, cioè quasi tacca a Mantua, e a Pieranica de la de Crema. E adesso non mi direi qual è, perché le proprie Tamenco è il primo de febbraio, la sorpresa de Cremona. L'è stata una delle vicende della guerra di successione per il trono di Spagna tra i francesi e austriaci, che l'è passata alla storia come la sorpresa di Cremona. A Cremona che era i francesi, ma alle sue porte che era un grosso corpo di nemici comandati da Eugenio di Savoia. E proprio al principe Eugenio, la notte tra il primo e il 2 de febbraio del 1602, Elgafat andò avanti 100 granatieri che andassò in den Foss, vicino a Porta Venezia, e da qui attraverso una chiavica entrarono nella chiesa di Santa Maria Nuova. L'era stato il preost de che la chiesa lì, l'era un bresciano, Giovanni Battista Cozzoli, e che gli insegnò che la strada lì, i granatieri, i si avvia verso Porta Venezia e Porta Romana, i cucà de sorpresa le guardie alle spalle, i gaverì le porte e i fa venire dentro tutto l'esercito. Il fattore sorpresa consentì agli attaccanti di conquistare rapidamente il terreno e arriva fino a Porta Po. Ma qui hanno incontrato la canita resistenza dei battaglioni irlandesi e gli è stato mandato in Dre un'altra volta. Questo intoppo diede modo ai francesi di riorganizzare e per tutta la giornata del 2 de febbraio Cremona divenne un campo di battaglia. Ne è successa anche domenica passata di battaglia proprio qui a Cremona. E alle 5 del dopo mesdè gli austriaci, ricacciati su tutti i fronti, hanno lasciato la città, i capportat insieme a loro 500 prisionieri, tra cui il maresciallo de Villereux, generale in capo dei francesi. Le truppe di Eugenio di Savoia persero 700 uomini tra morti e feriti, quelle avversarie circa 1000. In della battaglia che morte Gnane in Cremonese, eccettuate due donne domestiche del vescovo Alessandro Croce, gli era andato in sicup per guardare cosa succedeva, gli ha scambiato per cecchini, per i franchi tiratori, i Gasparat, e gli ha tirato dalle spese. Adesso sarei sicuro che la prima parte che si cominciò, come vedi visibile, l'ultimo day della merla che parlo un dopo, perché vi parli di quel che succederà in co dopo mesdè, ma voi leggive Brusa la Veccia, che sta qui la scritta la Franca Piazzi Zelioli, perché l'ultima sera della merla si brusa il falò e si tirano gli auspici per quello che sarà l'annata agricola. Brusa la Veccia. Alala, la Veccia de Pessa, infilzata sul broc più seval del falò. La guardi, la parra segnata al suo destempe le gren. parche la diga. Vegni, gent, vegni chi ve sen, catechete tel brut che ve pesa sul cor e fenem ma sol. Con me il purtarò a perdice col fuoco vesena le stelle, compagnat da quelle parole che senti ogni an con l'udur del brûlé in del fredde genar. Intorno al falò che il facciara la notte, inturciati in tabare si alpon, se svalza le vus che canta le vece canzon della merla, nascide chissà da quant temp e perché. Boh! De sicur per chiamà la buona ventura, perché la vita la si è men dura. Anca me, come a sen, go sbatite un po' de scondion, e il me bruchelin dentro al fugon, do alla veccia sciupegent la brugiava, che si è sbuna tutta la nada. Adesso, de tutta il gran fuoc, numa le brase in del camp che restat, ma con una nuova speranza in del cor, om, donne e regas, a ca gli è tornato. Adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
3: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte. E adesso parlum come mangium, quater vagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, adesso parlum della merla. La merla l'un cantava. Venerdì di sera, prende della merla, venerdì di sera in piazza a Paderno Ponchielli. Ieri sera

non cantada a Castagnin con El Falò. E a proposito di Castagnin, Nualter la comincia sempre a Castagnin e l'ho fatta anche a Paderno con la canzone di Tano Baracca, Quanto il Sol e il Tramonta. Ve la fo sentire dal gruppo padano de Piadena.

Ecco, che era il gruppo padano di Piadena, qui Quanto il sol e il tramonta, che è la canzone che conduprà venerdì di sera a avere i canti della Merla e ieri sera a Castagnin. Adesso parlum della Merla di Incodo Pomesdè. Donc, Incodo Pomesdè è il coro, le voci della nostra terra di Persico Dosimo, tra l'altro di Garocchi che insieme anche i putei della scuola elementare di Persico Dosimo. Allora, il coro Voci della nostra terra le dirette dal Bignardi Giuseppe e i canta diverse canzoni anche che c'entra mia con la Merla, però i fa in dopo mesdè, se comincia in co alle quater e se finisce alle 7. Allora, ghe, i canti della Merla cantati dai putei, i canti popolari d'escorta, e vi ricordi anche che la manifestazione qui l'è in della posizione forse più se bella di Cremona e do se Paul cantare la Merla, perché l'è in quel bacino, che è il bacino in due una volta i descargava le barche della Gera e della Sabbia, che è tra la Valdesio e la Mac. Intanto voi ricordate che l'è a scopo benefico, perché l'è a favore dell'Alveare, l'associazione di volontariato di Persico Dosimo, e della APOM Onlus, l'associazione di patologie oncologica mammaria dell'ospedale de Cremona. Allora, in co in quel bacino verso le quattro, così se può cominciare e poi sta lei andare avanti in tre, insomma ascoltare, perché che sarà poi alla fine che sarà dolci e vin brûlé, cioè che sarà le fritole, le lattughe e tutte quelle robe lì. Vi aspetti in co dopo mesdè in quel bacino del Po in largo Marinai d'Italia per i canti della Merla con le voci della nostra terra, il coro de Persico Dosimo. Vedo anche la scaletta Codop Mesdè. Allora, alle quater i canti della Merla cantati dal coro Voci della nostra terra, così in tamper per farsi venire sulla us. Alle 5 pausa con canti popolari. A 5 mesa al quai canti della Merla cantati dai putei della scuola elementare. Alle 6 intervento dei presidenti dell'associazione Alveare e Apo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata, ospite di Versailles. Esame di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese, un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeschian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
3: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E dal G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna. Nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
5: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale, ma anche sociale e politica del Paese, il Cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa, ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, 10:30 nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca, ricoverata in ospedale, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
6: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Garlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
7: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
6: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità, siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi, si trova lì Amelia Cartia.
8: Sì, buongiorno, sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
9: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli, che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radiogiornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io lavoro in triage, quindi il triage del pronto soccorso è una realtà molto particolare. È vero, il mio mestiere è fatto di numeri.
1: Spesso il numero per me è una lettera, quindi un insieme di numeri.
2: Contro ogni aspettativa nel ciclismo un numero è veramente un elemento rilevante. Non si tratta solamente di quello che noi pedaliamo, dei chilometri che percorriamo.
3: Statistica, analisi, conti, numeri. A cosa mi hanno insegnato che funzionano? Sempre.
1: Qualcosa che sa rappresentare un gruppo e che diventa interessante nel momento in cui è in relazione con altre lettere. Insegnare la matematica fa lavorare con cose invisibili, numeri immaginari e complessi che vanno veramente oltre quella che è l'orizzonte dei numeri reali, però sta lì la sfida e sta lì anche il fascino.
2: Nell'ultima gara abbiamo percorso 468 chilometri, erano suddivisi in quattro tappe, ognuna della lunghezza tra i 110 e i 130 chilometri.
0: Oggi c'è stato un aumento esponenziale proprio degli accessi in PS, quindi io tutti i giorni ho a che fare con dei numeri veramente molto elevati.
3: Il numero inteso come numero da circo? Il numero per impressionare qualcuno ti aiuta a fare tante cose, a rompere il ghiaccio, a esprimere te stesso?
2: In una gara i numeri sono determinanti per farsi trovare pronti al momento giusto, quindi noi corriamo e sul manubrio abbiamo posizionato uno sticker nel quale sono segnati i punti chiave, quindi a che chilometro inizia una salita, a che momento della gara troveremo questa curva che è pericolosa.
0: Ogni persona è a sé, ogni persona porta un bagaglio di esperienze, di paure, e di solitudine. Noi di triage, soprattutto noi operatori di triage, dobbiamo essere in grado di ascoltare ognuna di queste storie e non è facile, in pochissimo tempo.
3: È una cosa bellissima secondo me per chi può essere un matematico, per chi può essere un giocoliere, per chi vuole vedere connessioni in tante cose, razionalizza qualcosa che sembra completamente astratto.
1: Credo che qualsiasi professore di matematica nello specifico si sia confrontato con la magica mano alzata che sgancia la classica domanda: prof, ma cosa serve studiare i logaritmi di turno piuttosto che le funzioni? La risposta che funziona è che la matematica, insomma, non serve, ma comanda.
0: Io devo soffermarmi sul sintomo principale, quindi che cosa ha spinto quella persona a rivolgersi a me. Poi tutto il resto è fatto di dialogo, di parole, di conforto e di empatia.
2: L'emozione non si calcola, nel ciclismo il numero conta veramente tanto, ma allo stesso tempo non è tutto, perché è l'unione sì dei numeri, sì di un corpo che è allenato al 100%, ma subentra una parte che è l'istinto, che è quello che ci porta a cogliere l'attimo.
3: Facciamo girare tre palline, però quanto tempo ci è voluto per arrivare, quanto tempo numeri? Quanto allenamento ci è voluto per arrivare a questo? Quante volte hai sbagliato numeri?
1: Piano euclideo, piano cartesiano, si cerca sì di mappare qualcosa che però sembra rimanere sul foglio di carta. La sfida è quella di non stare fuori dal tempo e dallo spazio, quindi un po' dalla storia, ma di entrare invece nella realtà.
3: 3 e 7 mi ritornano un sacco. Oltre al fatto che sono 3 la base per imparare a fare la giocoleria, quando vuoi imparare le fai 3, e 7 è il numero in cui non sono arrivato.
0: Spesso mi trovo combattuta, perché da un lato vorrei ascoltare quella persona, vorrei dedicargli più tempo, dall'altro guardo il vetro e vedo una serie di persone che mi aspettano, che mi guardano come per dire adesso è il mio turno.
2: Non siamo delle macchine, fortunatamente, quindi un certo istinto ci porta a fare un certo sforzo che ci porterà a provare una certa emozione, e queste emozioni non hanno un contatore.
0: Il lavoro di equipa è fondamentale, perché il pronto soccorso è praticamente la porta dell'ospedale, quindi il paziente vede noi come ingresso, quindi io stringo veramente un rapporto uno a uno, anche se di breve durata, però è un rapporto veramente molto stretto.
1: Però la matematica deriva alla sua radice dal termine greco manzano, che è un verbo e che vuol dire imparare proprio, conoscere.
3: Se il numero fa tutto, se tu vuoi imparare qualcosa, magari sei la persona meno talentuosa di questo mondo in quel campo, ma il lavoro ti porta lì. Il tanti numeri, il rifarlo un sacco di volte ti porta lì.
0: Ho notato come si riesca spesso a creare anche un rapporto proprio di empatia e di ascolto, anche in quelle pochissime frazioni di secondi. Questo mi fa capire quanto è importante quello che faccio.
2: Non pensavo, quando mi sono approcciata al ciclismo, che la squadra fosse così importante, ma il sostegno fisico e morale che possono darti è tutto. Infatti vince il singolo solamente come immagine, ma dietro c'è un lavoro di tanti.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Otricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca, ecco due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ecco, ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove ecco, a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che ecco, sono ospiti della Major Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre questa locanda della Fraternità proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' ecco, la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste ecco per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche ecco, al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, ecco, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Ecco, grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, ecco, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, ecco, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio ecco da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, ecco una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi ecco questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma ecco che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una 30ina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, ecco, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare ecco, delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Ecco quello che ci teniamo come Caritas a sviluppare nelle persone che incontriamo, ecco, a dargli un po' di stima e a far sì che ecco, riprendano un po' la vita in mano per ecco, costruire il proprio futuro pieno, ecco, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche ecco, degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi ecco questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, ecco, sono piccole sempre in realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles. A distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008 alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema l'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
3: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

George Gershwin rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, anche se gradatamente gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Si rendeva conto delle sue limitazioni dal punto di vista della composizione e, oltre ad esercitarsi, non continuativamente però, con due insegnanti come Cowell e Schillinger, domandò a vari di importanti musicisti di poter essere loro allievo nella composizione musicale. Igor Stravinsky, Maurice Ravel e lo stesso Arnold Schoenberg rifiutarono, e certo questo fu il loro contributo più positivo alla musica di George Gershwin, che ha il suo valore nella freschezza, nell'immediatezza e negli spunti tematici. Quando Gershwin ebbe comunque a consolidare le proprie capacità nel trattamento dell'armonia e del contrappunto, non riuscì ad uscire dall'impasse causato dall'abitudine a rendere funzionale, spettacolare la propria musica, cosa che aveva imparato a Broadway e che gli impediva, ad esempio, di affrontare la forma del concerto come l'avrebbe affrontata un qualsiasi scolastico allievo di composizione europeo. È così che gli spunti melodici rimbalzano, il discorso si fa coerente solo in termini di spettacolare virtuosismo. I lavori destinati all'orchestra, come la seconda rapsodia o il concerto in fa, possono risultare aridi all'ascolto, mentre ciò non è vero, ad esempio, per l'Americano a Parigi, che costituisce peraltro un caso isolato e fortunato, come l'opera Porgy and Bess, un vero e proprio salto di qualità nello stile compositivo di Gershwin.

Per semplificare, la questione si pose allora, e molti così la pongono ancora oggi, nei seguenti termini. La musica di George Gershwin è seria, intendendo con questo il giudizio di formalmente e sostanzialmente valida? Si è parlato di presunzione, di complesso di inferiorità di un'America in cui la cultura musicale non poteva certo competere con quella europea, ma posto così il problema è irrisolvibile perché male impostato. Dobbiamo prendere la musica di George Gershwin per ciò che essa è ancora, quella prorompente vitalità così ben espressa attraverso ritmi inusitati allora e con una ricchezza melodica che costituisce la prima e più duratura caratteristica della sua produzione. E Porgy & Bess può benissimo rappresentare il massimo tentativo compiuto da George Gershwin in questo senso. La maturazione dal punto di vista spettacolare gli permise di proporre un elemento di novità, come una vicenda che si svolge esclusivamente tra neri, con una musica che nera non è, ma il cui pregio maggiore sta senza dubbio nella libera, commovente espansione della linea melodica.

Rimane invece da chiedersi come mai, nel mondo così fatuo come quello di Broadway, Gershwin abbia potuto comporre tanta bella musica che rimane tale anche dopo mezzo secolo. Il mondo luccicante dello spettacolo aveva allora una fame vorace e inesauribile di novità da scaraventare sul mercato, magari con un'ideuzza musicale solamente, ma che potesse carpire anche solo per un attimo l'attenzione di un pubblico frastornato e quindi attratto solo dei tratti macroscopici di un messaggio musicale.

La spiegazione sta ancora una volta nella grandissima facilità compositiva di George, nella naturalezza con la quale i temi musicali passavano dalla tastiera alla carta da musica. Ed è una freschezza che rimane, mentre così datato ai nostri occhi risulta il fatuo mondo di ballerini e ballerine, i frac e le piume di struzzo, tanto care ai film musicali dell'epoca di George Gershwin. Ma sarebbe ingiusto anche congedare in blocco, come fatuo e vano, il mondo del musical americano. Non dimentichiamo che il mondo della celluloide fu proprio uno dei capi che permise a George di lavorare, anche se lo costrinse a fare i conti con l'esigenza di un pubblico piuttosto primitivo dal punto di vista musicale.

Nel mondo dello spettacolo George nuotava allegramente, celebri sono i suoi innumerevoli amori per cantanti e ballerine. Fra le tante amicizie femminili coltivò con particolare cura quella con Adele Ester, la sorella di Fred, alla quale fu legato da profondo affetto.

0: I periodi di scarsa creatività artistica, come quello attuale, inclinano a ripiegarsi sul passato, soprattutto sul passato prossimo, per una chiara esigenza di compensazione. Non c'è dubbio che si tratti di un sintomo di segno negativo che tuttavia può anche produrre buoni effetti. Per esempio, si può star certi che i momenti più ricchi e produttivi, il cinquantenario della morte di un compositore discusso e talvolta persino snobbato come George Gershwin, non avrebbe dato il via alle migliaia di iniziative che invece furono messe in atto sotto ogni latitudine e che iniziarono addirittura con un anno di anticipo rispetto a quella scadenza. Si ha l'impressione che ogni paese, ogni borgata abbia voluto, a suo modo, ricordare l'autore della Rhapsody in Blue. A favore di Gershwin, oggi, gioca la tendenza a considerare la musica come un unicum e a declassare i generi e le categorie a semplici distinzioni di comodo. Gershwin, che nella sua breve vita oscillò costantemente fra il jazz, la canzone, la commedia musicale di Broadway e la musica dotta, vista quest'ultima come una meta da conseguire, non disgiunta da un latente complesso di inferiorità, può diventare un personaggio emblematico, alla moda e anche uno degli autori più eseguiti.
1: I più anziani potranno ricordare come nell'autunno del 1954 venne accolto al Teatro La Fenice di Venezia il melodramma Porgy and Bess, vale a dire la fatica più ambiziosa del maestro. Il pubblico rimase affascinato dalla bellezza delle songs, o romanze, se si preferisce. Sorvolò su parecchie sequenze un po' statiche, batté freneticamente le mani all'ammirevole compagnia degli interpreti, tutti neri, salvo due bianchi che svolgevano parti di poliziotti, impegnati a essere nello stesso tempo cantanti, attori, atleti e ballerini. Ma la critica ufficiale arricciò il naso, spesso parlò erroneamente di jazz in senso spregiativo e in qualche caso si scandalizzò per le voci bellissime, educate all'europea, ma meravigliosamente nere nelle sfumature. Per venire a un'epoca più vicina, 15 anni or sono, nel redigere Una voce d'enciclopedia, il compositore Riccardo Malipiero poté scrivere che non si è ancora perfettamente stabilita, per George Gershwin, la collocazione storica che merita. La sua musica è passata con disinvoltura dalla popolarità delle canzoni, da fischiettare per strada, alle sale da concerto, vicino ad opere consacrate all'immortalità. Ma in questo passaggio ha portato con sé la primitiva impronta popolare, che è sembrata di cattivo gusto ai cultori della musica classica più rigidamente tradizionalisti. Non era servita a nulla, evidentemente, l'autorità di Arturo Toscanini, che nel 1942 aveva eseguito la Rapsodia in Blu con il re del jazz Benny Goodman nel ruolo di clarinetto solista, e nel 1946 aveva incluso un americano a Parigi nel programma del concerto di riapertura post-bellica del Teatro alla Scala.
0: D'altra parte, per motivi opposti, gli studiosi del jazz non sono stati da meno. Li disturbava l'anelito di Gershwin verso le partiture sinfoniche, che ad essi sembrava, molto ingenuamente, un tradimento ai danni del jazz. Invece, il maestro aveva detto con chiarezza che concepiva le sue opere più impegnative come dei caleidoscopi.

gruppi musicali dell'America. Egli sognava infatti una musica colta americana che attingesse a tutti i dialetti musicali della nazione. Qualcosa di molto simile, seppure rivolta all'interno del jazz, aveva fatto il pianista e compositore Jelly Roll Morton. Ma la versione dei critici di jazz prese le mosse dalla prima esecuzione assoluta della Rhapsodia in Blue per pianoforte e orchestra del 1924 e venne alimentata da tutte le partiture di orientamento analogo. Oltre all'americano a Parigi vanno ricordate almeno il concerto in fa, l'ouverture cubana, la rapsodia numero 2, i preludi per pianoforte sino a Porgy and Bess, che precede di 2 anni il momento della morte. I mutamenti di opinione sono storia recente.

breve florilegio tratto da articoli ormai ingialliti dal tempo può servire da testimonianza. La matrice della musica di Gershwin, vi si legge, è la stessa genuinamente popolare del jazz. Ma dal jazz essa si distacca, oltre che per la veste togata, che quello ripudia, per la separazione del momento creativo da quello esecutivo e quindi per l'assenza dell'improvvisazione e degli elementi linguistico-dinamici che si usano a riassumere nel concerto di swing, cioè nel dondolio continuo e nell'oscillazione del jazz. E ancora, gli americani non si rendono conto che la loro espressione musicale più autentica e valida è il jazz, questo umile filone dall'etimo dialettale che pure si è rivelato così rappresentativo dei sentimenti del nostro tempo, e insistono con ogni mezzo su una strada sbagliata.

A Gershwin costoro hanno riconosciuto all'unanimità una sola dote fondamentale, che peraltro è realmente la sua maggiore: l'incredibile facilità di inventare melodie stupende, espressa specialmente nelle canzoni e nei temi conduttori delle commedie musicali. Dal suo primo successo del 19 fino ai temi per la rivista hollywoodiana The Goldwyn Follies, scritti quando era già ammalato, se ne contano circa 700. A molti collaborò devotamente in veste di paroliere, ma in parecchi casi sarebbe meglio dire di poeta, il fratello Ira, che seppe accentuare certi sentori di ebraismo russo derivanti dalle origini familiari.

0: Un po' alla volta poi molti hanno finito per notare l'enorme potenzialità jazzistica contenuta in quelle miniature musicali prese immancabilmente a pretesto da migliaia di solisti di jazz, celebri e oscuri, tradizionali e moderni, per costruire le loro variazioni improvvisate o gli arrangiamenti per piccoli e grandi complessi. Anche a voler restringere l'ottica ai dischi, quante versioni jazz esistono di The Man I Love e Foggy Day, Nice Work, Love is Here to Stay o dello stesso tema d'apertura di Porgy and Bess, Summertime? È impossibile dirlo. Di recente, con l'ausilio di un opportuno long playing che contiene anche dei rulli di pianola, alcuni studiosi si sono accorti pure delle doti pianistiche di cui Gershwin abbondava. Sapeva essere interprete acuto ed elegante delle sue opere dotte, suonava bene le sue canzoni, sapeva improvvisare e aveva swing, quindi era un buon esecutore di jazz, sebbene si fosse accostato a questa musica dall'esterno, come del resto era accaduto a molti altri musicisti bianchi dell'epoca.
1: Intanto stiamo ascoltando l'ouverture cubana, naturalmente di George Gershwin.

Nel 1937 il Corriere della Sera non parlò della morte di George Gershwin avvenuta l'11 luglio e così immagino si siano comportati anche gli altri giornali italiani. L'epoca non concedeva molto alle notizie provenienti dall'America, a meno che non si trattasse di americanate. La Domenica del Corriere aveva un'apposita rubrica, cioè di azioni o imprese o episodi caratterizzati da un gusto infantile, del clamore e dell'esibizionismo. Oltre al fatto di essere nato a New York e morto a Hollywood, Gershwin presentava altri connotati che il regime fascista considerava sospetti. Era un ebreo di origine russa. Per dare un'idea del clima, basterà dire che proprio nel 1937 uscì il razzistico Mito del sangue di Evola. E un compositore affascinato dai ritmi della musica nera. Un anno prima era stato frettolosamente chiuso a Milano, poco dopo l'inaugurazione, un circolo jazzistico giovanile, il Junior Club, che aveva sede nelle salette superiori del Caffè Campari in galleria. Il Popolo d'Italia aveva coperto di accuse e contumeli agli iscritti, variamente definiti negrofili o esterofili anti-autarchici. Il jazz, o meglio, la musica alla jazz band, come scrivevano i polemisti di allora, era un chiodo fisso del moralismo fascista. Da un articolo del 1934, apparso su una rivista intitolata Europa, svegliati, riportiamo le frasi di un anonimo in orbace. Il jazz era quanto di più carnascialesco, orgiastico e molle si possa immaginare. La rappresentazione dell'amore libero e selvaggio, una musica grassa che stempera il midollo spinale, un baccanale scimmiesco e infine, accusa orribile in tempi di campagne demografiche e di tassa sul celibato, il ritmo della gaudente sterilità. Nessuno stupore dunque per il silenzio sulla morte di Gershwin, anche se con gesto audace l'Accademia di Santa Cecilia gli aveva conferito l'iscrizione ad honorem. Eppure qualcosa di lui era filtrato attraverso il muro delle censure. Il suo nome, qualche nota, qualche titolo, erano arrivati sino alla dispersa e chiusa provincia, nei salotti dove troneggiava la sagoma di un pianoforte. E i figli, quasi tutti studenti universitari, accennavano sulla tastiera motivi proibiti.

Si ripensa a scene che sembrano immerse nell'atmosfera appartata del giardino dei Finzi Contini di Bassani, scene anche un po' confusamente invidiate: ragazzi in lunghi pantaloni bianchi, ragazze con le prime gonne a pantalone, tornano in bicicletta dal tennis, sta per scendere la sera, si bevono cedrate o tamarindo allungato con l'acqua di Vichy. Poi qualcuno solleva il coperchio del pianoforte e fa sentire il sommesso, magico rintocco di The Man I Love, l'uomo che amo, accompagnandolo con la voce.

Sarebbe un'imperdonabile bugia sostenere che attraverso Gershwin si faceva la fronda nei confronti del regime. Quei ragazzi e quelle ragazze erano tutti iscritti ai GUF, gruppi universitari fascisti. Andavano alle adunate e la camicia nera sostituiva con estrema naturalezza le magliette che vagamente ricordavano la già mitica Wimbledon. Gershwin, semmai, era un antidoto contro il mondo casareccio delle nostre canzoni. In quell'epoca di battaglie del grano e di massai rurali, la campagna dilagò nella musica. Asinelli trotterellanti portavano sui sentieri le reginelle che avevano negli occhi il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Asinello, ovviamente, rimava con paesello, stornello e fiorinfiorello.

Qualcuno che sapeva l'inglese traduceva le parole scritte da Ira Gershwin per la musica del fratello George. A chi importa se i cieli sembrano quasi sprofondare nel mare dal momento che tu mi vuoi bene e anch'io te ne voglio? Oppure il modo in cui ti metti il cappello, il modo in cui bevi il tuo tè, il ricordo di tutto questo o no, essi non potranno mai portarmelo via. Dietro queste parole non c'erano prati, né ruscelli, nemmeno le polverose e assetate campagne di Faulkner e di Caldwell, per la verità. Spuntavano il frac di Fred Astaire e la sottana vaporosa di Ginger Rogers, invece. Spuntava, soprattutto, quella che è stata chiamata la modernità urbana di Gershwin, la sua capacità di esprimere l'amore senza l'arcadia dell'idillio.

Poi si scoprì Rapsodia in blu e Un americano a Parigi. La guerra e le censure erano ormai il passato. Qualcuno tentò l'equazione tra Gershwin e lo scrittore Fitzgerald. L'unica cosa veramente chiara fu che la Rapsodia stava all'America come il cancan di Offenbach al fasto della Belle Époque. Durò anche l'idea urbana della musica di Gershwin. Quando si diffuse da noi Un americano a Parigi, il momento più melodico della sinfonia divenne una canzone. La suonava l'orchestra di Barzizza, la interpretava Carla Boni.

0: America tornò.
1: Questo era il quartetto Cetra, che ricordava a suo modo Gershwin né in un palco della Scala. Noi invece vorremmo ricordare Gershwin e concludere questo speciale sulla sua vita con due brani mixati in questa stupenda versione tratta dalla colonna sonora del film Nathan di Woody Allen. I due brani sono celeberrimi, Oh Lady Be Good, It's Wonderful, è bellissimo, come la musica di George Gershwin.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

te non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

0: un'azione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16.30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
2: Come invita le sue analisi lucide e i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una Chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto alla Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardo fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati con la testa al 1956 però, perché fino ad allora c'era sto problema meraviglioso, no? Enorme, ma insostenibile, stiamo parlando di musica. Quel problema si chiamava pianoforte, nel senso che è uno strumento capace di suonare la melodia, l'armonia e il ritmo tutto insieme, bellissimo, però usava tre quintali di legno, ghisa, corde tese a morte, no? Quindi un pianista che cercava di pagare le bollette magari suonando in giro nei locali era di fatto ostaggio dei locali dove andava a suonare. L'immaginario del jazz è fatto, no? Di retrobottega, di bar fumosi, quindi dovevi pregare che il proprietario avesse accordato il pianoforte negli ultimi 10 anni, no? Che i tasti non fossero troppo scheggiati, ingialliti, vabbè, insomma, sarebbe stato il minimo, che suonasse come una scatola di latta piena di sassi o forse un pochino meglio, però non c'era scelta, cioè il pianoforte era del locale e il pianista portava il suo estro, la sua tecnica, le sue mani, la sua sensibilità, quello che c'è. Fino a quando alla Wurlitzer, che fino ad allora era famosa soprattutto per i jukebox, che facevano ballare i ragazzi e facevano pure degli organi, no? Però un altro strumento musicale, insomma alla Wurlitzer decidono che la musica aveva proprio bisogno di ruote, quindi mettono in pratica, comprano il brevetto di un inventore, insomma geniale, e nel 1956 proprio invadono il mercato con la produzione di massa del primo vero pianoforte elettrico trasportabile della storia, il Wurlitzer 112, che ribalta completamente quella logica, no? Perché è lo strumento che viene da te, te lo porti appresso nei club fumosi, negli studi delle radio, nelle scuole, nei locali dove il jazz si mescola al rhythm and blues. Pesa una 30 chili, insomma, che per la schiena comunque non è una passeggiata, però già molto meglio rispetto ai 3 quintali del pianoforte, e soprattutto entra nel bagagliaio di una berlina americana. Quindi la musica diventa nomade, diventa democratica, smette di essere un rituale da salotto, no? Diventa proprio un movimento, una possibilità che prima non c'era, diventa elettricità. Perché la vera rivoluzione è dentro questa scatola, dove non ci sono più le corde che si scordano con l'umidità, coi viaggi, quando viene sballottato di qua e di là, no? Tecnologia applicata questa, è un sistema che ha la stessa parte meccanica del pianoforte, quindi i tasti ci sono, i martelletti ci sono, che però colpiscono delle lamine metalliche che sono accordate, ognuna per vibrare ad una frequenza specifica, quindi un suono specifico, una nota specifica.

Presidente del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Traffico al momento sulla console in direzione Bologna e già lunghe code formate sia a Casellieri che a Riccione. Queste le notizie di oggi, buon fine settimana a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nata ad Osimo, in provincia di Ancona, è una piccola città vicino appunto al mare.
1: Il luogo in cui sono nata e sono cresciuta è la regione Puglia, quindi nel sud Italia, in particolare sono di Taranto.
2: Io sono originaria di Salerno, in Campania.
3: Part of Nigeria, that is mainly dominated by the Igbo tribe.
0: Ad un certo punto ti inizi a sentire un po' stretto, anche se il luogo in cui nasci e cresci è bello, è comodo, è confortevole.
1: Mia mamma è delle isole Mauritius. Ho avuto la fortuna di avere, ecco, delle culture differenti da mettere in relazione.
3: The name you are giving a person is supposed to be something that is associated with something that is good. Chukwuebuka means God is great.

0: da subito mi sono sempre ambientata.
1: È stato bello.
2: Diciamo che è stato un po' un trauma.
3: I would also like to incorporate my own roots to the new roots I would like to develop here.
2: Da una parte ti perdi anche, per poi magari ritrovarti, però all'inizio è una perdita, perché perdi te stesso, perché le tue radici alla fine sono quello che sei.
1: Ovviamente a casa si sta bene, una bella realtà, però desideravo da tanto, insomma, fare delle nuove esperienze, insomma, uscire un po' da casa mia.
0: Non ho mai avuto particolari problemi. Sradicata, ecco, in un senso così estremo, no.
2: Comunque un adattarsi che viene con il tempo e che è difficile. Vivi proprio in un'altra realtà, le persone sono diverse, la vita è diversa, cioè è proprio tutto un altro mondo, insomma.
3: Many people don't know how to speak English. They ask a sort of friendly, non parlo inglese. I'll be like, okay, but they'll try as much as possible to see that they find a solution to what I was looking for.
2: La facoltà, comunque l'università ti dà la motivazione, gli amici, le persone, quindi pian piano ci si adatta.
1: Cioè mi hanno subito, insomma, inclusa e mi sono fatta includere anche.
0: Cosa porto con me? Sicuramente tutte le persone che incontro nel mio cammino.
2: Le radici sono importanti, la famiglia è importante, il mare soprattutto, è difficilissimo da abbandonare.
1: Di casa, cosa porto con me?

0: detto che dei miei genitori, dei miei amici, del mio compagno.
1: And I miss my people as well. Yeah, I miss our dress code. I miss the food. I miss the fufu. I miss the okra soup. I miss the egusi soup. I miss the banga soup. So I miss the food a lot.
2: Porto con me tante lingue perché sono quelle che ovviamente mi piacciono. Tutto quello che riesco ad apprendere e a conoscere di un territorio.
3: Come se mi sentissi appunto parte di due mondi e pian piano sto imparando ad accettarlo.
0: Quello che porterei ovunque, insomma, qui come da qualsiasi altra parte.
1: Talking about roots is really an important factor because it serves as your strength. When you know where you're coming from, you know where you're going to.
3: Puoi essere qui e puoi essere lì e poi le tue radici si, cioè, è come se si sdoppiasse il tutto, insomma.
1: You have like a sort of solid foundation for yourself because you can't forget where you're coming from, you can't forget your roots.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Nel continente nero,
2: barabonzi bonzi bo,
1: alle falde del Chini.

0: Milano, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
1: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
0: Davide Muggia, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce.
2: Qui RCN Radio Città.

RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, vi auguro un buon ascolto da Rina. Propongo come di solito notizie dalla Chiesa nel mondo con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale di Papa Leone che è venuta ieri. Quindi vi auguro un buon ascolto. Piazza San Pietro, mercoledì 17 giugno 2026. La catechesi è sul viaggio apostolico realizzato in Spagna. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica, ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al Re e alle autorità civili, ai Vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come Vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di trovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale, quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca di verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat, abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia. Maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce, che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo fino alla mia recente enciclica, Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi,
duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti. L'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle Isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta da una parte la stessa posizione geografica di quell'arcipelago e dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati, provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati. Ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzate la mirada», cioè «alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo, con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie. Seguono i saluti in varie lingue e adesso invece ho un testo non molto dilungato che è stato scritto da Papa Francesco proprio nell'ospedale, probabilmente gli ultimi giorni di vita. Le mura degli ospedali hanno ascoltato preghiere più oneste delle chiese, hanno assistito a baci molto più sinceri di quelli degli aeroporti. È negli ospedali che vedi un omofobo che viene salvato da un medico gay, un medico privilegiato che salva la vita di un mendicante. In terapia intensiva vedi un ebreo che si prende cura di un razzista, un agente di polizia e un prigioniero nella stessa stanza che ricevono le stesse cure, un ricco paziente in attesa di un trapianto di fegato pronto a ricevere l'organo da un povero donatore. È in questi momenti, quando l'ospedale tocca le ferite delle persone, che mondi diversi si intersecano secondo un disegno divino. E in questa comunione di destini ci rendiamo conto che da soli non siamo niente. La verità assoluta delle persone, il più delle volte, si rivela solo nei momenti di dolore
o nella reale minaccia di una perdita irreversibile. L'ospedale è un luogo dove l'essere umano si toglie la maschera e si mostra come è veramente nella sua essenza più pura. Questa vita passerà in fretta, quindi non sprecarla combattendo con la gente. Non criticare troppo il tuo corpo. Non lamentarti eccessivamente. Non perdere il sonno per le bollette. Assicurati di abbracciare i tuoi cari. Non preoccuparti troppo di tenere la casa immacolata. I beni materiali devono essere guadagnati da ogni persona. Non dedicarsi ad accumulare un'eredità. Stai aspettando troppo. Natale, venerdì, l'anno prossimo, quando hai i soldi, quando arriva l'amore, quando tutto è perfetto. Ascolta, la perfezione non esiste. Un essere umano non può raggiungerlo. Anche qui, semplicemente, non siamo fatti per essere soddisfatti. Qui ci viene data l'opportunità di imparare. Quindi, approfitta di questa prova della vita e fallo ora. Rispetta te stesso, rispetta gli altri. Percorri la tua strada e lascia andare la strada che gli altri hanno scelto per te. Rispetto, non commentare. Non giudicare, non interferire. Ama di più, perdona di più, abbraccia di più, vivi più intensamente e lasciate il resto nelle mani del Creatore. Papa Francesco.

dall'Eco di Bergamo di lunedì 15 giugno. Qualcuno forse è interessato ad ascoltare le nomine che il Vescovo Monsignor Napoleoni di Cremona ha attuato, le nomine per modificare naturalmente le competenze nelle varie parrocchie della nostra comunità della Bassa, che praticamente si rifanno alla diocesi di Cremona. Le destinazioni ufficializzate dal Vescovo di Cremona Antonio Napoleoni ad Antegnate, Riva Donallevi, a Calvenzano Don Pini e a Misano Don Tizi. Adesso l'articolo è scritto da Luca Maestri, lo leggo integralmente. Ufficializzate dal Vescovo di Cremona Antonio Napoleoni le nuove nomine e i nuovi incarichi dei sacerdoti della diocesi di Cremona. Diverse decisioni riguardano le parrocchie della Bassa, a partire da quella di San Lorenzo in Misano, dove il nuovo parroco, in sostituzione di Don Stefano Zoppi, sarà Don Pier Giorgio Tizi, classe 1978, originario di Sabbioneta, in provincia di Mantova, ex curato a Caravaggio, dove arrivò come prete novello nel 2003 e dove rimase fino al 2009, quindi 6 anni fatti da noi, il resto fatto realizzato presso Sabbioneta. Proveniente dall'unità pastorale Madre di Speranza in Cremona, Don Pier Giorgio sarà parroco anche a Vailate, in sostituzione dell'arzaghese, quindi viene da Arzago, Don Natalino Tibaldini, nominato collaboratore parrocchiale di Arzago, Calvenzano e Casirate e del santuario di Caravaggio. Questo succede per quando i parroci raggiungono il limite di età, cioè 75 anni. Un solo parroco per due paesi è la grande novità di questo giro di nomine. Cambia il parroco anche a Calvenzano. Dopo 17 anni, il misanese Don Franco Sudati lascia la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per diventare collaboratore parrocchiale a Misano e a Vailate, quindi aiuterà Don Tizi. Al suo posto ci sarà, da dopo l'estate, Don Matteo Pini, che aggiunge questo incarico a quello di parroco di Arzago e di Casirate, quindi riceve anche Calvenzano. Gli altri cambi: a dargli manforte è stato designato Don Gabriele Battaini, classe 1970, originario di Caravaggio, ex curato di Mozzanica e di Covo, proveniente dall'unità pastorale di Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte dei Frati, Olmenete e Pozzaglio, nel Cremonese, di cui era parroco in solido dal 2019. Cambia la guida della parrocchia anche a Barbata. Don Angelo Rossi era adesso forse lo leggiamo. Don Angelo Rossi viene trasferito a Castelleone e Corte Madama, Cremona, dove sarà collaboratore parrocchiale e dove si occuperà anche del Santuario della Misericordia, e il suo posto viene preso da Don Antonio Bislenghi, che aggiunge la guida di questa parrocchia a quella di Fontanella, quindi Barbata la trattiene il parroco di Fontanella, Don Antonio Bislenghi, è vicino e quindi le cose sono distribuite, alla quale era stato assegnato l'anno scorso. Don Antonio sarà coadiuvato dal collaboratore parrocchiale Don Cesare Castelli, settantenne sacerdote di origini brignanesi, per tanti anni Fidei Donum in Malawi. Don Cesare Castelli, prima di partire per il Malawi, era vicario a Misano, me lo ricordo. Restando nella Bassa orientale, avvicendamento anche ad Antegnate. La parrocchia di San Michele Arcangelo è stata affidata a Don Giuseppe Allevi, 61 anni, originario di Misano, che prende il posto dell'arzaghese Don Angelo Maffioletti, ex curato di Mozzanica.
nominato parroco dall'unità pastorale Sant'Ambrogio a Torre de Picenardi nel Cremonese. Saluta Mozzanica dopo 8 anni il parroco Don Bruno Galetti, o Galletti, l'ho letto da un'altra parte con due L, destinato all'unità pastorale Cafarnao di Vescovato e Limitrofi, nel Cremonese come collaboratore. Nella Venezia della Bassa arriverà Don Pierluigi Fontana, 46 anni, Cremonese di Vico Moscano, attualmente amministratore parrocchiale della parrocchia di Cristo Re in Cremona, ma già in servizio nella Bassa dal 2010.

2017, quando è stato curato a Casirate. Infine, Don Matteo Bottesini di Fontanella, segretario del Vescovo Napoleoni, affiancherà Don Matteo Alberti come vicepresidente della Federazione Oratori Cremonesi, mentre Don Gabriele Battaini riceverà incarichi nell'ambito della pastorale diocesana sanitaria. Non so se si intenda che Don Angelo Rossi, che è stato spostato, questo posto verrà occupato forse da Don Gabriele. Lo capiremo presto, gli spostamenti credo che avvengano a settembre. Nel frattempo metto gli occhi sulle due, i due avvisi che riguardano i due funerali. Le esequie saranno domani alle ore 9:30 per Maria Pia Nardello, vedova Mastronardo, di anni 92, nella sala del commiato, mentre venerdì, sempre 19, alle ore 16, le esequie di Maria Caterina Maestri, in Imeri, di anni 86. La salma si trova alla Tofas, in piazza Ceppo. Quindi domani due funerali, uno il mattino, 9:30, e l'altro pomeriggio, alle ore 16. Dalla rivista, dalla quotidiano, scusate, Avvenire di venerdì 8 maggio 2026, abbiamo ritrovato un articolo di Don Umberto Zanaboni, che tutti conosciamo. Allora, il titolo: Mazzolari e i soldati testimoni di fraternità. Sottotitolo: da un archivio svizzero spuntano tre lettere dirette al pastore valdese Giovanni Luzzi. Vi emerge l'impegno ecumenico e per la pace del sacerdote. Allora, leggo l'articolo di Don Umberto e poi a fine pagina c'è invece il testo che riguarda una lettera scritta proprio da Don Primo Mazzolari, dal titolo Questa guerra senza odio, promessa di futuro. Allora, è sempre motivo di viva emozione per noi postulatori, infatti è questo Don Umberto, sacerdote, è vice postulatore della causa di beatificazione di Don Primo Mazzolari. È sempre motivo di viva emozione per noi postulatori rinvenire documenti autografi del servo di Dio, la cui causa di beatificazione seguiamo con dedizione. È il caso delle alcune missive, tre lettere e una cartolina redatte da Don Primo Mazzolari tra il 1918 e il 1921. Le prime tre inviate dalla Francia e da San Donà di Piave, ove egli svolgeva il ministero di cappellano militare durante il primo conflitto mondiale. L'ultima, datata Bozzolo, 5 novembre 1921, nella quale egli narra e confida l'intima fatica di quell'obbedienza a cui amorevolmente e dolorosamente mi inchino. Si tratta dell'obbedienza al proprio vescovo, che a meno di un anno dal suo insediamento lo trasferì come parroco a Cicognara, Mantova, dove avrebbe esercitato il ministero per un intero decennio. Le lettere oggi custodite presso l'archivio storico della Chiesa Riformata di Poschiavo, in Svizzera, sono state rintracciate al termine di una accurata ricerca archivistica e cortesemente trasmesse in copia dai responsabili della comunità. Esse sono indirizzate al teologo e pastore valdese Giovanni Luzzi, figura di rilievo nel panorama religioso del tempo, protestante, animato da una sensibilità profondamente cattolica e da un sincero anelito all'unità dei cristiani, allora lacerata dalle divisioni storiche. Fu proprio Luzzi a far pervenire a Don Mazzolari, all'epoca cappellano militare, alcune copie della sua edizione del Nuovo Testamento e dei Salmi, da lui promossa, curata e diffusa affinché fossero distribuite ai soldati.
Tra i due si instaurò un rapporto di reciproca stima e un legame di autentica amicizia spirituale, in un contesto storico segnato da una rigida e talvolta aspra contrapposizione tra cattolicesimo e mondo protestante. Tale forma di collaborazione ecumenica rappresentava un elemento di indubbia novità, anticipando sensibilità e orientamenti che avrebbero trovato piena espressione solo nei decenni successivi. Merita un'attenzione particolare la prima di queste lettere, datata 8 agosto 1918, poiché si offre come una testimonianza di sorprendente attualità in un tempo quale il nostro, segnato da inquietudine, smarrimento e timori diffusi. In essa si coglie con limpidezza la cifra spirituale del giovane Don Mazzolari, una coscienza già profondamente radicata nella logica evangelica, nutrita da una speranza non ingenua, ma temprata dall'esperienza diretta della guerra, vissuta accanto ai soldati. Egli afferma che sono loro a vivere concretamente il Vangelo della carità, a seguire il pensiero di Cristo fino a riposare in Lui quasi senza conoscerlo. Da questa scoperta nasce anche un desiderio che accompagnerà tutta la sua vita, quello di braccia larghe, capaci di abbracciare tutti senza differenze, dove il valore dell'uomo preceda ogni divisione religiosa o culturale. Sul finire del conflitto egli coglie un fatto decisivo. I soldati, poveri, costretti ad imbracciare le armi e duramente provati dalla guerra, sono i veri testimoni del Vangelo, perché non odiano. Un giorno, continua Mazzolari, saranno loro i giudici di quei capi di Stato e governanti senza scrupoli che a tavolino, dietro le scrivanie, organizzano il massacro degli innocenti. Solo da questa carità disarmata può germogliare la pace, non imposta dall'alto, ma nata dal basso, dal sacrificio degli umili. In questa lettera giovanile si delinea dunque con sorprendente chiarezza un pensiero che maturerà sempre più in Mazzolari, in Don Mazzolari. La convinzione che la pace autentica nasce dalla fraternità vissuta, che il Vangelo si incarna nei piccoli e nei sofferenti, che le divisioni tra gli uomini, anche quelle religiose, possono essere superate solo da una carità più grande, capace di abbracciare tutto e tutti. Una lezione che a distanza di oltre un secolo conserva intatta la sua forza interpellante. Adesso invece passo, dopo un attimo di musica, all'articolo vero e proprio di Don Primo Mazzolari, che è datato Francia 8 agosto 1918.

Questa guerra senza odio, promessa di futuro. Scritta da Don Primo Mazzolari. Illustre professore, ieri la sua breve cartolina, caritatevole come l'annuncio che portava, oggi quattro pacchi con i Vangeli e i Salmi. Non oso ringraziarla con parole, vorrei che ella mi vedesse l'anima. Più degnamente la ringraziano i miei cari soldati, poiché essi, non io, meritano di essere ricordati, aiutati, amati così. Dinanzi a loro, la mia vita, il mio lavoro, questo poco lavoro più nel desiderio che nell'opera, è niente. Sono essi che fanno il bene, che me lo insegnano attraverso una continua lezione di sacrificio che è davvero carità. La carità paziente, benigna, la carità che non insuperbisce, che non cerca le cose proprie, che non gode dell'ingiustizia, che tutto soffre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il mio orgoglio di piccolo uomo, che ha letto dei libri, che ha sognato delle vanità, si umilia dinanzi ad essi e io mi ritrovo, più mio fratello, più la carità del loro soffrire mi si ripercuote nell'anima in desiderio e volontà di devozione. Non è difficile a tali uomini leggere e farlo amare l'Evangelo, perché la loro vita, quantunque materialmente volta a negarlo, si accosta ad esso e lo afferma. E quando ne parlo non so discorrere d'altro, vedo che mi intendono, che lo seguono il pensiero di Cristo, che riposano in Lui quasi senza conoscerlo. Quanti pochi conoscono il Signore, ma quante ombre proprio noi abbiamo fatto d'intorno al Suo nome, quanti ostacoli messi sulla via che conduce a Lui. Come chiaramente vedo ora il nostro errore, così che una sete di semplicità mi consuma e vorrei, non so cosa vorrei, certo delle braccia larghe che tutto e tutti abbracciassero senza differenze. Un gran cuore vorrei per amare. La ferocia della guerra mi conturba meno ora che la vedo da vicino. I nostri soldati la vanno spegnendo, poiché tutti sentono che non possono più odiare. Una guerra senza odio. Ecco il miracolo di oggi e la promessa per domani. Dica a quelli, se ve n'è ancora, che parlano di odio, che i nostri soldati non odiano più. A quelli che temono domani la continuazione degli istinti brutali che la guerra risveglia, dica che non rivivranno perché già spenti. Ai pavidi per interesse, per egoismo, dica però che si guardino bene, perché questi umili che ora si fanno uccidere per una giustizia che molti non comprendono, per la giustizia saranno inesorabili e verrà fratello, mi permette la dolce parola. Verrà anche la nostra pace. E verrà, fratello, verrà anche la nostra pace, che sono mai le nostre chiese, se le vediamo nell'Evangelo, se le compariamo alla Chiesa di Dio. Spesso non sono che delle nazionalità intellettuali, le quali hanno fissato dei confini all'indefinibile, dei limiti all'immenso, e questi confini hanno armato di orgoglio, di interesse. Qui ho modo di larghe esperienze. Mi incontro spesso con cappellani francesi, americani, inglesi, e si parla dell'unione delle chiese. Ho trovato in parecchi un largo comprendimento. Molti riconoscono che se il momento non è ancora giunto, perché pochi ancora se ne sono dati ragione, occorre prepararlo, che in parte la responsabilità di questo triste presente è nostra e che questa divisione che ha favorito il pronunciarsi delle differenze e ostilità nazionali, impedendo un'efficace azione evangelica, che per domani bisogna trovarsi concordi e fare cristiani, farli davvero fratelli, gli uomini. Non so dire, ma sento che da questo umano travaglio
nasce la Chiesa delle Anime. Di dovunque gli spiriti si avviano, si chiamano, si incontrano, si riconoscono. Ella non saprà mai la gioia che mi ha dato per questa certezza, la sua cartolina. Cristo, che ci ha fatti conoscere, ci tenga uniti nella sua carità, con gratitudine, ammirazione e fraterna devozione. Suo primo Mazzolari, cappellano militare 19° nucleo, Taif. Ho scritto in una maniera illeggibile, mi perdoni. Un attimo di musica e cambiamo.

dalla rivista del Santuario di Caravaggio, dal titolo Il Fonte Vivo, dal numero 1 di quest'anno, leggo un articolo abbastanza breve di Loris Golini, Pellegrini testimoni, dal carcere alla risurrezione, il segreto di Loris. C'è un silenzio che logora e un silenzio che guarisce. Per anni il mio è stato quello di una cella, un vuoto fatto di cemento, rimpianti e il ticchettio ossessivo di un tempo che sembrava non passare mai. Mi chiamo Loris Golini, un nome che ho scelto di inventare perché la mia nuova vita ha bisogno di protezione e di discrezione, ma la storia che porto nel cuore è vera come la pietra di queste mura. Quando esci dal carcere scopri subito che le sbarre più difficili da abbattere sono quelle invisibili dal giudizio. Il mondo ti guarda come se avessi la condanna tatuata sulla fronte. Sei l'ex detenuto, un numero che ha finito il suo turno ma che non trova più il suo posto. Sono arrivato al santuario di Caravaggio quasi per inerzia, spinto da un istinto che non sapevo di avere, come un naufrago che cerca un approdo senza nemmeno sapere se lo merita. Cercavo un angolo dove non essere guardato con sospetto. Mi sono ritrovato davanti alla basilica, ma la sua grandezza mi intimidiva, mi faceva sentire ancora più piccolo e sbagliato. Poi sono sceso al Sacro Fonte. Lì, nel punto esatto dove Maria apparve a Giannetta, ho visto l'acqua scorrere. Mi sono fermato a osservare i pellegrini. Si accostavano con naturalezza, bagnandosi il viso e le mani. In quel momento ho capito una cosa che mi ha tolto il respiro. Quell'acqua non chiedeva documenti, non mi domandava cosa avessi fatto 10 anni fa perché fossi finito dietro le sbarre. Mi chiedeva solo se avessi sete. In quel suono costante ho sentito per la prima volta una pace che non pensavo potesse esistere per uno come me. Ho capito che il mio errore, per quanto grave, non coincideva con la mia intera esistenza. È stata la mia piccola resurrezione, non un evento magico, ma la scoperta che la misericordia non cancella la giustizia, ma va oltre, rialzando chi è caduto. Oggi sto ricostruendo la mia vita, un passo alla volta, con la fatica di chi deve riconquistare tutto. Ma ogni volta che il peso del passato si fa insopportabile, ripenso a quel pomeriggio a Caravaggio. Per me quell'acqua è stata l'inizio di una libertà che nessuna cella potrà mai più rinchiudere. Ecco, questi sono i sentimenti di chi si sente sempre giudicato. Allora, il tempo trascorre veloce e mi prendo un articolo dal Messaggio della Santa Casa di Loreto di maggio 2026. Il titolo: Francesco e Leone XIV, il diverso rapporto di due papi con i media. Si comincia

parte dei papi Francesco e Leone. Ho impostato la mia conferenza sui due fuochi della continuità istituzionale. Leone non ha cambiato nulla fino ad oggi nell'apparato comunicativo della Santa Sede e della discontinuità quanto alle modalità soggettive nelle quali quel rapporto si manifesta. Quanto Francesco era estroverso, imprevedibile, creativo e anche contraddittorio nel suo modo di presentarsi ai media. Altrettanto Leone appare timido, disciplinato, rispettoso dei protocolli e dei precedenti, calcolato nel linguaggio fino alle virgole. Ha scelto di mettere per iscritto e di leggere persino il primo saluto dalla loggia dopo l'elezione, saluto che Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio avevano improvvisato. Francesco è stato un beniamino dei media, che amavano le sue modalità espressive, la sua ricerca di immagini verbali e di gesti comunicativi. Era un papa facile alla narrazione. Leone è meno immediatamente notiziabile, richiede nell'operatore dei media un'attenzione fine alle parole, ai contenuti veicolati, ai precedenti. L'uno Francesco ci appare come un maestro dell'improvvisazione, amatissima dai giornalisti. L'altro Leone, come un cesellatore della parola che esige dal cronista un paziente ascolto. Allargando il campo di osservazione dal rapporto con i media all'insieme dei due pontificati, credo di poter segnalare un effetto ottico che più fortemente condizionare il giudizio dell'operatore dei media. Lo stile di comunicazione dei due papi è talmente diverso che rischia di ingigantire la percezione della diversità dei contenuti comunicati. Una diversità di contenuti, sia di predicazione sia di governo, tra i papi Bergoglio e Prevost c'è indubbiamente, ma la diversità percepita è molto più alta della diversità reale. Tra le due pare esservi un effetto di raddoppio. Farò l'esempio della predicazione della pace. Nei contenuti è sostanzialmente la stessa, ma nella percezione Leone tace laddove Francesco gridava. Ecco come Leone ha parlato la Domenica delle Palme, 29 marzo. Il nostro Dio è un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei le vostre mani, grondano sangue. Isaia, capitolo 1, al numero 15. Parole forti, fortissime, ma che poco sono state segnalate dai media. Lo stesso può valere per la scelta dei poveri e per la questione dei migranti. Nessuno si è accorto, si direbbe, dell'esortazione apostolica di Leone, di Lexi Te, pubblicata lo scorso ottobre, che era stata preparata per Francesco e che Leone ha fatto sua, e nessuno pare aver colto che sui migranti il suo schieramento anti-Trump è identico a quello di Francesco. Perché la percezione degli appelli di Leone è tanto minore rispetto a quelli di Francesco, anche quando hanno gli stessi contenuti? Perché la percezione degli appelli? Ecco una domanda. Perché con Leone sono venuti meno quegli elementi di rafforzamento delle parole che sempre c'erano con Francesco, che non solo deplorava l'attacco russo all'Ucraina, ma andava dall'ambasciatore russo, diceva che la NATO aveva abbaiato alla porta della Russia, affermava che il patriarca di Mosca non poteva ridursi a chierichetto di Putin. Leone abbassa il tasso di protagonismo della figura papale, forse per indole, ma anche probabilmente per calcolo, ovvero con l'intenzione di recuperarle la funzione unitiva. Sulla sua contrarietà ad esporsi con battute improvvisate c'è una risposta esemplare che ha dato il 3 marzo a Castel Gandolfo a una giornalista americana che gli chiede

della condanna a 20 anni di carcere inflitta dal Tribunale di Hong Kong al magnate cattolico dei media Jimmy Dai, colpevole di collusione con forze straniere. Non posso commentare. Francesco non ha mai dato una simile risposta. E magari, con la sua libertà di parola, ha provocato qualche danno alla diplomazia vaticana, ma ha sempre fatto felici i giornalisti. Possiamo ipotizzare che questo Papa sarà meno percepito dai media rispetto a Francesco. Ma attenzione, essere meno percepito non vuol dire essere meno presente. Inoltre, la minore percezione abituale prepara il terreno alle sorprese. Di sicuro ne avremo. Stavo scrivendo la mia conferenza in vista dell'appuntamento di Loreto ed ero arrivato a questo punto quando è giunta, il 7 aprile, la prima delle sorprese da me immaginate. La dichiarazione a braccio da Castel Gandolfo sulle inaccettabili minacce di Trump all'Iran e sulla opportunità di far giungere la propria voce di pace al Congresso degli USA. Il presidente Trump e il suo vice Vance hanno reagito accusando il Papa di non capire le relazioni internazionali e di intromettersi in affari che non sono di sua competenza. È stata quella dichiarazione qualcosa come il primo ruggito del leone timido, come mi piace chiamarlo. Non credo che passerà molto tempo prima che arrivi il secondo. C'è una bellissima fotografia a fondo pagina tra Papa Francesco e il cardinale Prevost, che era amicissimo. Si vede dall'espressione un bellissimo sorriso.

riservo di leggere un articolo breve dal Messaggero di Sant'Antonio del maggio 2026 sulla Bolivia, e l'articolo è redatto da Giulia Pigliucci. Nei mesi scorsi la Bolivia ha approvato e promulgato la nuova legge 1639 che proibisce i matrimoni infantili e le unioni precoci, quelle sotto i 18 anni. Questa legge modifica la precedente del 2014, che per un cavillo legislativo permetteva le nozze già a 16 anni, in presenza del consenso dei genitori o di un giudice. Una svolta storica che protegge i minori da violenze e abusi spesso causati da unioni imposte per motivi economici. I matrimoni precoci sono comuni nel paese, soprattutto nelle zone rurali, ma molto spesso sono frutto delle pressioni dei familiari che vedono in questo la possibilità di sistemare i figli e di migliorarne la vita. Tra il 2014 e il 2023 si sono registrati oltre 5.000 unioni tra i minori, anche a partire dai 12 anni. L'89% erano bambine e ragazze sposate con uomini tra i 20 e i 35 anni, e molte erano unite a persone ben più grandi. Il Ministero della Salute ha indicato nel medesimo decennio il numero delle gravidanze e dei parti tra le bambine e le adolescenti, oltre 458.000. Dietro questo computo vi è la dura realtà: piccole storie di minori segnati dalla povertà, dalle disuguaglianze e dalla violenza, di famiglie che a causa dell'estrema indigenza li espongono ad abusi, sfruttamento, gravidanze forzate, isolamento sociale. Sicuramente la legge è un passo importante per la Bolivia, così come lo è stato per gli altri 14 stati dell'America Latina che hanno promulgato normative analoghe. Tuttavia ora è necessario avviare programmi in grado di trasformare le norme sociali e di genere della società boliviana. Bisogna soprattutto che ai minori sia garantito il diritto all'istruzione, alla salute, alla giustizia, e che a tutti siano date reali e pari opportunità che permettano loro di costruirsi un futuro dignitoso. Non si debbono comunque dimenticare le altre ragazze già sposate, che vanno difese nella rivendicazione dei loro diritti, nell'accedere ai servizi e nell'essere rese libere dalla violenza e dalle difficoltà provocate da matrimoni imposti e precoci. Ecco, io credo di aver raggiunto il termine ultimo riguardo gli avvisi, e vi dico che stasera alle 18 Don Paolo celebra, sicuramente c'è un errore qui, una ripetizione dell'orario, a Vidalengo alle 18. Domani sabato 20, 8:30 in parrocchia, alle 11 a San Bernardino Don Michele Rocchetti celebra un matrimonio, probabilmente di un suo fratello, matrimonio Rocchetti e Verderio. Alle 18 a Masano celebra Don Bruno, alle 18 a Vidalengo Don Paolo, a Misano alle 18 Don Facchinetti. Al fine settimana ci sono molte richieste per le messe, per le messe. Quindi alle 18 in parrocchia Don Giansanti ricorderà Manzoni, Giuseppe e Maria, i defunti della classe 47, Bernardo, Adele, Angelo e Luisa, Milanesi Angelo e famiglia, Coati Natale, Galbiati Luigi e Galimberti Angela, Maffesi Cesare, Elvira e Fabrica Piera. Quindi poi passiamo alla domenica. Domenica 21 è la dodicesima del tempo ordinario. E altri avvisi: la biciclettata è stata effettuata, il Grest continua, la messa continua alle 7 in Santa Elisabetta, al Montizzolo si è realizzata la Santa Messa promossa dall'Azione Cattolica,
Sabato, quindi domani sera alle 20:45, pregheremo il rosario in Santa Elisabetta nel secondo anniversario della morte di Fatima. Fino a settembre a San Bernardino la messa del mercoledì alle 18 viene sospesa. Quindi lascio

Ringraziandovi per l'ascolto, vi auguro una buona serata e a risentirci alla prossima settimana. Da parte mia un saluto. Auguro a tutti quindi un termine anche di buona settimana da parte di Irina. Di nuovo a risentirci.

0: Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia e sino alla stagione della fragilità e della malattia. Così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani alla Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
3: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, il ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Abbiamo oggi con noi in linea Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori di Milano, perché ormai sono iniziati nelle varie parrocchie l'esperienza del GRES, l'esperienza dell'oratorio estivo, e Milano sotto questo profilo ha una ricca e variegata proposta. Vogliamo con lui confrontarci per conoscere qual è la proposta di questa estate. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno, un grande piacere come sempre, grazie.
0: Don Stefano, avete appena avviato i GRES nelle vostre parrocchie, ma un po' in tutta Italia ci sono queste iniziative che hanno preso avvio. Qual è il tema, qual è il filo conduttore che proponete quest'estate ai vostri ragazzi?
1: Beh, allora, quest'anno abbiamo deciso insieme alle altre diocesi della Lombardia di lavorare proprio su San Francesco in ragione dell'anniversario della sua morte e quindi di tutte le iniziative che conosciamo molto bene, che abbiamo visto, si svolgono ad Assisi ma non solo. Anche noi abbiamo quindi deciso di lavorare proprio sulla grande testimonianza, sulla grande figura di Francesco d'Assisi, e quindi il tema centrale è proprio Francesco. E da Francesco abbiamo ricavato uno slogan, come facciamo tutti gli anni, in qualche modo per far arrivare con più immediatezza il messaggio ai ragazzi, e quest'anno appunto abbiamo trovato questo slogan: Bella Fra, Bella Fra. Bella Fra fa riferimento a Francesco, ma fa riferimento anche un po' al linguaggio sciolto, simpatico, immediato che i ragazzi e gli adolescenti utilizzano, no? Per cui Bella Fra è qualcosa che troviamo anche nel loro modo di comunicare quotidianamente. E quindi abbiamo deciso proprio di proporre a tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, le famiglie, i volontari, insomma tutto il popolo dell'oratorio che si rimbocca le maniche e si mette appunto a fare queste esperienze, a vivere l'esperienza del GREST, dell'oratorio estivo, proprio di puntare lo sguardo, di puntare l'attenzione proprio su Francesco d'Assisi. Il sottotitolo che diamo sempre a un sottotitolo biblico, abbiamo deciso di proporre questo: guardate a lui e sarete raggianti. Che cosa significa? Da una parte è l'invito a guardare a Francesco d'Assisi, quindi lo sguardo su Francesco è uno sguardo che riaccende il cuore, è uno sguardo che ci ridona quella speranza, quella voglia di vivere, quella curiosità anche, perché Francesco è vissuto 800 anni fa, eppure il suo messaggio continua ad essere nuovo ancora oggi. È paradossale, no? Perché un santo, un uomo vissuto in un altro mondo, in un'altra epoca, però continua ad essere ad essere vissuto e recepito come una novità, e quindi è qualcosa di veramente straordinario. Ma il sottotitolo fa riferimento anche proprio all'esperienza di Francesco. È Francesco che ha guardato verso chi? Verso qualcuno che lo ha reso raggiante. Verso qualcuno che gli ha permesso di scoprire una felicità profonda, incommensurabilmente più grande, più forte, più bella di quella felicità che lui cercava, come tanti di noi cercano, nei piccoli, come dire, espedienti della vita, nei tentativi di felicità che noi cerchiamo di produrre con le nostre abilità, con le nostre capacità. Lui l'ha trovata in qualcuno che a un certo punto ha guardato. Ecco, quindi guardate a lui e sarete raggianti, è Francesco che lo dice a noi, è Francesco che chiede a noi di guardare verso quel sole che ha illuminato la sua vita e che noi sappiamo è Gesù. E in questo senso qui troviamo anche, come dire, una chiave di lettura del nostro progetto, perché in qualche modo il nostro lavoro è stato un lavoro, proprio nel momento in cui siamo andati a costruire il progetto a partire dall'idea, è stato un lavoro quasi di decostruzione, in un certo senso, se così si può dire. Cioè abbiamo cercato di, in qualche modo pazientemente, delicatamente, di in qualche modo individuare e poi distinguere, no, dall'esperienza principale, essenziale di Francesco, quelle che sono, le definirei così, un po' delle etichette che gli sono state messe addosso, no? E che sono, diciamo così, quello che ci arriva spontaneamente dell'esperienza di Francesco, no? Penso Francesco ecologista, il Francesco amante della natura, il Francesco attento ai poveri, quindi tutte cose vere, ecco, per carità, che sono in qualche modo quegli aspetti però un po' superficiali che noi vediamo come, diciamo così, come un primo contatto, come un primo sguardo, e che non sempre ci consentono di arrivare al cuore dell'esperienza di Francesco. Ecco, noi ci siamo posti questa domanda, va bene, Francesco è tutto questo, Francesco è tutto quello che noi pensiamo di lui, Francesco è tutto quello che nei secoli si è accumulato sulla sua esperienza, verissimo, ma cosa c'è al cuore di Francesco? E che cosa è stata la scintilla, cos'è stata la scintilla che ha provocato nella vita di questo giovane un'esplosione, no? Un'esplosione di vita nuova, che cosa l'ha provocato? Ecco, ci siamo posti questa domanda, no? Quindi il desiderio di andare a riscoprire quello che è il cuore, la scintilla che poi ha prodotto, ha provocato questo processo nuovo della sua vita. E quindi abbiamo cercato proprio di studiare, di ritrovare, di recuperare questo punto centrale della sua vita, che è l'incontro con Gesù. Quello che noi vogliamo raccontare ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, è innanzitutto questo, che quello che noi conosciamo, sappiamo, ci viene detto di grande, di bello, di straordinario della vita di Francesco, ha avuto un inizio in un momento preciso in cui Francesco, che ci dice guardate a lui e sarete raggianti, in cui Francesco si è sentito guardato, si è sentito raggiunto, si è sentito toccato da Gesù, dalla sua parola, dalla sua voce, dal suo sguardo. Quindi quello che abbiamo cercato e desideriamo riscoprire è proprio l'incontro che Francesco ha avuto con Gesù. E dicendo ai ragazzi che incontriamo al Grest tutti i giorni, agli adolescenti che sono con noi, collaboratori nel Grest, che vivono il Grest con noi, dicendo questo incontro è possibile per tutti, sì, magari non nella modalità, nella stessa modalità con cui Francesco l'ha vissuto, perché è un incontro personale, ma è un incontro possibile per tutti. Quello è la scintilla, quello è il centro, il nucleo, il segreto, se potremmo dire, potremmo chiamarlo così, della vita di Francesco, da cui nasce tutto il resto e si crea tutto il resto.
0: In fondo, e tu, quindi, Don Stefano, offrite ai ragazzi, agli adolescenti, un Francesco che si fa loro amico.
1: Un Francesco che si fa loro amico, sì, che li prende per mano e che, prendendoli per mano, racconta la storia della sua vita a partire da questo momento che l'ha trasformata e che l'ha cambiata, no? E l'ha proiettata, potremmo dire così, in una dimensione universale. E infatti abbiamo individuato delle parole chiave, se posso condividerle.
0: Volentieri.
1: Abbiamo individuato delle parole chiave, come ad esempio la parola conversione, quindi facendo riferimento a quella inquietudine del cuore che Francesco ha sempre sperimentato, ecco, anche dopo aver incontrato Gesù ha sempre sperimentato questa inquietudine del cuore che è segno di vita, di vitalità, di ricerca continua, costante, no? Ecco. Abbiamo trovato poi la parola fraternità, quindi come la scoperta di una fede che non si vive individualmente, ma che ci aiuta a scoprire che gli altri sono fratelli e sorelle che il Signore mette sul nostro cammino. Poi la parola testimonianza, testimonianza vissuta con la naturalezza, con la spontaneità, con la gioia, con la serenità, la testimonianza che i nostri ragazzi possono vivere nell'esperienza dell'oratorio, che è la testimonianza del gioco vissuto insieme, del divertirsi insieme, del non consumare il tempo, del non consumare i rapporti, ma del mettersi a servizio. Ecco, questo è il senso della testimonianza. Poi il senso della missione, l'altra parola, la parola missione, appunto questa esperienza di Francesco che non rimane limitata anche proprio geograficamente ad un pezzo d'Italia, ma si sviluppa, si diffonde, raggiunge anche il sultano, vuole andare in Terra Santa, cioè quindi questo sguardo di Francesco in espansione che cerca anche orizzonti sempre più grandi, il tema della missione. L'altra parola, la parola fatica, no? Quindi tutta l'esperienza della fragilità fisica, ma anche delle prove psicologiche, spirituali che Francesco ha affrontato e che noi abbiamo deciso di inserire nel nostro progetto, nel nostro racconto, proprio anche per dare ospitalità a quelle fatiche, a quelle difficoltà che anche i nostri ragazzi, i nostri adolescenti vivono nella loro vita, ecco, quasi dicendo sono accolte, non sono un problema, sono accolte, fanno parte del cammino umano. E poi l'ultima parola, la parola lode, qui il riferimento chiaramente è al cantico, ecco, quindi poi come anche tu sai benissimo, come sappiamo bene, non solo il gioco ma anche il canto, anche i balli, anche questa modalità proprio di divertimento è una parte integrante della nostra, della proposta dell'oratorio, della proposta del Grest, per cui sicuramente il riferimento al cantico delle creature, ma vissuto oggi quasi ritradotto attraverso i nostri bands, i nostri canti.
0: E il nostro stare insieme prima di tutto ancora, che
1: esatto,
0: è l'obiettivo in fondo dell'oratorio, che permette di stare con i ragazzi parecchie ore al giorno e per un periodo più prolungato, e questo diventa veramente un'esperienza, perché in fondo la fede più che un concetto è un'esperienza, ed è un'esperienza di gioia e di festa, ed è quello che credo che gli oratori siano in grado di trasmettere, di comunicare come non mai durante l'estate, anche se poi durante l'anno si possono sempre continuare a vivere queste esperienze in maniera più misurata, tenuto conto che sono tanti altri impegni, ecco.
1: Assolutamente sì, è proprio così. È la forza dell'oratorio, cioè quello di metterci immediatamente dentro un'esperienza che ci coinvolge interamente, sia in termini di tempo sia in termini fisici, siamo lì col nostro corpo, non solo con la nostra testa, siamo in gioco, no? E questo è l'elemento ancora grande che l'oratorio oggi ci permette di vivere, ci consegna.
0: Don Stefano, ti domando, quanti animatori sono previsti per l'estate nei vostri oratori?
1: È un numero incalcolabile, come le stelle del cielo, come la sabbia, i granelli di sabbia sulla spiaggia. No, allora è difficile calcolare il numero perché come sai benissimo, come anche chi ci ascolta sa molto bene, l'oratorio e il Grest è un'esperienza di comunità, quindi è la comunità che si mette in gioco interamente. Noi però abbiamo una stima, diciamo così, abbastanza realistica, dove insomma, diciamo così, i numeri si aggirano sui 70-80 mila animatori. Ecco, sto parlando appunto di gli adolescenti, ecco, sono i ragazzi dai 14 ai 19 anni, i ragazzi delle superiori, per capirci, che frequentano l'oratorio, però già con una dimensione di servizio. Ed è un'esperienza che, ti dirò, ci sta sorprendendo, perché dopo il Covid i numeri di questa partecipazione degli adolescenti sono in grande aumento, continuano ad aumentare, tant'è che tanti oratori hanno pensato in questi anni di fare una proposta di oratorio specifica per i ragazzi di questa età, ma comunque insomma questo è un dato.
0: È un dato interessante, un dato importante, ma il semplice fatto che gli adolescenti partecipino in chiave di servizio, in fondo toccano con la propria mano, con la propria esperienza di vita, cosa significa la gioia, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, quindi i ragazzi per primi vivono questa esperienza.
1: Ma sì, è una grande sorpresa tutti gli anni, perché effettivamente i nostri adolescenti, insomma gli adolescenti che fanno gli animatori all'oratorio estivo, devono sopportare una buona dose di fatica quotidiana, ecco. questo va detto, perché dalla mattina alla sera sono sui campi a giocare con i ragazzi, li aiutano a pranzo, li aiutano nella merenda, li aiutano nei piccoli problemi che si possono creare, di litigi, di incomprensioni, no, eccetera. Sono sempre con i ragazzi della mattina alla sera. Quando i ragazzi vanno a casa si fermano a riordinare l'oratorio, a preparare i giochi per il giorno successivo, quindi veramente per un mese questi adolescenti fanno anche proprio un lavoro pazzesco, se ci pensiamo, eppure è un'esperienza richiestissima, perché come dici tu, si trovano dentro qualcosa di profondamente umano che li coinvolge interamente e li responsabilizza, li fa sentire importanti, forse non riescono neanche loro stessi a dirselo, no, ma lo percepiscono, si sentono responsabili di qualcosa di importante, si sentono capaci di qualcosa di importante e soprattutto non si sentono giudicati, valutati, ma si sentono accompagnati.
0: Non dimentichiamo Don Stefano, concordo in pieno su quanto hai appena evidenziato, ma non sottovalutiamo il fatto che i ragazzi si portano dentro una domanda e forse questo Francesco li aiuterà anche a dare una risposta. E perché sei così felice? Perché sei così raggiante? Perché la società di oggi, le proposte di oggi non rendono così raggianti le persone. E quindi Francesco ha un segreto da comunicare agli adolescenti, da comunicare poi ai ragazzi. Ed è proprio la gioia, come dicevi, di aver incontrato Cristo. E in fondo il cuore, restando in tema spirituale, il cuore cerca questa gioia e il nostro cuore inquieto ricorda continuamente Sant'Agostino: finché non incontra Cristo, finché non incontra questa gioia, finché non ci si lascia coinvolgere da questa gioia, è un cuore che continuamente è in pellegrinaggio alla ricerca di una risposta. E attraverso anche questa esperienza del Grest i ragazzi potranno fare questo incontro, questa esperienza e portare agli altri la gioia. E mi tornano alla mente anche le parole, se ti ricordi, di Mosè quando sale sul monte e scende e la gente si copre il volto perché il suo volto è raggiante, ma Mosè non lo sa.
1: È vero.
0: Ed è bello questo aspetto. Così.

0: perché non è una cosa che ti programmi. Tu diventi raggiante senza neppure accorgertene. E mi è sempre piaciuta questa espressione di Mosè che scende appunto col volto raggiante perché è stato dinanzi a Dio. Ecco, io credo che i ragazzi possano fare veramente una bella esperienza. Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, perché ci hai innanzitutto accompagnato per mano anche noi radioascoltatori in questa avventura estiva che vi state apprestando a vivere. Avete proprio mosso i primi giorni, le prime tappe, ma tantissime parrocchie in Italia stanno vivendo questa esperienza. Chissà che anche questo non diventi un contributo ulteriore anche per le tante diocesi diffuse in Italia, le tante parrocchie, che talvolta si cerca appunto di trovare spunti anche per offrire ai ragazzi. Non è mai tardi per gettare questi semi di speranza. E poi perché è bello poter raccontare in questo contesto così critico segni di speranza, di gioia e di fiducia. Ne abbiamo bisogno un po' tutti. E quindi narrare il bello che c'è nelle nostre chiese, nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie, credo che sia un contributo per rasserenare gli animi, ma anche per invogliare a non perdersi d'animo nel seminare speranza.
1: È proprio vero, perché siamo in un momento molto complicato, ma io penso alla, come si dice, alla narrazione che riguarda i giovani, gli adolescenti, un racconto grigio, un racconto cupo che tocca soltanto il problema, il disagio, eccetera. E l'oratorio è realistico, ecco, ha una visione realistica della situazione, ma nello stesso tempo punta sempre sulla grande potenzialità, sulla grande ricchezza che questi adolescenti, questi giovani hanno e ci offrono. E questa fiducia nei giovani continua ad essere il cuore dell'oratorio.
0: Ti ringrazio di cuore, Don Stefano, ti auguro buon lavoro e concludiamo con uno dei canti che avete proposto proprio per gli oratori, per lasciarci coinvolgere. Come dicevi anche tu prima, è importante il canto, la danza, lo stare insieme, ma allora lasciamoci coinvolgere anche dalla gioia dello stare insieme cantando. Grazie Don Stefano e buon lavoro.
1: Grazie, un abbraccio e un saluto a tutti.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata desideriamo riflettere insieme sul valore, il significato, la proposta che la Conferenza Episcopale Italiana porta avanti riguardo il tema delle vocazioni. Ne parliamo con Don Gianola Michele, direttore nazionale dell'Ufficio Vocazioni, e con Alessandro Banfi, giornalista. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Don Michele, quando parliamo di vocazioni si pensa solo sacerdoti e religiose, invece dobbiamo imparare anche ad avere uno sguardo più aperto.
1: Uno sguardo aperto perché tutte le vocazioni nascono dal battesimo nelle loro quattro forme principali: il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio e il laicato vissuto nel mondo. Raccontare le vocazioni è sempre incrociare delle storie e anche riconoscere alcune dinamiche particolari che all'interno della storia della persona con il Signore portano a una scelta di vita.
0: Qual è la proposta che oggi la Conferenza Episcopale Italiana propone e offre alle singole diocesi come percorsi, come strumenti?
1: Oggi vogliamo parlare della rivista Vocazioni, perché uno dei compiti dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni è favorire la cultura vocazionale, cioè mettere, diciamo, a contatto le persone, no? E tutti in generale, vocazioni appunto è per tutti, con queste storie, queste dinamiche di vita spirituale. La rivista Vocazioni è pubblicata da più di 40 anni, esce un numero bimestrale, quindi 6 numeri l'anno, e potremmo dire che è una rivista di vita spirituale con degli approfondimenti tematici proprio sul tema della cultura vocazionale.
0: Alessandro, che cosa significa raccontare le vocazioni attraverso il giornalismo?
2: Abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di avere testimonianze vere, no? Questo non solo come credenti, ma come uomini innanzitutto, no? E i giornalisti fanno parte di quella categoria fortunata che hanno, fra l'altro, l'obiettivo non solo di dare notizie, ma anche di raccontare storie. E allora è chiaro che, parlando di vocazioni, le storie sono importanti perché ci aiutano a immedesimarci, a confrontarci, a farci delle domande, a chiederci perché, no? C'è quel bellissimo inizio delle Confessioni di Agostino, che è stato il primo a tematizzare il fatto che uno può raccontare la propria storia a beneficio degli altri, che dice: perché racconto a te, o Dio, quello che tu sei già? Lo faccio perché i miei simili, quelli del genere umano, conoscano la mia storia. Quindi il valore della testimonianza è per tutti, è sempre il valore della storia. Le storie salvano il mondo da un certo punto di vista, e non solo la piccola vocazione del singolo, ma le storie dei santi salvano il mondo. E allora diciamo che il nostro intento, attraverso il podcast che abbiamo fatto con l'Ufficio delle Vocazioni della CEI, è proprio in questa chiave: raccontare delle storie che aiutino a far venire proprio quello, fuori proprio quello che tu sei, quello che tu cerchi nella vita.
0: Alessandro, hai parlato di podcast, vuoi spiegarci un attimo che cosa si tratta?
2: Allora, il podcast, a differenza di quello che stiamo facendo adesso, la radio è un momento pubblico, no? È come se noi avessimo davanti un teatro di persone che ci stanno ascoltando tutte insieme. Il podcast è un colloquio a due, perché è un video, un audio file, cioè un piccolo elemento digitale che contiene il sonoro. Questo elemento digitale può essere usufruito, ascoltato quando vuoi, come vuoi, dal telefonino, dal computer, in macchina, per strada, correndo, camminando. Ecco, questo tipo di rapporto, podcast deriva dalla parola broadcast, che in inglese vuol dire trasmissione, e iPod, che erano i primi registratorini che si usavano, diciamo, indossare con le cuffiette, no? Quindi podcast è un genere che è nato e che ha un grande risultato, e ha questo carattere intimo di colloquio fra due: io scelgo te, tu scegli me. e quindi, diciamo, danno la possibilità di fare un racconto non banale.
0: E se uno desidera ascoltare i podcast dedicati alle vocazioni, dove li può trovare?
2: Innanzitutto sulla rivista, sul sito della rivista Vocazioni. Da lì si parte, lì ci sono tutti gli episodi con i vari titoli e un piccolo riassunto, un piccolo sommario di quello che si può trovare. Ci sono tante storie diverse, di tante vocazioni diverse, di esperienze diverse, che può essere un insegnamento a scuola, fare l'adorazione eucaristica, andare nelle periferie delle città oppure in un monastero. Ecco, e il titolo è Portare Cristo, che è un titolo abbastanza impegnativo, ma è una frase di Papa Leone XIV che ha rivolto proprio alla CEI: portare Cristo nelle vene dell'umanità. Noi siamo partiti dalle prime due parole per raccontare i tanti modi con cui, verrebbe da dire, lo spirito attraverso le persone fa portare Cristo.
0: Allora mi viene da dire, se qualcuno desidera di nostri radioascoltatori segnalare una storia, può rivolgersi a voi, può scrivervi, come può fare?
2: Assolutamente sì, sul sito di Vocazioni della CEI si trova l'email, ci può scrivere, raccontare la propria storia, la propria esperienza, ma anche l'esperienza di qualcuno che ha incontrato e che può essere stato significativo per la propria vita, perché poi alla fine il raccontare storie è un modo di salvare il mondo che si contagia da persona a persona.
0: Beh, Alessandro, intanto ascoltiamo la sigla del podcast, così familiarizziamo anche con questa possibilità.
2: Un oratorio, un doposcuola, un lavoro in carcere, un gruppo parrocchiale, un monastero, una vocazione sacerdotale o un semplice proposito di vita, nella lontana Africa o nella dimenticata periferia delle nostre città. Tante strade, tanti modi, piccoli e grandi, ma un solo scopo. Ha detto una volta Papa Leone XIV, c'è un grande impegno che motiva tutti gli altri, portare Cristo nelle vene dell'umanità. Io sono Alessandro Banfi e state ascoltando Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione.
0: Don Michele, torniamo a te. La vocazione non riguarda solo, dicevamo, un'esperienza della vita tipo sacerdotale o religiosa, ma in fondo tutta la vita è vocazione.
1: Tutta la vita è vocazione, perché la vocazione appunto è un'avventura che parte dal battesimo e non si conclude mai, potremmo dire, no? Un cammino costante di formazione, fatto di tante chiamate, di tanti incontri anche con il Signore. Credo che la vita tutta vocazione, da una parte ci apre a questo orizzonte ampio, dall'altra non deve farci dimenticare che la vita è anche fatta per delle scelte, no? All'interno del cammino iniziale c'è bisogno appunto di arrivare a una decisione. Ogni tanto utilizzo questa immagine che mi sembra molto così bella, insomma, è un po' come una pianta, no? All'inizio della vita il seme cresce, non si sa come, cerca di trovare la sua strada, nel tempo della primavera germoglia, ma la sfida bella, no, della vita è portare frutto nella vita adulta, nella fase adulta della vita.
0: Possiamo dire che la pastorale giovanile, la catechesi sono chiamate ad essere di per sé esperienze vocazionali?
1: Credo che tutta la pastorale debba essere vocazionale. Che cosa c'è di più bello nella vita e nel ministero della Chiesa che portare al Signore, mettere in contatto con Lui e offrire la possibilità che i cammini delle singole persone crescano nella santità, nella vita nuova del Vangelo. Questo è la pastorale vocazionale. Tutte le cose che facciamo, anche questa trasmissione in radio, deve servire un po' a questo, no? Appassionare le persone alla relazione con la parola e trovare nella loro vita il frutto che viene dal Vangelo.
0: In fondo ciascuno è custode di un progetto, cioè Dio ha un sogno su ciascuno di noi. Spetta a noi scovare questo sogno e tirarlo fuori in tutta la sua bellezza. A tale riguardo mi tornano alla mente le parole di Michelangelo, il quale, quando andava a scegliere i grandi pezzi di marmo per fare le sue opere, A un certo punto lui scrive: «Ho visto un angelo imprigionato dentro quel blocco di marmo e con lo scalpello ho cercato di liberare quell'angelo». In fondo è un po' anche la nostra vita. Dentro di noi c'è un capolavoro che chiede di essere scoperto, valorizzato, e chiede però impegno. Chiede l'impegno quotidiano.
1: Certo, è il bello di uno sguardo che ama è vedere un po' più avanti, no? di sé, la vita un po' più realizzata. E questo credo che sia è uno sguardo sicuramente che Dio ha nei nostri confronti. Il bello del suo agire è che è sempre in sinergia con noi. Il suo progetto, diciamo, lo sguardo che Dio ha su di noi, non si compie senza il nostro intervento. Vuole che anche noi partecipiamo di questo grande sogno, no? La vocazione non è un progetto da scoprire già tutto fatto, ma è un'opera d'arte che si può mettere al mondo, diciamo, appunto costruire, portare alla luce in relazione con il Maestro, che è nostro Signore.
0: C'è un maestro dunque che ci chiama, che ci interpella e che attende nella nostra libertà un eccomi, una risposta. E allora lasciamo la parola alla musica e al canto proprio perché questo eccomi sorga dai cuori di tutti, in particolare i giovani, perché sono loro i primi protagonisti in questo momento che sono chiamati a rispondere a questo appello. Eccomi, di Marco Frisina.

0: Alessandro, prima parlavi di podcast, parlavi di ricerca di storie da raccontare da buon giornalista, ma che cosa significa ascoltare poi le storie che vengono raccontate? Che tipo di echi ci sono negli animi?
1: Ma appunto la sfida del podcast è proprio questa: farsi ascoltare nel senso anche più profondo, cioè l'ascolto altro non è che un'immedesimazione, cioè l'idea che qualcosa di bello che è accaduto nella vita di un'altra persona possa essere da me capito e condiviso, non solo, ma che in qualche modo illumini la mia strada, no? Perché capire fino in fondo, ascoltare fino in fondo le vite degli altri vuol dire poter avere un aiuto in più per interpretare la propria di vita, no? E questo diciamo è sempre vero anche dal punto di vista, vorrei dire, laico, no? Però ancora di più dal punto di vista della fede, perché diciamo dare la vita per gli altri è al fondo la grande vocazione, no? E, diciamo, i martiri sono i testimoni per eccellenza, sono i più fortunati da un certo punto di vista, perché restituiscono fino in fondo il dono che il Signore ha fatto loro, cioè il dono della vita. Allora l'ascolto vuol dire accettare il dono che l'altro ti fa di raccontare la sua vita. È una piccola forma di dono, una piccola forma di condivisione che ti può far crescere.
0: Don Michele, per te sacerdote cosa significa tutto questo?
2: Io nella vita ho fatto tantissimo accompagnamento spirituale, no? Ho accompagnato giovani in questi anni di ministero. È stata un'esperienza davvero meravigliosa, perché dietro ogni storia c'è un racconto, una vita unica, no? E mettersi in ascolto è la possibilità, direi, di contemplare l'opera che il Signore compie all'interno dei cuori, dentro nelle vite delle persone. È chiaro che questa vicenda si intreccia con la carne della storia, potremmo dire, no? Per cui con le fatiche, le ferite, le sofferenze, i sogni, le speranze, tutto quello che ha a che fare con quella pasta di umanità che noi ben conosciamo. Però credo che questo sia realmente, potremmo dire, la materia, no? Nella quale il Signore plasma per edificare la Chiesa. La Chiesa, il corpo della sposa, si costruisce attraverso le relazioni, no? Che si intessono tra di noi. Noi abbiamo il compito, che è quello che lo stesso Signore ci lascia alla fine del Vangelo, no? Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzare è immergere, no? Immergere nella vita della Trinità i cuori degli uomini, il nostro per primo, credo che sia proprio l'opera più importante che abbiamo da fare, quella che ci fa crescere come corpo, ci fa crescere nell'amicizia, nella stima reciproca. Che bello quando ci si trova insieme in un gruppo per compiere un'impresa, potremmo dire, no? Associarsi insieme a far qualcosa di bello a servizio di questa storia. Questo è il lavoro che appassiona, francamente, secondo me, no? Questo è la pastorale vocazionale, potremmo dire, una pastorale tutta vocazionale va in questa direzione, no? Si tratta di lavorare insieme, non solo per quello che riguarda i progetti, anche questo va bene, ma è come nella concordia, no? Il riconoscere che tutti siamo all'opera per questa missione che il Signore ci affida, che è quella di accompagnare a Lui tutte le genti, insomma, tutte le persone.
0: Stiamo arrivando alla conclusione del nostro programma, di questa nostra

0: di questo nostro approfondimento dedicato al tema della vocazione. Oltretutto è da poco trascorsa la giornata mondiale dedicata proprio alle vocazioni, una giornata che ci interpella e che ci chiede veramente di non dimenticare che noi siamo un sogno, siamo un progetto di Dio. Non solo abbiamo dei progetti, ma siamo noi stessi quel sogno di Dio, nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre difficoltà, fragilità. Eppure Dio non rinuncia affinché noi realizziamo quel sogno che Lui ha posto nei nostri cuori. Qual è l'augurio che vi sentite, Alessandro e Don Michele, di rivolgere ai nostri radioascoltatori? Che siano i giovani o che siano gli anziani che ci stanno ascoltando, giusto per mettere i due estremi, perché in fondo tutti, ogni giorno, abbiamo una chiamata.
1: Non siate soli, non sentitevi soli, perché il problema della vocazione è di ogni uomo e ci sono tanti modi e strumenti per stare insieme, no? E modestamente noi ne offriamo uno, piccolo finché si vuole, ma non siate soli, perché la domanda sul destino è di tutti e va condivisa con gli altri.
2: E penso che la vocazione ci permette di guardarci gli uni gli altri con grande stima reciproca, no? E il Signore ha chiamato ciascuno di noi con il battesimo, ha chiamato ciascuno di noi con la propria vita vocazionale. Riconoscere quest'opera di Dio e permetterci di guardarci gli uni gli altri stimandoci, no? Stimandoci a vicenda, riconoscendo l'opera che il Signore sta facendo e anche nelle nostre povertà l'impegno che appunto vogliamo mettere nella risposta.
0: L'Ufficio Nazionale per le Vocazioni cosa è in serbo come appuntamenti durante questo periodo che abbiamo davanti, che è l'estate ormai quasi?
2: Durante il periodo estivo le diocesi si occupano di accompagnamento vocazionale, campi vocazionali, attività con i giovani, pellegrinaggi, tutto questo ha a che fare con la pastorale vocazionale. Non dimentichiamo appunto che la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni appena trascorsa, appena celebrata, ci ricorda che la cosa che abbiamo da fare tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, è quella di pregare per le vocazioni. Pregare per le vocazioni ci fa anche desiderare il bisogno che sentiamo, no? Non come un'azienda a corto di personale, ma con la bellezza di veder crescere l'opera del Signore dentro la vita di ciascuno.
0: Io vorrei concludere con un'altra canzone, la canzone di Luciano. Si tratta di Luciano Bottanna, originario di Vittorio Veneto, e l'ho incontrato proprio ascoltando la storia. Come dicevamo prima, le storie ti interpellano. Questo giovane che partecipa alla vita della parrocchia, ma all'inizio con molta libertà, finché non entra dentro un gruppo missionario legato alla parrocchia, e lì cambia atteggiamento, cambia modo veramente di vivere, e finalmente parte per la missione, vuole fare un'esperienza in missione, parte, arriva nel paese e lungo il tragitto che doveva portarlo alla comunità, per un incidente stradale, muore. Quindi muore appena toccato terra africana. E la cosa interessante è che un fratello è andato subito in camera, perché lui sapeva che questo Luciano scriveva un diario, e all'interno di questo diario è emerso un'esperienza spirituale incredibile, e hanno letto una poesia al termine del funerale, e una ragazza che era cantautrice, poi a partire da quella canzone ha musicato questa canzone che noi tra qualche istante ascolteremo. Fa, o Signore, che io riesca a consumare la mia vita per gli altri come Tu hai fatto per me, che non debba mai dire di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra. Fa che il mio sì sia sempre per la gloria Tua, e fa che abbia sempre sete di Te, e che la Tua volontà sia sempre più chiara verso di me, che il mio cuore si allarghi sempre più all'amore. Insomma, ascoltiamola questa canzone, però il fatto che nasca da una storia raccontata fa capire ancora una volta il valore del podcast di cui parlavamo, ma anche la bellezza di poterci raccontare per sentirci entrambi sogni. E allora concludiamo con questa canzone. Un grazie ad Alessandro Banfi, giornalista, collaboratore per l'Ufficio Nazionale per le vocazioni, e Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: E un saluto ai nostri radioascoltatori con la canzone di Luciano.

0: In Blu 2000 News.
1: Pastore, saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità, sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese, al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema d'italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra. Secondo gli esperti ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piero Achille, sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno a 27, non più a 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri in Italia: 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina e su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato. Un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona serata.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le peuple qui a
6: in Pantheon
7: in semblance do
8: sangue. La maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: E allora cari amici, benvenuti all'ascolto, io sono Alessandro Guarasci, Luca Rossi invece in regia. Oggi di che cosa parleremo? Parleremo dei drammi dell'immigrazione, perché pensate, 77.000 persone tra morti, accertati e dispersi che hanno perso la vita dal 90 ad oggi nel Mar Mediterraneo o nelle altre rotte. Poi in questi 25 minuti al Mondo alla Radio cercheremo di capire che cosa è davvero, c'è davvero nell'accordo tra USA e Iran e infine a che punto siamo con lo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto quali opportunità possono arrivare dall'agrifotovoltaico. E allora riprendiamo purtroppo la triste conta dell'immigrazione, perché negli ultimi 5 anni il 28,8% di chi ha tentato di attraversare il Mediterraneo è rappresentato da donne e bambini. È da sottolineare inoltre che nonostante si sia assistito negli ultimi anni a una diminuzione degli arrivi, la percentuale delle vittime invece è aumentata, 1 ogni 47 tentativi di attraversare il Mediterraneo o l'Atlantico. Allora, tra l'altro, proprio delle vittime in migrazione, dei rifugiati, si parlerà stasera nella veglia a Santa Maria in Trastevere, organizzata da Sant'Egidio e a 2 giorni dalla giornata mondiale del rifugiato che si svolge questo sabato, il 20 giugno. Polemiche poi ci sono per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Allora, noi abbiamo in linea Monsignor Pierpaolo Felicolo, che è direttore della Fondazione Migrantes. Salve Monsignore.
11: Buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per l'invito.
10: E allora, ci dimentichiamo troppo spesso dei drammi dell'immigrazione?
11: Sì, certo, ce ne dimentichiamo, cioè ne parliamo, ma ce ne dimentichiamo. Può sembrare una contraddizione, no, nel senso, come ne parliamo, come li affrontiamo? Con la paura, con la diffidenza e anche con superficialità. Parliamo della migrazione, ma l'ha detto lei, dopodomani ci abbiamo giornata del rifugiato. Allora, un conto è dire i migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese, chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più, chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni è proprio i profughi da problemi ambientali, penso, certo, alla desertificazione e quant'altro. Quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma ne parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Lei ha detto una grande verità: sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti. In un articolo sull'Osservatore Romano pochi giorni fa ho proprio scritto con che faccia noi ci specchiamo nel Mediterraneo e cosa vediamo nel Mediterraneo, il mare nostro che dovrebbe essere un mare di pace. Allora bisogna parlarne bene e nella complessità e anche la drammaticità.
10: Monsignore, senta una cosa, però nel frattempo l'ho accennato, ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri, insomma l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
11: Questa è la sensazione, ieri c'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, che prende atto e che dichiara con forza che profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili. Questa dichiarazione della Commission è molto importante perché la Chiesa ribadisce questi diritti umani che non vanno indeboliti e questa protezione che deve essere effettiva, perché c'è un rischio, così lo possiamo capire. Questa nuova normativa estende la detenzione, le limitazioni ai mezzi di ricorso efficaci e ai ricorsi in appello, mm-hmm. e questo è già un problema serio. La responsabilità verso paesi terzi da cui provengono queste persone, quindi ci sono gravi questioni etiche e umanitarie. E poi ci riporta alla mente il discorso del Papa alle Canarie. Ho avuto la fortuna di poter assistere in diretta e commentarlo anche in diretta quando Papa Leone XIV con chiarezza e con fermezza ha ribadito che i migranti, e qui tutte le categorie, non sono una categoria, una statistica, tutte le realtà, a me piace chiamarle mondo della mobilità umana, certo, perché è vario, non sono una categoria, una statistica, ma persone che potrebbero far parte della nostra stessa famiglia. È questa la risposta da dare, è la preoccupazione, le risposte che diamo al quadro europeo che cambia, come hai detto giustamente, ci diamo del tu.
10: Certo.
11: Come hai detto giustamente tu.
10: Tra l'altro la vera preoccupazione è il fatto che poi queste persone vengono rimandate sull'altra sponda del Mediterraneo e le garanzie sia in Libia sia in Tunisia sono purtroppo davvero molto molto scarse. Allora io ringrazio Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes. Vi ricordo sabato la giornata mondiale del migrante, stasera alle 18:30 la veglia a Santa Maria in Trastevere per ricordare tutti coloro che hanno tentato di arrivare in Europa o comunque di raggiungere un futuro migliore e purtroppo non ce l'hanno fatta. Circa 77.000 persone, poi purtroppo chissà quanti sono in fondo al mare e non sappiamo chi erano e da dove venivano. Grazie Monsignor Felicolo.
11: Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
10: E allora le notizie dal mondo sono davvero tante e per saperne di più do la linea a Michele Raviar.
3: Sì Alessandro, nella notte è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump lo ha sottoscritto a Versailles, dove si trovava con Macron per una cena di lavoro a margine del G7 di Evian, che è terminato ieri. Per l'Iran lo ha firmato il presidente Pezeshkian. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran appunto dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare l'evento della firma in Svizzera il Pakistan, che è stato il paese mediatore assieme al Qatar. Senza entrare nei dettagli dell'accordo, Alessandro, ci soffermiamo sulle reazioni israeliane, dato che l'accordo prevede la cessazione di ogni attacco in Libano. L'IDF, dopo aver pubblicato la mappa di dispiegamento delle forze nel sud del paese, ha affermato che continuerà a mantenere la propria presenza nella zona di sicurezza per eliminare le minacce ai propri soldati e garantire un'efficace difesa alle comunità settentrionali di Israele. Intanto è cresciuto a due morti il bilancio dell'attacco israeliano con drone a un ato a Kfar Tebnit, a sud-est di Nabatieh, lo riferisce il quotidiano libanese L'Orient Le Jour. Nel frattempo un altro attacco con drone a Zebdin, a ovest sempre di Nabatieh, ha ucciso l'uomo alla guida del veicolo preso di mira. Parlando a margine del G7, Trump ha dichiarato di aver avuto colloqui positivi sia con il presidente russo Putin sia con il presidente ucraino Zelensky. In una dichiarazione congiunta i leader del G7 hanno evidenziato i progressi dell'Ucraina sul campo di battaglia negli ultimi mesi, promesso nuove forniture di armi a Kiev, comprese difese aeree e sistemi a lungo raggio, e si sono detti pronti a inasprire le sanzioni contro il settore russo del petrolio e del gas per spingere Mosca al tavolo dei negoziati. La reazione del Cremlino è che gli ultimi bombardamenti ucraini della Russia non aiutano a promuovere un incontro tra due presidenti, ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. La NATO 3.0, ha affermato, avrà un approccio innovativo. I nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso. Ha detto, gli USA non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. La risposta del segretario generale della NATO Rutte è quella di incoraggiare gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa, verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. È tutto, a te la linea.
10: E allora avete sentito che cosa vogliono gli Stati Uniti e i loro alleati. Allora, però entriamo un attimo nel dettaglio dell'accordo tra USA e Iran. Il presidente Trump ha affermato che gli sciocchi che hanno affermato che il suo accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non fosse abbastanza duro con l'Iran sono invidiosi, cattivi o stupidi. Insomma, Trump come al solito ci va giù duro. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di più. E, insomma, Marco Guerra ha voluto sentire Luigi Toninelli, responsabile desk Medio Oriente dell'ISPI.
4: Sicuramente la prima cosa che dobbiamo analizzare è quello che non c'è all'interno dell'accordo. Prima delle negoziazioni di

0: che hanno portato questo accordo di quadro, diciamo, l'intenzione di Donald Trump era raggiungere tendenzialmente tre obiettivi: lo smantellamento del programma nucleare, e questo è rinviato ai prossimi 60 giorni, dove si discuterà esattamente cosa verrà ottenuto, e gli iraniani hanno riaffermato quello che dicevano già in passato, ovvero che non hanno intenzione di raggiungere una bomba atomica. Le altre due questioni però rimangono insolute e in qualche modo sono state completamente escluse dall'accordo: il programma di missili e droni di Teheran, con Donald Trump che giusto ieri sera ha detto che, dopo averlo bombardato anche per quel motivo, che l'Iran ha tutto il diritto di avere missili e droni se gli altri paesi li hanno, quindi ha sconfessato completamente il suo approccio. E la terza questione è il sostegno agli alleati regionali, che non è più messo in dubbio, anzi si chiede un cessate il fuoco attraverso questo accordo, anche che comprenda il Libano. L'altro elemento di grossa novità però all'interno di questo accordo è la questione dell'inizio di lavori per lo smantellamento di tutto quello che è il sistema sanzionatorio e la creazione di una sorta di fondo da 300 miliardi con anche i paesi della regione, quindi non solamente statunitensi, per ricostruire Teheran. Ecco, tutti questi elementi ci fanno abbastanza capire come gli Stati Uniti hanno dovuto fare molti passi indietro rispetto a quelle che erano le prerogative precedenti a questo conflitto.
1: Le due parti si ritrovano più o meno nella stessa situazione di 3 mesi e mezzo fa, quando è iniziata la guerra. Se proprio vogliamo vedere un vincitore, da che parte sta?
0: Sta dalla parte di Teheran, che ha saputo resistere a degli attacchi che miravano inizialmente a un cambio di regime, nonostante adesso Donald Trump nella sua retorica abbia gestito bene questo elemento, perché fin da subito aveva detto noi faremo di tutto, ma poi sarà la popolazione iraniana a sollevarsi e cambiare il sistema di potere, e adesso dice la popolazione iraniana non l'ha fatto. Ma oltre a saper resistere, ha saputo gestire molto meglio la questione delle proprie riserve di droni e missili, ha saputo regionalizzare il conflitto e massimizzare il costo per tutto il mondo, non soltanto per la regione medio orientale, ha preso in possesso lo strato di Hormuz, che adesso non è ancora chiaro quanto verrà liberato, come verrà liberato e come verrà gestito, se ci sarà o meno un pedaggio delle tariffe per i transiti dallo strato di Hormuz. Ecco, per questi motivi qui Teheran sembra aver vinto, quantomeno retoricamente, questo conflitto, un conflitto che però pone delle innumerevoli sfide anche nei confronti della Repubblica Islamica, dalla ricostruzione a una fase di transizione nella propria leadership. Sicuramente non c'è un vero vincitore. A livello retorico però sembra essere più Teheran che Washington.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano.
3: E allora diciamo, cambiamo argomento, perché lo sappiamo, lo sviluppo delle rinnovabili sono fondamentali per la transizione ecologica. L'obiettivo italiano è di costruire 70 gigawatt aggiuntivi proprio di energie rinnovabili. E un modello virtuoso, diciamo, potrebbe essere la produzione dell'energia con agrifotovoltaico. In sostanza, i pannelli solari sono sollevati dal terreno con questa tipologia e rendono anche possibile coltivare appunto sotto i pannelli, appunto non andando a togliere ampie parti di terreno che invece potrebbero essere appunto dedicate all'agricoltura. Allora, anche di questo oggi hanno parlato il responsabile del sito rinnovabili.it e Confagricoltura nell'AgriFood Forum 2026, energia che vale. Allora, proprio sullo sviluppo di questa tecnologia, ma non solo, di quanto le rinnovabili possono incidere, noi abbiamo voluto sentire Francesco Spagnolo, direttore di rinnovabili.it, e Nicola Gherardi della giunta di Confagricoltura.
4: Spagnolo, siamo in un momento un po' cruciale, perché l'Europa non sempre sembra credere appieno nelle potenzialità delle rinnovabili. Allora, che cosa si può fare concretamente?
5: Oggi per un'azienda fare delle scelte di produzione, conservazione e trasporto dell'energia da fonti rinnovabili è una scelta economicamente e strategicamente molto valida. Addirittura l'energia è diventato il fattore abilitante per la competitività di un'azienda agricola.
6: Ecco, e quali sono le nuove tecnologie che in questo momento il mercato offre e soprattutto quanti ci credono?
5: Dunque, le tecnologie sono moltissime, te ne cito un paio: l'agrivoltaico intelligente, che è un sistema che riesce non solo a inclinare il modulo fotovoltaico sempre in modo efficiente per migliorare la sua produzione energetica, ma addirittura a studiare in funzione della pianta sottostante e l'alternanza di luce ed ombra ottimale per la produzione della pianta stessa. Io credo che questo settore, che è quello della produzione agricola e trasformazione del cibo, sia quello più sensibile oggi alle scelte del fotovoltaico, dell'eolico e del geotermico, e quindi sono molto molto fiducioso che questo settore a breve faccia delle scelte molto diverse da quelle fatte fino adesso.
6: Ecco, scelte diverse che però devono in qualche modo essere sostenute sia dal mondo dell'imprenditoria sia da quello della politica. In Italia c'è stato un po' un andirivieni e questo in parte è successo anche in Europa. Dunque, come proseguire, diciamo, in modo più deciso?
5: Sì, hai ragione, questo ha penalizzato negli ultimi anni un po' lo sviluppo, il trend, il percorso delle rinnovabili, ma oramai realizzare un impianto da fonte rinnovabile è talmente economico e talmente comparabile con l'approvvigionamento dell'energia da fonte fossile che comunque molte aziende stanno facendo questa scelta in modo assolutamente slegato dalle linee di tendenze governative che oggi abbiamo.
6: Allora, Nicola Gherardi, rinnovabile, agricoltura sempre più alleate in questo momento, però quali sono gli ostacoli che per esempio fermano alcuni progetti tipici come l'agrifotovoltaico?
7: Beh, diciamo che degli ostacoli ce ne sono diversi, di diverse origini. Noi stiamo cercando di lavorare perché evidentemente questi vengano meno. Sostanzialmente c'è un problema di non cultura, di non conoscenza, e quindi l'obiettivo che noi principalmente ci siamo dati è quello di trasferire tranquillità del fatto che l'attività agricola si possa coniugare con l'attività di produzione di energia elettrica. In alcuni casi questa diventa una sinergia estremamente utile anche per rendere le nostre imprese un po' più competitive in un momento di grossa difficoltà economica.
6: Ecco, un problema che riguarda principalmente l'Italia oppure abbiamo dei casi, diciamo, da cui apprendere in Europa? Pensiamo alla Spagna.
7: Allora, dal punto di vista tecnologico credo che siamo abbastanza avanti, pur la Spagna sotto questo profilo ha sicuramente iniziato prima di noi. Io credo ci sia bisogno di una maturità sociale un po' diversa, non si possono chiedere di raggiungere gli obiettivi climatici e poi nella misura in cui qualcheduno presenta, qualche imprenditore presenta una qualche iniziativa, evidentemente poi l'interesse privato prevale su quello collettivo e quindi nascono i comitati, grande difficoltà a realizzare queste intraprese, non capendo che noi oggi stiamo cercando di applicare delle norme a favore del Paese per l'ottenimento della neutralità ambientale, per cercare di andare incontro alla sottrazione della CO2 sugli obiettivi che il Piano Nazionale Integrato dell'Energia e il Clima si è dato. Quindi noi abbiamo risorse, disponibilità, siamo convinti che l'agricoltura possa svolgere un ruolo determinante per il futuro. Occorre che il Paese creda in questo tipo di iniziative, perché altrimenti l'imprenditore poi si trova da solo in balia di situazioni che non riesce a gestire.
3: E allora, cari amici, finisce qui questa puntata del Mondo la Radio, più breve del solito, perché tra poco ci sarà appunto la cronaca delle esequie del Cardinale Ruini in diretta da San Pietro. Qui, ecco qua, chi c'è? Don Tellan, come va?
8: Buonasera a te Alessandro e a tutti i nostri radioascoltatori. Va bene, siamo in attesa di collegarci con la Basilica per accompagnare il Cardinal Vicario in questo momento che, per chi crede, non è la fine ma il compimento della nostra esistenza, tant'è che i cristiani dell'antichità dicevano il giorno della morte come il dies natalis e non tanto il giorno.
3: D'altronde è stato un protagonista, come ieri ha detto il cardinale Parolin, un protagonista della Chiesa universale. Do la linea però alla regia.

E ancora buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo già collegati con la Basilica di San Pietro in Vaticano per prendere parte insieme alle celebrazioni per le esequie del Cardinal Camillo Ruini.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione della messa di esequie del Cardinale Camillo Ruini, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Un cordiale saluto dal vostro Don Massimo Tellan che vi accompagnerà in questa diretta, coadiuvato dall'assistenza tecnica di Luca Rossi. A nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, da qualsiasi luogo vi uniate a noi in questo momento, un cordiale benvenuto che si estende anche a quanti ci seguono attraverso il canale YouTube o la diretta Facebook. Saluto che anche rivolgiamo alle radio a noi collegate. Il cardinale Camillo Ruini è nato a Sassuolo il 19 febbraio del 1931. Dopo gli studi liceali che ha compiuto presso la Pontificia Università Gregoriana sia gli studi filosofici che teologici in qualità di alunno dell'Almo Collegio Capranica, conseguendo la licenza in filosofia e la laurea in teologia, è stato ordinato sacerdote l'8 dicembre del 1954, proprio nella cappella dell'Almo Collegio Capranica di Roma, dal vescovo Luigi Traglia, vicegerente allora della diocesi di Roma. Nel 1968, istituito a Reggio Emilia lo studio teologico interdiocesano, ne è divenuto docente di teologia dogmatica e contemporaneamente preside, formando generazioni di sacerdoti e di laici. Lo stesso anno il vescovo Baroni gli affidava l'incarico di vicario episcopale per l'apostolato dei laici, l'ufficio che ha ricoperto sino al 1986. Il 28 giugno del 1986 San Giovanni Paolo II lo nominava segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il 17 gennaio 1991 Papa Wojtyla lo elevava alla dignità di arcivescovo e lo eleggeva suo provicario per la diocesi di Roma. Il 7 marzo 1991 Papa San Giovanni Paolo II lo voleva presidente della CEI e lo creava cardinale nel concistoro appunto del 28 giugno 1991 del titolo di Sant'Agnese fuori le mura. Il successivo 1 luglio fu nominato vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Papa Wojtyla lo confermava per ben due quinquenni presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 7 marzo 1996 e il 6 marzo 2001, incarico mantenuto sino al 2008. Particolarmente attento al mutamento della società italiana, contribuì come figura di rilievo sia nel governo della Chiesa sia nella riflessione teologica. Da presidente della CEI ne rafforzò le strutture e la coesione, promuovendo dal 1997 il progetto culturale cristiano orientato. E ora ha inizio la processione di ingresso.

E mentre la processione sta raggiungendo l'altare della cattedra, la Schola Cantorum ci invita a pregare con l'antifona d'ingresso: l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, dice il ritornello, mentre le strofe sono tratte dal libro dei Salmi.

E dopo gli eccellentissimi vescovi vediamo giungere all'altare anche i signori cardinali, tra cui abbiamo potuto riconoscere il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e il vicario generale per la diocesi di Roma di Sua Santità, il cardinale Baldassare Reina.

Ed ora anche Papa Leone ha raggiunto l'altare della cattedra, lo bacia e lo venera con il profumo dell'incenso, la nostra preghiera che sale a Dio come profumo di soave odore, preghiera che in questa celebrazione eucaristica si fa suffragio per il cardinale Camillo.

E dopo aver incensato il crocefisso, ora il Papa sta incensando l'immagine della Madre di Dio, lei regina di tutti i santi. Accolga il cardinale nella comunione beata del cielo, perché il Signore doni a lui il premio che riserva ai suoi servi fedeli.

0: fratres, agnuscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza.
0: Confitior Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: E con il canto del Kyrie domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati e ci affidiamo alla sua misericordia infinita.

0: Oremos. Deus Quinter Apostolicos Sacerdotes, Famulum Tuum Camillo.
1: O Dio che hai chiamato il tuo servo, il Vescovo Cardinale Camillo, nell'ordine episcopale, tra i successori degli Apostoli, concedi a lui di partecipare anche alla loro eterna comunione.
0: Per Dominum Nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
1: E ora ha inizio la liturgia della parola.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme?

a lui. Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore.

E mentre la Schola Cantorum ci invita a intonare il canto dell'Alleluia, il Papa ha infuso l'incenso nel turibolo e ora sta dando la benedizione al diacono perché proclami la pericope che ascolteremo tratta dal Vangelo di Giovanni, mentre il versetto alleluiatico ci dice proprio questo: io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno.

vediamo la processione con il turibolo e i candelieri e il diacono che porta l'evangeliario portarsi a lambone

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale

E ora ci disponiamo ad accogliere le parole dell'omelia di Papa Leone XIV in queste esequie del cardinale Camillo Ruini.

0: Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: «Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio». E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele. Niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: «Da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare». Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio. Del resto, egli stesso ha testimoniato che una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, fin dall'infanzia, è stata la preghiera, semplice, accorata, fresca negli anni più teneri e poi maturata nel corso del tempo, fino alla stagione della fragilità e della malattia. Un'altra frase della scrittura che la liturgia ci ha offerto e che può aiutarci a vivere con frutto questo momento di grazia sono le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. In esse troviamo riassunto il programma, la direzione e lo scopo ultimo di una vita spesa per il bene dei fratelli e vissuta nella ricerca costante dei disegni di Dio per la propria e la loro salvezza. Il cardinale Ruini ha scritto in merito: spero, Signore, di aver operato non per interessi personali, ma per gli obiettivi che mi erano affidati e che condividevo di cuore. È bello ricordare in questo momento la realtà che ha animato nel profondo, al di là e al di sopra di ogni altra preoccupazione, il suo cuore di pastore. Mentre lo accompagniamo con la preghiera e con l'offerta dell'Eucaristia, facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna, e di camminare verso la meta, gli uni con il desiderio di esserne partecipi assieme agli altri, uniti in Lui e tra noi per sempre. Il cardinale Camillo Ruini ha avuto la grazia di conoscere personalmente e di lavorare con alcuni grandi santi dei tempi recenti, quali San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. In particolare del suo rapporto con Papa Wojtyła, del quale per tanti anni è stato collaboratore, ha scritto: in Giovanni Paolo II ho sperimentato la Tua presenza, Signore. Ho potuto toccare con mano l'unione nella preghiera, l'inseparabilità di preghiera, vita e apostolato, il coraggio della fede che guida la storia, la capacità di amare e di perdonare. Ritengo che dall'esempio di unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto, perché possiamo ritrovare anche in lui molti dei tratti con cui descrive il Santo Papa. E penso che tale consonanza di sentimenti possa animare anche noi nel nostro cammino. Come motto del suo episcopato, il nostro fratello aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: Veritas liberabit nos. La verità.
1: In blu, Social Club con Carlo Magistretti.
2: Il 9 marzo 2027 esce sul mercato di lingua inglese il nuovo romanzo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel 2017, intitolato il romanzo Miss Lambert Steps Abroad Danger. È una spy story ambientata alla fine degli anni 30, stessa epoca del suo libro cult Quel che resta del giorno. Vedremo quando poi uscirà in Italia. Intanto, se siete dei fan di Ishiguro e parlate la lingua inglese, e potete già preordinare, ecco, questo romanzo che uscirà il 9 marzo. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Oggi molte notizie, come sempre, di cultura. Inizieremo ricordando due personaggi importanti della cultura italiana, ma poi eventi e festival in giro per l'Italia. Iniziamo con la musica, c'è Fabio Concato, Domenica Bestiale.

Domenica Bestiale, lui è Fabio Concato. Allora, non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi. Voglio ricordare un intellettuale che ha nato a Torino ma ha lavorato moltissimo a Bologna, dove poi è morto. Si tratta di Carlo Ginzburg, un intellettuale, un grande appassionato, saggista. Ha insegnato storia moderna all'Università di Bologna, ma anche a Harvard, Yale, Princeton, l'Università della California, a Los Angeles. Ha insegnato storia delle culture europee alla Normale di Pisa e c'è un saggio recente dell'anno scorso pubblicato da Adelphi che conteneva una frase che è provocatoria, ma in realtà è uno spunto per riflettere ancora di più su quello che ci accade e ci circonda. E c'è questa frase che all'epoca, l'anno scorso, suscitò molte perplessità, poi subito dopo il consenso da parte di molti. Allora, il paese al quale apparteniamo non è come vuole la retorica quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Ora, questa frase, dicevo, è tratta dal suo ultimo saggio, all'interno, è un saggio all'interno del suo ultimo libro, che si intitola Il vincolo della vergogna, letture oblique, pubblicato da Adelphi, come dicevo. Una frase, dicevo, che subito suscitò sconcerto, poi qualcuno ha cominciato a riflettere un po' più profondamente su questa frase e ha ragionato sul fatto, ed è l'invito della frase, quindi dell'autore, a ragionare sul fatto che il senso della vergogna cambia nei tempi, cambia da luogo a luogo. Il vincolo che deriva dalla vergogna ci invita a riflettere sui limiti anche della nozione di individuo. Questo è un po' il filo conduttore dei saggi raccolti in questo ultimo volume di Carlo Ginzburg, Il vincolo della vergogna. Quindi chi legge questo libro, questo saggio, è invitato dunque a condividere anche la gioia della ricerca e l'incontro con l'inaspettato, un modo per stimolare appunto la nostra riflessione. Ho ricordato Carlo Ginzburg, per chi avesse il dubbio, sì, era figlio di Natalia Ginzburg. Ma adesso voglio ricordare anche la scrittrice e giornalista Itti Drioli, scomparsa lunedì a soli 79 anni. Era nata a Isola d'Istria, oggi si chiama Isola ed è in Slovenia. Era nata nel 47, quando l'Istria era ancora italiana ma occupata dall'armata jugoslava. Il padre era un resistente del CLN, antifascista, fu fatto prigioniero dai titini. A 6 anni Drioli fu cacciata dall'Istria con la madre e le sorelle, dovette attendere 2 anni prima di rivedere libero il padre. La famiglia si rifugiò a Trieste, dove l'autrice poi ha vissuto per 30 anni, poi si trasferì a Roma e in carriera ha lavorato come giornalista, editorialista politica al Piccolo di Trieste e al Quotidiano Nazionale. Il suo primo libro, Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia, pubblicato da Solferino, è uscito a febbraio di quest'anno in occasione della giornata del ricordo istituita per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale dopo il 45. In questo libro Drioli ripercorre la vicenda della sua famiglia dalla notte del novembre 53, quando una squadraccia di titini aveva sfondato il cancello e fatto irruzione in casa per cacciarli, mandarli via, e poi alla scelta delle sorelle più grandi di cambiarle nome. Lei si chiamava in realtà Italia, ma era troppo pericoloso avere questo nome, e quindi il diminutivo Iti e poi Itti, ecco perché il nome è Itti Drioli, che ho voluto ricordare anche per questo suo background e il suo romanzo.

Ora parliamo di premi letterari. Il Mondello, sono stati annunciati i tre vincitori del premio letterario internazionale Mondello, sezione opera italiana, quindi a Palermo. Vincono la 52esima edizione Elena Varvello con La vita sempre per Guanda, Antonella Lattanzi con Chiara per Einaudi, Tommaso Giagni con La fabbrica dei ciliegi per Ponte alle Grazie. Nella sezione opera critica vince Rita Svandrilic con Scrivere per esistere, pubblicato da Carocci. I tre romanzi vincitori narrano il valore dei legami, che si tratti dell'amore tra giovani diversi per carattere o ceto sociale, del rapporto tra due ragazze fino all'età adulta o dell'eredità familiare in un'Italia fitta di ombre. Ma non è finita qui. Ora i tre romanzi premiati partecipano al Super Mondello. Come si fa a vincere il Super Mondello? Beh, ci sono 120, chiamiamoli lettori forti, scelti da 24 librerie d'Italia, che hanno letto i libri e decreteranno il vincitore con il loro voto. E poi c'è anche il Mondello Giovani. E chi vota? 160 studenti delle scuole superiori della Sicilia. Anche loro leggeranno i tre libri e daranno il proprio parere. Il 16 novembre al Teatro Massimo di Palermo la cerimonia con la consegna di tutti i riconoscimenti. Complimenti e congratulazioni a tutti quanti.

Restiamo in Sicilia, parliamo adesso di Tao Book con oltre 200 ospiti. Parte oggi fino a lunedì la rassegna Taormina International Book Festival ideata e diretta da Antonella Ferrara, quest'anno dedicata al tema della fiducia in varie articolazioni, nel privato e nel sociale, in economia, in geopolitica, insomma ovunque. Il festival propone tanti appuntamenti, domani per esempio il dibattito sull'Europa con l'ex premier francese Manuel Valls, Paolo Gentiloni e Federico Fubini, gli incontri con lo scrittore spagnolo Eduardo Mendoza, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Urbano Cairo, il proprietario dell'editore del Corriere della Sera nel 150° anniversario del Corriere della Sera. Sabato al Teatro Antico di Taormina c'è il gala dei Tao Book Awards, tra i premiati il premio Nobel Abdul Razak Gurnah, Murakami Haruki, Jonathan Coe, Dacia Maraini, Donato Carrisi e i poeti Adonis e Rupi Kaur. Un appuntamento sicuramente molto importante.

Adesso parliamo di un altro premio giornalistico. Questa volta il nostro paese è arrivato alla 25esima edizione, il premio nazionale Maria Grazia Cutuli, che si celebrerà il 13 novembre a Roma. Però sappiamo già chi ha vinto: sono stati premiati Fiorenza Sarzanini, condirettore del Corriere della Sera, Sergio Paini, inviato di Rai 1, Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, Marco Bariletti, inviato del TG1, e Michele Cristofoletti, cameraman della Rai. Adesso parliamo di un festival, andiamo sempre avanti, a ottobre, dal 2 al 4 a Verona, il festival letterario di Neri Pozza, Wunderkammer, che, arrivato alla sua terza edizione, invita il pubblico a orientarsi nel presente attraverso la forza delle storie. Quest'anno ancor più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri che da sempre aiutano gli esseri umani a orientarsi, a trovare le direzioni. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro presente, riconoscere le connessioni inattese, scoprire nuove rotte di senso. 3 giorni in cui il pubblico sarà accompagnato in un percorso di dialoghi, letture e riflessioni che trasforma il festival in una vera e propria costellazione di idee, autori e visioni, e del quale riparleremo poi a ottobre sicuramente.

Adesso parliamo di un argomento di cui si parla molto, l'abbiamo tutti sperimentato almeno una volta perché è presente più o meno in ogni telefono, smartphone, app, l'intelligenza artificiale e si usa anche nella creatività, diventa per qualcuno un aiuto, per altri una scorciatoia. Allora, per capire meglio di cosa si tratta, soprattutto nell'ambito musicale, vi segnalo che sabato 20 giugno all'Auditorium Humanitas San Pio X a Milano ci sarà il compositore e chitarrista Renato Caruso, che tra un brano e l'altro affronterà nell'ambito della Milanesiana i temi del suo ultimo libro, L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. Se volete approfondire e capire un po' meglio, ecco, l'applicazione e l'uso che si può fare dell'intelligenza artificiale nell'ambito musicale, allora questo appuntamento spiegato appunto da un musicista può essere utile per approfondire meglio e capire meglio, senza fermarsi insomma un po' così alla superficie. Parliamo di cinema. Stasera a Roma, la Casa del Cinema dedica una serata a Carlo Pedersoli. Tutti lo conosciamo perché il suo nome d'arte era Bud Spencer. Una vita con Bud, una sera ancora con Carlo. Il talk sarà moderato da Fabrizio Corallo. Ci saranno tra gli ospiti Ricky Tognazzi e Massimo Ghini, e poi verrà proiettato Lo chiamavano Trinità, famosissimo western comico diretto da Enzo Barboni, che ha segnato uno dei momenti più popolari della carriera di Bud Spencer insieme a Terence Hill. Colgo l'occasione per, oltre a segnalarvi questo appuntamento imperdibile, anche che domani, per una serie di ragioni, in questi giorni sono uscite moltissime notizie legate al cinema, quindi domani tutta la puntata saranno notizie di cinema, ok? Ve lo dico se amate il cinema, domani ce ne sono un sacco: il cinema, il Festival di Venezia, progetti che sono ancora forse in embrione, ma insomma ci sono delle voci di corridoio. Domani vi racconto tante cose.

0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film Foster, un regalo inaspettato, film inglese del 2012. È la storia di una coppia che per superare la morte del loro bambino decide di adottare un bambino e si presenta Ellie, 7 anni, che dimostra una maturità fuori dall'ordinario. Un film molto intelligente e piacevole, alle 21.15 in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club anche oggi. Noi ci ritroviamo domani con il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La volta scorsa io ho cercato di far vedere le difficoltà dei filosofi nell'accettare la visione teologica della visione di Dio da parte del cristianesimo. Ecco, ho cercato di far capire come la filosofia ispirata al cristianesimo, cioè la ragione che riflette su alcune affermazioni della fede cristiana, si trova in difficoltà quando si prende alla lettera la terminologia usata in alcuni testi biblici del tipo vedremo Dio faccia a faccia così come Egli è. Ecco, io ho cercato, ci ho messo tanto tempo, ci ho messo un'ora, forse ho esagerato nell'allungare la spiegazione, ho cercato di dire che a parere di teologi e direi di teologi che vogliono ragionare in maniera filosofica o a parere di filosofi come per esempio Emanuele Severino, che come ho già ricordato la volta scorsa è morto una decina di giorni fa, sia alcuni filosofi sia alcuni teologi quando si domandano se un filosofo avrebbe qualcosa da dire sull'argomento sono del parere che effettivamente è molto difficile dal punto di vista filosofico ritenere che un intelletto limitato come quello umano possa conoscere in maniera, come dice il testo di Papa Benedetto XII, nude, aperte, sine nullo intermedio, ecco, senza nulla mediazione, possa vedere la realtà effettiva di Dio. Come possa un cervello limitato a vedere l'illimitatezza assoluta della natura divina. Se noi riduciamo Dio a qualcosa che per di per sé, secondo Papa Benedetto XII, non c'è neanche bisogno di un microscopio o di una lente, anzi, lo vediamo direttamente, nude et aperte. Ecco, che l'intelletto umano possa riuscire a vedere l'infinitezza di Dio, che dovrebbe essere colui che governa e conosce ogni realtà esistente, dalla più grande alla più piccola. Il filosofo dice, ma allora siamo uguali a Dio, allora Dio è uguale a noi. Come facciamo a poter comprendere, che significa proprio poter assimilare totalmente l'essere di Dio? È una difficoltà, direi una tensione all'interno del modo di parlare di documenti ecclesiastici revisionati anche da un credente, ma che vuole essere d'accordo anche in pace con la sua ragione, cioè vuole filosofare. È un problema aperto di cui bisogna rendersi conto che alcune persone, probabilmente pochissime, raffinate, esperte, si sentono a disagio quando la Chiesa, nella sua predicazione semplice, dà per scontato che noi nell'aldilà vedremo Dio faccia a faccia, si limita a ripetere queste frasi, non le commenta, non le spiega, e hanno l'impressione che si parli in maniera un tantino superficiale di un problema di grande serietà. Ecco, questo è lo scopo delle cose che ho detto martedì scorso. Certo che creo delle piccole difficoltà che forse in anni passati non apparivano, perché in anni passati quello che diceva la Chiesa veniva accettato così com'era e nessuno sollecitava le persone a riflettere sul significato profondo di quello che la Chiesa insegnava. C'era una specie di pigrizia mentale, se volete, o di affetto verso la Chiesa spontaneo, che diceva: se l'ha detto la Chiesa sarà così, io non capisco, non me ne intendo, chi sono io per obiettare? Ecco, ora questa specie di umiltà non c'è più, perché molte persone oggi studiano, sono capaci di fare, poniamo a livello matematico o chimico, dei calcoli complicatissimi che un normale prete come me non riuscirebbe neanche a capire e a cominciare a pensare, e dice: ma come fanno a dire che è così semplice guardare Dio, se è già così difficile fare delle misurazioni su delle realtà complesse del mondo creato, che io faccio così fatica a spiegare ai miei alunni quando faccio fisica, chimica, eccetera. Come si fa a vedere Dio? Alla fine vi ricordate che io avevo lasciato la possibilità di un'ipotesi risolutiva, che però è per il momento puramente una utopia, cioè che alla fine si possa trovare una specie di legge, una specie di struttura, una specie di equazione che possa dire: guardate che dal più grande al più piccolo, dal microscopico al grandiosissimo, tutto funziona secondo alcune semplicissime regole. Ecco, vale a dire che si possa trovare quelle famose equazioni che riescono a spiegare quasi tutto o tutto.

simili a Dio. Ecco, lui forse le può vedere tutte in un secondo, noi magari facciamo più fatica con la nostra testa nel vederle, però siamo veramente analoghi a lui. Per il momento mi pare che questo non si possa ancora dire. Ecco. Non posso ripetere tutta la lezione della volta scorsa, ma intendevo chiarirla. Adesso farei un piccolo salto, cioè intanto perché ho fatto questo discorso? Da un lato mi serviva per evitare superficiali affermazioni che erano anche collegate alla questione della tavola in fondo, ecco, cioè la reliquia, l'opera d'arte, tutte queste cose. Ecco, il religioso ha una sua specificità di linguaggio, di simbologie, volevo anche difendere questo, ma era molto collaterale questa questione. Quello invece che volevo dimostrare era chiedermi: la cultura ebraica di quando Gesù ha cominciato a predicare e ad agire, che cosa pensava della possibilità umana di contattare Dio? Come vedevano gli ebrei il loro conoscere Dio? Cioè la lezione del martedì scorso voleva cercare di ricostruire non tanto quello che i filosofi oggi dicono, ma quello allora. Ecco. E allora mi sarei dovuto, adesso riprendo il discorso, mi riferisco a quello che abbiamo detto prima di Natale. A pensarci bene, l'epoca in cui Gesù ha cominciato a predicare era un'epoca in cui molti scritti che non sono entrati a far parte della Bibbia, ma che tuttavia circolavano nel mondo ebraico del tempo, davano l'impressione che ci fosse una illusoria, ingenua, direi simpatica impressione di poter conoscere chi è veramente Dio e come agisce, perché circolavano una quantità di testi che venivano presentati come opere di antichissimi personaggi leggendari come Enoch, ecco, o come un ipotetico Esdra, che era invece più vicino nel tempo, ma un personaggio che secondo gli storici potrebbe perfino essere non esistito, ma essere il simbolo della sapienza dei sacerdoti, incarnata in una figura umana. Quindi o personaggi antichissimi, o personaggi nettamente carismatici, i quali, in opere che venivano attribuite a loro, davano l'impressione di conoscere tutto quello che Dio sa, cioè tutto quello che per loro era mistero, da dove viene la pioggia, da dove viene la neve, perché ci sono i terremoti, e come mai cambiano le stagioni, perché le stelle girano in questo modo. Giravano una quantità di libri nelle quali si raccontava dove sono i depositi della neve, come fa Dio a trasformarla in pioggia, quando e come decide di mandarla sulla terra, dov'è il luogo dove nascono i fulmini che vengono mandati quando occorre sulla terra, come si formano le nubi, tutte cose che erano spiegate in maniera assolutamente non scientifica, ma venivano spiegate perché un visionario aveva visto che tutto viene predisposto al di sopra del firmamento, dove ci sono dei depositi che gli angeli mettono in funzione quando Dio comanda loro di fare questo, e allora succede quel che sulla terra desta meraviglia. Volendo fare un esempio estremo, potevano persino dire: quello che si racconta nel libro di Giosuè, quello che si racconta, lasci stare il libro di Giosuè, a proposito di Mosè che pregava con le braccia alzate e il sole si fermò. Loro potevano dire: sì, certo, a Dio non è impossibile, recupererà poi il giorno dopo le ore perdute. Dio può fare anche questo, può mettere, oppure può fermare il moto delle stelle per alcuni secondi in maniera che appaia che il giorno si è bloccato. Può farlo perché ha una potenza illimitata, infinita, e tutto dipende direttamente dalla sua volontà. Ma Dio non si sporca le mani, cioè non è lui che agisce in persona propria,
direttamente pensa, direttamente vuole, attraverso una moltitudine di angeli

0: e di altri esseri celesti, produce quello che lui vuole. L'idea che circolava tra il popolo, in libri, ripeto, che non sono entrati a far parte del canone biblico, e potrei dire, volendo, forse è stato proprio lo Spirito Santo che a un certo punto ha fatto in modo che questi libri non entrassero nel canone biblico, a complicare le cose con delle leggende che anche ad alcuni saggi di allora apparivano probabilmente esagerate, che però venivano apprezzate da quella parte di ebrei, come per esempio gli Esseni, che sono molto ammirabili per il loro desiderio di trovare in Dio un cambiamento radicale che annulli tutte le fatiche del vivere che loro dovevano sopportare, ma che però erano persone che perdevano il senso della realtà concreta, perché speravano che Dio avesse una immediata, facile possibilità, se avesse voluto, di cambiare tutte le cose. La condizione per ottenere e per sperare che questo cambiamento avvenisse era sempre quella su cui ho parlato molte volte: se noi fossimo così bravi da osservare la sua legge, se noi facciamo tutto come dobbiamo fare, ecco allora che nasce questa specie di sforzo tipo quello dei monaci per dedicarsi totalmente a Dio. Ecco, questo è il punto che intendo, da cui adesso intendo ripartire. Mi ricordo che quando ho presentato queste cose prima di Natale, o prima comunque di martedì scorso, avevo anche detto, anticipando le cose, a me pare che quando Gesù comincia a parlare o ad agire non c'è in lui nessuna traccia di questa immagine di un Dio che sta per mettere insieme con tutte queste forze celesti un rinnovamento del mondo. Cioè Gesù non parla la stessa lingua di questa letteratura. Gesù è estraneo a questo modo di fare. Non parla, per esempio, di catastrofi celesti. Ecco, non parla. Parla sì di pioggia, grandine, ma dicendo che tutto avviene secondo norme consuete che non cambieranno mai, ma non perché Dio direttamente interferisce su queste cose, ma perché ci sono delle leggi, diremmo noi, lui non lo dice con queste parole, però la serenità con la quale lui guarda la realtà e dice: ma guardate i fiori del campo, guardate questo e quest'altro, è quella che dice: il mondo resta così, non c'è una rivoluzione, c'è una rivoluzione fisica del creato. L'unica cosa che deve cambiare non è neanche forse l'osservanza della legge, ma è il cuore dell'uomo, cioè il suo modo di affrontare le cose, di decidere, di comportarsi. Cioè sposta su un piano di moralità e di, se volete, di ascetica o di, insomma, di auto miglioramento, quello che gli altri si aspettavano che accadesse per fenomeni cosmici. Ecco, questa era la conclusione a cui ero arrivato. Mi ricordo che in sedute precedenti avevo avuto occasione di dire che nelle due lettere a Efesini e Colossesi questa dimensione di tipo cosmico riappare, perché si parla di un Gesù risorto che esisteva prima dei tempi, ma che è signore delle potenze del cielo. Ecco, e queste potenze del cielo hanno una terminologia molto sobria, diversa da quelle descrizioni che parlavano del deposito della grandine e della fabbrica dei fulmini, ecco, e delle nubi sulle quali Dio cavalca per andare a visitare il creato. Tuttavia, sia pure con parole più greche che ebraiche, Colossesi e Efesini davano l'impressione che Cristo si servisse anche di qualcosa di cosmico per aiutare l'umanità, che è un'idea, se volete, anche interessante, che però mi sembrava essere caratteristica di queste due lettere in particolare, e che quindi era un testo che non bisognava presentare come una verità da inserire subito tale quale nel catechismo, ma come qualcosa su cui pensarci un attimo e dire: è una posizione interessante che è comparsa in queste due lettere, che probabilmente non sono di San Paolo ma di un suo discepolo, che le fa passare come di Paolo, in quanto sviluppa idee che lui forse aveva suggerito come delle possibilità. Ecco, andrebbero trattate come, valutate con chiarezza per vedere a che livello si devono, a che livello di prossimità al vero si devono collocare questi testi. Ecco, questa era la mia intenzione e lo è ancora sempre. Quando io spiego queste cose cerco di capire come sono i testi e poi dico: ma questi testi appaiono come dei testi che non possono descrivere qualcosa di realmente constatato. C'è sempre della fantasia dentro, c'è sempre o delle eccessive semplificazioni o delle aggiunte di particolari che sembrano essere opera di fantasia inventata. Se io mi trovo di fronte a testi di questo genere, devo dire, non posso semplicemente trascriverli e dire credete a questo. Devo cercare di ragionarci sopra, di guardarli con attenzione, di vedere perché sono così complessi e di usarli con massima cautela. Cosa che spesso, forse sarò offensivo nel dire questo, spesso i dotti cristiani, a cominciare da quelli del secondo secolo dopo Cristo, a cominciare da Sant'Ireneo, da Ignazio di Antiochia, da Tertulliano, hanno preso meno origine, è stato il più attento, perché vedeva tutto come simbolico, forse esagerava addirittura nel vedere tutto come soltanto simbolico. Molti altri invece preferivano trovare subito la formula che fotografasse la realtà prendendola da questi testi, e lo facevano in maniera un po' troppo rapida, un po' troppo sicuri di sé. Tutto questo poi è stato molto utile quando la Chiesa, volendo dominare la cultura dei tempi, quando volendo presentarsi come quella che sa tutto sulle cose più importanti, ha preteso che queste cose chiarissime venissero scritte in forma obbligatoriamente da credere da parte dei poveri ignoranti fedeli. E questo è successo per secoli. Tutto questo oggi non può più andare avanti così, perché la gente, senza bisogno di sentirsi in colpo o di affannarsi, dice tutto e dice: ma questo è una bella poesia, ma non è provato, non c'è la dimostrazione, è una bella idea, ma è soltanto un'idea. Questo è finalmente quello che io intendo fare. Io non voglio demolire niente, voglio che le cose vengano viste nella loro, nel fascino che hanno, ma non lasciarsi abbagliare da questo fascino. Ho pensato che una delle cose che si poteva cominciare a trattare poteva essere guardare all'interno dei Vangeli quello che c'è di più vicino o di meno lontano a quelle idee di prodigi divini che la gente al tempo di Gesù si aspettava che accadessero, cioè i miracoli. Ecco. Perché in fondo il Vangelo di Marco, specialmente, che ha pochi discorsi e pochi insegnamenti, è tutta una serie di miracoli. Allora dicevo, i miracoli sono l'unica cosa che nella vita di Gesù possono essere paragonati a questa speranza. Dio, a Dio niente è impossibile. Chissà quante cose farà per il nostro bene. A condizione che noi ubbidiamo a quello che Lui vuole, certamente cambierà tante cose. Ecco, vediamo se è vero questo. Questo se l'aspettavano non i Sadducei, perché stavano già bene, forse neanche i Farisei, perché loro erano soprattutto preoccupati di dire: intanto osserviamo la legge. Ma questi movimenti, e siccome a Qumran si trovarono in gran parte questi documenti, gli studiosi li hanno diffusi e molta gente oggi viene a sapere di questa specie di fantasia teologica, proprio perché recentemente, dal 46 in poi, si sono fatte queste scoperte. E oggi tutti sanno che c'è stato Qumran, che ci sono i testi di Qumran, che ci sono stati gli Esseni, che c'è il testamento dei 12 patriarchi, che c'è il libro di Enoch in quattro parti, tra cui l'Enoch etiopico, che dice questo, questo, questo e quest'altro, e tutti questi testi, che sono testi di fantasia, vengono considerati caratteristici influenti anche sulla nascita del cristianesimo. In parte può darsi che questo sia successo. Qualcuno ha anche cercato, alla fine, pensandoci bene, molti studiosi hanno trovato, direi, una trentina, 30 circa, di piccole frasette tra tutto quello che si è riusciti per il momento a decifrare dei testi e dei frammenti di Qumran. Hanno trovato una trentina di testi che si può dire che hanno all'interno del Nuovo Testamento qualcosa che si assomiglia. Uno o due sembrano addirittura quasi identici, ma uno o due, eh? A suo tempo ve li leggerò, li tengo da parte, li ho già pronti, cioè frasi. Devono già essere anche in questi fogli, ma se le cerco adesso non li trovo. Poi non è questo che voglio dire oggi. Io preparo le attrattive per le volte successive, altrimenti poi non venite più. Una trentina di frasi, di cui almeno due hanno parole le stesse, alcune parole che si trovano, ma sono robe da niente, eh? Questo per dire che quella letteratura non ebbe un influsso decisivo sul cristianesimo. Era forse conosciuta, qualche cosa venne pizzicato qua e là, ma, no, ma in Gesù c'è stato qualche cosa di diverso. È questo diverso che c'è nella persona di Gesù che mi interessa, perché la persona di Gesù, più riusciamo a ricostruirla storicamente, più potrebbe diventare capace di dire qualcosa di immediatamente più utile all'uomo di oggi. Allora, voi capite che le uniche cose veramente prodigiose sono i miracoli. Ecco perché vorrei cominciare a parlare dei miracoli. Prima ne parlo in maniera, se volete, molto confusa, un po' noiosa, poi vediamo. Per esempio, vi dico subito una cosa, che lui si sia messo a camminare sulle acque, è un miracolo che serve a qualche cosa? Questo l'hanno osservato tutti. A cosa serve che uno cammini su, che i discepoli dicano l'abbiamo visto camminare sull'acqua? Ecco. Ed è vero che camminava sull'acqua. Dico, cosa serve sapere che uno cammina sull'acqua? A che cosa è utile per salvare la vita umana, per rendere più vivibile questo pianeta? È utile sapere che lui ha camminato sull'acqua? E uno risponde, non serve proprio a niente un miracolo di questo genere. Difatti viene deriso da Celentano. Il Celentano era di CL agli inizi, era favorevole al cristianesimo, ma lui ride di questo miracolo. E ha ragione di ridere, perché è ridicolo e basta. Perché c'è Gesù che cammina sulle acque? Il povero amico mio che è morto improvvisamente, che si sedeva sempre lì, quello dei cioccolati, aveva trovato, era tutto contento perché diceva, qualcuno mi ha detto che una concentrazione di neurini potrebbe aver permesso a Gesù di camminare sulle acque. Ed era un uomo così poverino di fede, intelligente, che se ne intendeva di matematica, oltre che di far benino l'industriale. Che era appassionato di queste cose e diceva l'unico elemento sarebbe i neutrini, perché tutto il resto è catastrofico, capite? Ci vuole la scissione o la fissione dell'atomo per avere forza. I neutrini invece sono una caterva, sono innocui. Ecco, miliardi di neutrini potrebbero tenere su i piedi di Gesù. E lui era contento di aver trovato questa fantastica interpretazione, che però serve a nulla, perché o i neutrini ce li danno e li troviamo e magari serviranno, ma finché non li abbiamo scoperti non ci servono a nulla. E Gesù si è servito dei neutrini allora diventiamo, se accettiamo questo, diventiamo molto più balordi di quelli che, dei libri di Enoch e delle cose che dicevo prima, a proposito della letteratura paraebraica che non è entrata appunto nella Bibbia. Sono fantasie curiose che si possono adoperare in un teatrino per riderci sopra. Ecco, prendiamo un po'. Ecco, il camminare sulle acque perché c'è? Guardate che per molte persone la gente non crede a Gesù perché nel Vangelo c'è questa stupidaggine. Ma che libro serio è il Vangelo, il quale mi dice, o meglio, se la Chiesa mi dice, ma no, guardi, è un'illusione notturna, è una specie di visione fantasiosa, non è successo mai, sta tranquillo, anche il Papa sa che non è successo che camminava sulle acque. Sono i discepoli che hanno immaginato che camminasse sulle acque e gli evangelisti hanno raccontato questa loro esperienza perché credevano di far colpo a quel tempo, quando ingenuamente pensavano che essendo Dio poteva anche farlo. Adesso ci rendiamo conto che essendo Dio potrebbe anche farlo, ma se fosse un Dio che assomiglia a Macario, cioè un Dio che vuole scherzare, un Dio serio non cammina sulle acque inutilmente. Ecco, se la Chiesa ha il coraggio di dire questo, allora va tutto liscio. Siccome la Chiesa invece vuole che noi crediamo che ha camminato sulle acque, allora una persona di buon senso dice, insomma, io a mio figlio queste cose non le insegno, perché non voglio che creda in stupidaggini. Ecco, è un ateo, è un miscredente, è una persona onesta. E la Chiesa dovrebbe essere onesta anche lei. Honest to God era un vecchio libro degli anni 68. Ci sono invece miracoli che sono utilissimi, cioè miracoli dove si capisce il senso e il valore, questi fanno molto meno difficoltà. Allora, per cominciare, io ne ho preso uno di miracolo e adesso cerco di leggervelo. Voi lo conoscete già a memoria, ci lavoriamo un po' sopra e ci domandiamo, è un miracolo interessante, non sembra a prima vista un miracolo difficile, vediamo come si comporta e vediamo cosa hanno detto gli altri su questo miracolo. E mi sono servito di un vecchio libro del 1966 che io ho comprato, ristampato nel 68, The Miracle of Jesus, di un olandese, il quale ha dedicato 400 pagine allo studio dei miracoli di Gesù sotto tutte le forme possibili e immaginabili di quel tempo. Un libro serio che è del 60, del 66, ripubblicato nel 68, il quale già nell'introduzione ricorda che nel 1900 nacque la parola quantum quanta, Planck, 1900. Nel 66 l'autore di quel libro scriveva e diceva, nel tempo in cui è stata scoperta la costante di Planck, 1900 con due zeri, ecco, queste cose nelle scuole che io ho frequentato non me le ha mai dette nessuno. Ecco, ripeto, la parola quantum, quella, cioè la teoria dei quanti, comincia nel 1900 con lo 00, e quel signore che scrisse il libro sui miracoli lo sapeva nel 66 e lo dava per scontato come cosa che tutti sanno. In Italia nessuna scuola insegnava queste cose, neanche al liceo scientifico. Chiusa la parentesi, queste cose le ho già ripetute. Quelli che parlano male della scuola di oggi sappiano che quelle di prima erano molto, molto, molto peggio. Qualunque sia il deteriore della scuola di oggi, è certamente mille volte migliore di quella che ho frequentato io. Il miracolo è questo. Lo leggo in Marco capitolo 2. Essendo entrato di nuovo a Cafarnao, alcuni giorni dopo, si udì che era in casa e si radunarono molti, così che non c'era più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. E vengono portando a lui un paralitico sorretto da quattro. E non potendo presentare a lui, leggo letterale la traduzione, non potendo presentarlo a lui a causa della folla, scoperchiarono la terrazza dove era e, fatta un'apertura, calarono la barella dove giaceva il paralitico. E Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono rimessi i peccati. Poi va avanti, ora vi erano là alcuni scrivi. Questa è la descrizione. Matteo non dice niente, cioè Matteo dice: montato in barca fece la traversata e venne nella sua città, ed ecco gli presentavano un paralitico coricato su un letto. E Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio figlio, ti sono rimessi i peccati. Matteo ha saltato tutto. Quindi voi capite che già qui c'è perché ha saltato tutto. Perché a lui non piace perdere tempo in descrizioni, è vero. Perché vuole che il Vangelo sia sufficiente breve, ma dica delle cose concrete, sensate, di tipo religiose, non stupidaggini sui tetti, da Argione. Luca la gira anche lui tutto da un'altra parte. Per completezza vi leggo anche Luca, però poi torno a spiegare la faccenda del tetto. E avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, e c'erano seduti dei farisei e dei dottori della legge, che erano venuti da ogni villaggio della Galilea, da Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era su di lui perché guarisse. Qui è tutto diverso, come vedete. Ed ecco degli uomini che portavano su di un letto un uomo che era paralizzato, e cercavano di portarlo dentro e di metterlo dinanzi a lui. Riscrive tutto Luca, alla sua maniera. E non avendo trovato il modo di portarlo dentro a causa della folla, saliti sul tetto attraverso le tegole, lo misero giù nel mezzo con il lettuccio davanti a Gesù. Ed egli, vedendo la loro fede, disse: uomo, ti sono stati rimessi i tuoi peccati. Alla fine si arriva al punto uguale. Allora, vogliamo ragionare su questa faccenda del tetto? Primo, possiamo ragionare sul lettuccio e sul tetto. Marco dice che si trattava di un letto, cioè si trattava di una cline, da cui deriva la parola italiana, la clinica, che è l'insieme dei letti, la clinica. Cline. Matteo invece, e anche Luca mi pare, Matteo invece dice che si trattava di una barella, e c'è un'altra parola in greco che dice barella. Il letto di per sé dovrebbe significare un asse o un insieme di, o un intreccio di vimini, di paglia. Ma un intreccio di vimine di paglia non si riesce, ma deve avere almeno due pali che lo tengono su, allora diventa una barella. Quindi quando si dice cline, cioè cline è il letto giusto, normale, quello che di per sé ha anche delle piccole gambe, perché non si appoggia direttamente sul terreno, si cerca che ci siano spazi, come il letto come ce l'abbiamo anche noi, insomma, ecco. Quello su cui ci si coricava anche per mangiare. Ora, un letto è a lungo almeno 1,80 m, è largo almeno 70 centimetri come minimo, se no non ci sta la persona. Quanto pesa? Io non me ne intendo, però certamente pesa più di 5 kg, o no, un letto. È leggero, più leggero? Cioè, voi siete più pratici di me di queste cose, ragioniamo su queste cose. Tant'è vero che sono in quattro che lo portano. No, perché se,
1: c'era su anche la persona.
0: C'era su anche la persona, sì. Però di per sé le persone si possono portare anche in due, no? Se è urgente si porta. Per essere comodi erano in quattro. E notate che devo anticipare subito che alla fine si dirà che il guarito se lo prende sotto braccio e lo porta a casa. Potevo aspettare a dirlo dopo per fare effetto, ma lo dico subito. Quindi non era certamente un letto. La barella è molto meno del letto, peserà qualche chilo in meno, due chili in meno. Però di per sé anche la barella, se deve sostenere un uomo paralizzato, sembra che sia un uomo adulto, sia pure magro, preserà pure 60 kg. Ecco. Anche questo, infatti sono in quattro, ecco, prende su anche questa e se ne va. Allora vedete che questo racconto non regge già fin dall'inizio. Non può essere successo questo, così come è descritto. Non c'è né la Cline né quell'altro di cui adesso lui mi dice la parola, perché io la so, ma se vado a vederla sulla carta non la trovo, dopo mi verrà in mente dopo.
2: Crabaton.
0: Comunque.
2: Crabaton.
0: Crabaton, ecco la barella. Adesso c'è il tetto. Scoperchiare il tetto. Qui c'è, intanto sistemiamo subito l'errore di Luca. Luca parla delle tegole. Ora qui c'è la prova assoluta che le tegole in Palestina non c'erano. Luca non sa niente di come sono le case palestinesi. Allora, impariamo che quando leggiamo Luca che descrive la Palestina, sappiamo che o ha la guida del Turing e legge copia della guida del Turing, oppure lui in Palestina non c'è mai stato. Cioè non ha mai visto una casa palestinese, perché nelle case palestinesi non ci sono le tegole. La prova filologica è che nella traduzione siriana, nella traduzione in siriaco di questo testo, le tegole non ci sono. Cioè nel siriano si cancella le tegole, e dove c'è scritto saliti sul tetto attraverso le tegole, dicono semplicemente saliti sul tetto, lo misero giù. Tolgono la frase delle tegole, perché in Siria sanno benissimo che in Palestina non si usano le tegole. Allora io ho imparato che quando leggo Luca devo stare attento. Luca di palestinese non sa tutto, prima ho detto che non sapeva niente. Ci sono cose della Palestina che non sa. Quindi andiamoci piano a dire che Luca conosce, che Luca sa, che se l'ha detto Luca è vero. Adesso io vedo già facce preoccupate che dico, ma allora con la Bibbia come fuma, adesso allora che non puoi niente credere? Non so cosa fare, non è colpa mia se la Bibbia è fatta così. E non è colpa mia se un sacco di libri, perché queste cose le ho copiate tutte dal libro, non le sapevo neanch'io. Cioè qualcosa avevo già scritto nel 2006, quel libretto giallo che ho qui e che continuo a dire che vi voglio leggere ma non vi leggo mai. Avevo già cominciato allora a criticare questa faccenda. Adesso su quel libro lì che avevo comperato, mi sono accorto che c'erano anche dei punti sottolineati, quindi l'avevo in parte letto, l'avevo dimenticato, l'ho ripreso, quello di Planck, ecco, in quel libro lì trovo che c'era un sacco di cose da imparare, come per esempio questa qui dei siriani che hanno cancellato, che non sapevo. Ecco. Allora, il tetto era fatto evidentemente da... Intanto bisognerebbe decidere, era una casa grande o una casa piccola? Cosa vuol dire casa grande, casa piccola? Com'erano eventualmente le case in Palestina? Sembra di capire che le case normali in Palestina erano praticamente delle case con due o tre camere in pian terreno che erano fatte in un blocco, vale a dire una, due, tre, oppure una, due, tre, o una, due. E allora avevano una forma rettangolare più o meno dritta, un po' storta, eccetera. Le grandi case erano fatte probabilmente alla stessa maniera, perché si trovano qui, è l'archeologia che eventualmente parla, in una maniera analoga a quella di Roma, cioè c'era una specie di atrio cortile o anche soltanto un angolo, e poi poniamo una semplice siepe dall'altra parte. E allora qui c'era una specie di giardinetto o di cortiletto e più camere sotto dei, non necessariamente dei portici, sotto una copertura. Allora ci potevano essere una, due, tre, una, due, tre, una, due, tre, e quel cortile. Allora era un rettangolo aperto su un lato, perché c'era una specie di giardino, oppure semplicemente un angolo a due, ed era una casa grande, signorile. Era la casa di Pietro? Allora, qui entra subito dentro un altro sindacato. Figuriamoci se Pietro era ricco, aveva una casa, Gesù amava i poveri. Deve essere la casa di Pietro, deve essere modesta. No, Pietro invece era ricco perché allora vendeva pesci, era uno che contava, quindi la casa era grande. E qui allora si decide se deve essere dei 5 Stelle che vogliono le case piccole, o di Salvini, Berlusconi che vuole i palazzi. E di nuovo qui gli interessi così etico-politici preferiscono, era coi poveri, no, era coi ricchi, era coi poveri, era coi ricchi. Nessuno sa che casa era, quindi tacciamo e non diciamo niente. Se era una casa di quelle che dico io a un piano solo, per forza deve essere a un piano, perché sennò non c'è il primo piano. Ecco. Come era fatto il tetto, probabilmente più della casa piccola che di quella grande. In quella grande ci doveva essere probabilmente delle grandi travi e poi dei piccoli travicelli, come in tutte le case di questo mondo, che hanno le travi di legno, non c'è via di scampo. Ci vogliono delle travi portanti per il soffitto. Se sopra non c'è un piano su cui si abita, basta che il soffitto sia sufficientemente solido, perché sul soffitto si preferisce poterci salire, perché serve per far seccare quello che va seccato al sole. Quindi c'è una scala esterna che eventualmente sale sopra, quindi deve avere, non soltanto deve coprire dall'eventuale pioggia, è rarissimo che nevichi nel mare di Galilea, massimo piove, però può venire una pioggia intensa. Quindi bisogna fare in modo che ci sia un tetto con delle travature, quelle grosse, quelle piccole, intermedie, e che sopra ci sia qualcosa che rende impermeabile il soffitto. Quindi si trattava di legno e malta secca. Poteva essere di varie forme. Scoperchiare un tetto cosa voleva dire? Bisognava che fosse, adesso bisogna per forza, secondo me, optare per la casa piccola. Se si opta per la casa grande, bisogna pensare che era ad un piano, che loro hanno indovinato in quale delle camere si trovava Gesù, doveva essere però una camera grande. Da qualche parte devono indovinare dove si trova Gesù. Sono riusciti a vederlo nonostante la folla, devono andare sopra, avranno avuto una scala, portano su con una scala il poveretto, lo appoggiano dove? Oppure lo lasciano giù e vanno su, aspetta chi che adesso andiamo di su, te preparo, va bene, vanno su, cominciano a tirar via una trave, ma prima di tirar via la trave bisogna tirar via il supporto di terra bagnata che c'è sopra, e questo fa polvere, fa rumore. Poi devono schiodare qualche cosa, perché in qualche modo erano attaccati questi legni, e sotto nessuno se ne accorge, non c'è un padrone di casa che dice ma sa fare la disura, niente, non succede niente. Ora voi capite che è una cosa assolutamente irreale, totalmente inventata, fantastica, ma esistita, che non può essere accaduta. Non c'è via di scampo. Se i Vangeli sono nati in questo modo, vale a dire

lasciando libero spazio all'incompetenza senza verificare i ricordi. Io devo saperlo questo e devo dire: tutte le descrizioni esteriori che ci sono possono essere semplicemente illusorie. Io per esempio non mi sento di accettare che è vero che hanno scoperchiato il tetto, dal momento che Matteo lo ignora, e posso dire, posso cancellare anche questo, non posso assicurare i bambini del mio catechismo che c'è stato lo scoperchiamento del tetto, perché è una cosa che hanno inventato per rendere più affascinante il ricordo. Un qualche Pierino alzerà la mano e dice: ma se è così, allora siamo di fronte a una letteratura la quale è scritta per ottenere dei risultati piacevoli, dei risultati che convincano le persone, è un testo di propaganda. E io cosa rispondo al bambino? Io devo, se sono veramente un apologeta che vuol difendere la fede, io non devo pretendere da chi mi ascolta che mi conceda più di una o due cedimenti all'uso letterario di ingrandire i fenomeni. Ma se tutto alla fine diventa quasi impensabile, perché appunto bisogna portarlo su questo tale, ci vogliono ore di tempo e da basso non se ne accorge nessuno. Allora, siccome questa sarebbe vedendo la loro fede, e questo diventa importante, e Matteo ha tralasciato anche questo, allora io dico, in questo caso ammiro l'evangelista Matteo, che più volte tra l'altro compie queste operazioni, il quale, rispetto a un Vangelo che lo ha preceduto di almeno 10-15 anni, ritiene che il Vangelo di Marco, pur essendo il più antico, pur avendo probabilmente dietro di sé la predicazione di Pietro, è un testo nel quale già si inventano le cose. Se invece riuscissi a trovare che in una piccola casetta può essere pensabile, ecco lo sforzo che fanno gli studi, può essere pensabile che fossero pochissime le persone che c'erano dentro, non moltissime, devo cambiare altri particolari se voglio rendere accettabile il tetto, devo modificare tutte le cose dicendo: era una casetta dove non si poteva entrare perché ci stavano dentro, in sé c'erano anche, era una casetta di poveri, c'erano anche le capre e i galline dentro, Gesù era lì seduto. Non c'era bisogno di indovinare dove era, perché era una casina talmente piccola che sapevano certamente che se non era sulla porta era dentro. Ci saranno state 7 o 8 persone, ma non ci si passava con la barella. Ecco. E loro poniamo, ecco, così posso dire, siccome Gesù stava parlando, hanno fatto un segno e hanno detto: non disturbatevi, andiamo sopra. Ecco, perché sopra c'era già un buco. Allora il libro di Planck dice: gli indiani, ma conoscetelo gli indiani? Ma una volta dicevano che Gesù, quando era prima di Anna, era stato in India, anche in Romania. In molte case dell'antichità si usava, quando muore una persona in casa, e là morivano sempre in casa, quando si porta fuori il cadavere non lo si porta dalla porta. Si fa un buco nel muro e lo si fa uscire da un'altra parte, perché la morte deve essere cacciata via. Questo è documentato. È documentato anche a Roma. Quindi forse c'era già un foro. Forse non era necessario scoperchiare il tetto. Allora, io dico, dopo nel ricordo hanno esagerato un po' e hanno detto che scoperchiarono il tetto, ma in realtà si trattava soltanto e cerco di mettere insieme la credibilità dell'insieme, appunto. E così fanno i commentatori che vogliono rappezzare le cose. Perdonate questo entusiasmo di rendere le cose un po' più complicate. Perdonate Luca, che addirittura ha immaginato, senza rifletterci molto, di poter tirar via le tegole.
perché anche lì dove le mette le tegole che tira via, le butta giù in terra e le rompe? Ecco, ci vuole del tempo. Se voi pensate alla possibilità di questa piccola cosa, evitate. Loro hanno voluto mettere insieme tanta gente, tanta folla, tanta fede, tanta, e pompa, scoppia. Allora io devo giustificare con benevolenza questo testo riducendolo e magari spiegando, come giustamente voleva spiegare lei, tenete presente l'entusiasmo di questi cristiani, tenete presente come qualunque predicatore, qualunque oratore a quel tempo ingrandiva le cose, le drammatizzava. Tenete presente della cultura di allora, non quella di adesso, che è diversa, perché adesso noi ci accorgiamo, la polizia si accorge che questo non va d'accordo con quell'altro, che difatti poi si scopre che l'assassino è un altro, è successo con quello là, quello che è stato ammazzato dalla fidanzata, che invece sembrava che fosse la vittima, quello di Roma, ecco, il bel giovanotto. Cioè alla fine l'indagine ha dimostrato che quella che si presentava come la vittima era l'assassina. Ecco, e voglio dire, c'è tutta una serie che è quella di Perry Mason, dove alla fine quello che sembrava il più buono è l'assassino, ma tutti i gialli sono così. Allora questo sistema, in questa trappola del giallo ci sono cascati anche gli evangelisti. Allora io spiego alla gente che la Bibbia è per volontà di Dio, perché noi non lo vedremo mai faccia a faccia, ma è Lui che si mette una maschera e si fa vedere da noi e scende al nostro livello. E allora dico, queste, la nascita della Bibbia è un atto di kenosis, cioè di abbassamento al livello del teatro comico, al livello dei maghi di allora. Loro devono cercare di dire che Gesù ha lo stesso potere che ce l'ha, che ha il santuario di Delfi, che ha il mago più famoso della zona, e costretti a questa specie di adattamento alla cultura del tempo, cercano di rendere più drammatica la situazione. Allora vedo in questi testi la buona volontà, l'ingenua tentativo di ingrandire le cose perché credono di renderle più credibili. Ecco, spiego tutto questo e dico, vedete come è nata la Bibbia, cambia tutto, cioè diventa tutto più umano, se volete, più tenero, può rasentare perfino qualche volta rasenta proprio un'inutile fantasia e un imbroglio. Tuttavia questo mi fa capire che c'è una rivelazione. Cosa vuol dire che Dio si rivela? Vuol dire che Dio si traveste da uomo. È sbagliato dire traveste, ma devo spiegarmi. Quindi via la solennità, via il realismo delle cose. Ecco, io stavo per ottenere, spiegandomi male, la ringrazio dell'intervento che ha fatto, perché stavo per ottenere l'effetto contrario di quello che volevo ottenere, e lei mi ha aiutato a risistemare le cose, però l'intenzione era di arrivare a questo. Perché altrimenti, per esempio, qualcuno che non accettava questo perché è abituato a dire la Bibbia non può cadere così in basso, la Bibbia non può adattarsi a questi modi popolari di manipolare le cose. Se tu non accetti questo, allora per salvare capra e cavoli devi dire che è tutto simbolico. I quattro, come Totò e i quattro, c'è il film e io parlo da lì, i quattro sono i quattro apostoli finora nominati: Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. I quattro rappresentano i salvatori
che presentano l'umanità, l'umanità paralizzata, paralizzata dalle colpe, dal peccato, la presentano a Gesù. Allora salvano tutto con il simbolo. E alcuni hanno tentato questa via. Ecco, dicendo che forse Luca, con il suo modo di ragionare, vuol far capire che in realtà è questa la strada. Perché, come avevo già letto, avvenne in uno di quei giorni che stava insegnando, c'erano ecco degli uomini che portavano su di un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di portarlo dentro e di metterlo dinanzi a lui, e non avendo trovato portarlo. È la storia di un tentativo. Cioè, chi sono gli apostoli, i primi apostoli di Gesù? Sono quelli che cercano di portare l'umanità immobilizzata dal suo attaccamento all'egoismo e al peccato, portarla di fronte a Gesù. E questa umanità paralizzata, e qui ha ragione lui, ma ci stavo arrivando io, ho fatto bene però a dirmi che devo arrivarci, Gesù gli disse subito: sta tranquillo, sono perdonati i tuoi peccati. E questo effettivamente è il colpo di scena, questo è il coup de théâtre. Ecco. Solo che il teatro che precede è stato fatto con questa ingenuità. Hanno voluto fare in maniera che ci fu una fatica, una complicazione di cose, per poi far risaltare la parola fondamentale: ti sono perdonati i peccati. Oggi non ho tempo di dire, perché sono ormai le 7, quello che però il mio amico ha strapazzato, che non ho strapazzato, voleva che dicessi subito. Cioè, quello che è in gioco qui è proprio questo. Secondo la tradizione ebraica, se quell'uomo era paralizzato, era perché certamente alla base di tutto c'erano dei peccati da espiare. Perché tutte le disgrazie che succedono sono castighi di Dio. Questo è la realtà tradizionale che Gesù incontra. Qui la domanda che dovremmo affrontare martedì prossimo sarà questa. Anticipo subito: quando il cieco nato nel Vangelo di Giovanni, attenti che però non c'entra niente con i sinottici, perché Giovanni è tutto un altro mondo, quando gli discepoli gli diranno: ma è colpa sua o dei suoi genitori se questo è nato cieco? Gesù risponderà: né di lui né dei suoi genitori, ma perché si manifestasse la gloria di Dio. Attenti, quando Giovanni dice questo, annulla la teoria del castigo di Dio o dice: questa volta il peccato non c'entra, perché questo singolo cieco non è stato fatto cieco per la colpa dei padri, ma per manifestare la gloria di Dio? Ma non esclude che gli altri ciechi siano, non, magari non nati ma diventati dopo, siano persone che Dio ha castigato. Perché anche lì si piglia la frase di Giovanni e la si presta come se fosse un dogma, avendo Gesù pronunciato questa frase che risponde alla domanda che riguarda questa singola persona. Gesù risponde: questa singola persona non è cieca per colpa di peccati, ma è cieca perché si manifesti la gloria di Dio. Non ha detto che da ora in avanti tutti i ciechi, gli zoppi, i ciechi, non sono dei castigati. Ha detto solo che questa persona, così come c'è una sola samaritana, non sono tutte le donne samaritane che vengono calate, c'è un solo Nicodemo, non sono tutti i sinedriti che vengono a codare. E noi di nuovo qui, sbagliando la lettura, San Giovanni mette sempre un personaggio simbolico, e quel personaggio simbolico è un unicum al quale altri che gli assomigliano possono dire: io assomiglio a quello, io assomiglio a quell'altro. Ma non che tutti sono come Nicodemo, come la samaritana, come il cieco nato, come
Lazzaro. No, il modo, il problema è che nessuno ha imparato a leggere i testi, nessuno ha letto quell'enorme, quella grossissima lezione di critica della Sacra Scrittura che la Pontificia Commissione Biblica, mentre era Papa Wojtyła, ha pubblicato, quelle 14-15 pagine dove si dice che per leggere la Bibbia bisogna applicare tutte le scienze linguistiche ed ermeneutiche che ci sono oggi nel mondo. Lo strutturalismo, il femminismo, tutto bisogna applicare, perché tutto deve essere fatto per capire come il testo biblico va sottoposto a revisione con tutte le scienze del linguaggio e dell'interpretazione che oggi sono presenti. E ci sono 15 pagine che spiegano questo, che nessun vescovo ha mai letto, che nessun prete ha mai letto, che alcuni biblisti hanno letto, che anch'io ho letto, che non so applicare perché bisognerebbe essere esperti di strutturalismo, di storia delle favole, di 3.000 scienze. Io, da poco, da povero artigiano, semplicemente così dilettante, cerco di applicare qualcosa che indovino che possa servire. Ma quel documento dice che oggi bisogna prendere la Bibbia alla luce di tutte queste scienze contemporanee. Rispetto, c'era Wojtyła, Benedetto c'era allora alla Congregazione della Dottrina della Fede, ecco, è un vecchio documento che è un piccolo capolavoro dove si spiega chiaramente che leggere le cose e dire e spiegarle così come sono non si può più. Io vi dico queste cose perché so che voi, alcuni di voi insegnano per esempio, altri ragionano e pensano. Si arriva oggi, bisogna scoprire questa capacità di comunicare il testo adeguandola a quello che nel testo noi riusciamo a scoprire, che ce lo avvicina a noi ed è veramente qualcosa in cui Dio si rivela, ma non rivela se stesso come dice sbagliando la Dei Verbo, non se stesso, ma deriva quello che vuol fare ed essere per noi, perché il se stesso non riesce a rivelarlo nessuno. Io non sto rivelando me stesso, d'accordo che Dio non ha difetti, però anche i pregi non si riesce a rivelarli del tutto, non solo i difetti, e Dio non può rivelare i difetti perché non li ha, ma non può neanche far conoscere cosa significa essere perfetti, perché l'essere perfetto per noi non è comprensibile che cosa sia. Allora si rivela sempre qualcosa di sé. Frequentare la Bibbia in questo modo è un po' più faticoso, però secondo me è quello che è veramente fruttuoso. Prossima volta andiamo avanti e spiego la questione del peccato, che la cosa la prossima volta diventa più completa, perché il tema della prossima volta sarà proprio questo. Secondo me Gesù tiene conto del fatto che il castigo per il peccato c'è ancora, scandalizzatevi pure, ma lui non lo cancella. Può darsi che la sua morte, dopo la sua morte, la risurrezione, si possa dire Gesù durante la sua vita terrena ha detto che valeva ancora quel principio, cioè che serviva ancora per capire la realtà. Quel principio può darsi che cominci a trasformarsi dopo la sua morte, perché lui è morto proprio per questo, perché c'era quel principio, ha assunto su di sé tutti i castighi che gli uomini meritavano, ha preso su di sé le colpe dell'intera umanità. Allora è chiaro che durante la sua vita terrena non ha anticipato quello che non poteva anticipare, anche perché probabilmente come uomo non lo sapeva neanche lui in maniera così chiara e limpida. Allora si ricostruisce una nascita del cristianesimo che è davvero un fenomeno
culturale che uno dice bisogna ammettere che c'è qualcosa di più dell'umano qua dentro, quello che si chiama Dio, perché è un cammino fatto così, in maniera così ardua, così direi da

0: San Tommaso, fermati lì. Lei, signor Sant'Agostino, stia lì seduto. Adesso mi lascia leggere, dopo se vuole ne parliamo e io le dirò, secondo me quello che ho detto fin qui è giusto, quello che ho detto dopo guardi che l'ha inventato lei, non c'è nel Vangelo. Quindi se io critico il Vangelo, a maggior ragione devo criticare la Chiesa, perché la Chiesa non è infallibile se non è infallibile il Vangelo. Se per infallibile si intende che parla, non parla tutte le lingue, parla, ecco, in un dialetto galileo, che è quello che avevo scritto nel 2006. Non c'è niente di universale. Ognuno con la sua cultura e con le sue preferenze deve passare dentro questi canali stretti. Ecco perché ognuno ha una sua fede, un suo cristianesimo. È soltanto la carità, cioè il ringraziamento a Dio per quello che ha fatto e la consapevolezza che a ognuno serve come serve a lui, ci rende capaci di sentirci tutti fratelli e sorelle che si aiutano e si vogliono bene, ma ognuno ha libertà di pensiero. Vedrete che con questa libertà di pensiero si crea più concordia e più circolazione di idee comuni che non imponendole. E si possono imporre con i dogmi, si possono imporre anche con scenografie affascinanti, come è fatto questo testo. Anche una commedia, come la Divina Commedia, può fare più effetto delle persone, una come le tragedie greche, facevano più effetto sulle persone di quanto non fosse il confessore, o cioè il Socrate che spiega agli alunni.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: USA-Iran, firmato protocollo in digitale, Pezeshkian, accordo storico, Trump, chi critica l'intesa è invidioso, il Papa a salvare i cristiani d'Oriente dalla precarietà, figlia della guerra, nel pomeriggio Leone celebra i funerali del Cardinale Ruini. Al via oggi la maturità in Italia, oltre 527.000 studenti impegnati negli esami di Stato. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Chi critica l'intesa è invidioso, così il presidente americano Trump all'indomani della firma dell'accordo con l'Iran, posta in remoto a margine del G7 in Francia. In dubbio la cerimonia ufficiale dell'accordo inizialmente prevista domani in Svizzera. Israele però fa sapere che non intende ritirarsi dal sud del Libano. Marco Guerra.
3: Washington e Teheran cantano vittoria. Trump ha detto che con questo accordo l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. La guerra ci ha reso più forti, affermano invece diversi esponenti della Repubblica Islamica. Il testo stabilisce che i combattimenti si fermeranno anche in Libano, ma Israele fa sapere che non si ritirerà dal sud del paese dei cedri. Secondo molti analisti, le due parti si ritrovano nella stessa situazione di prima della guerra. In ogni caso, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz, la fine del blocco dei porti iraniani e la revoca delle sanzioni contro Teheran. Inoltre l'Iran ribadisce che non svilupperà armi nucleari. Iran e USA si impegnano a concludere l'accordo definitivo entro 60 giorni. Per le prospettive di questo negoziato sentiamo il ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
4: Il nodo da sciogliere è sicuramente quello sul nucleare. Al momento è tutto rimandato a questi 60 giorni per raggiungere un'intesa. Nell'accordo c'è scritto che l'Iran in qualche modo promette di non volersi dotare di una bomba, ma poi cosa ne sarà nel vivo del programma nucleare iraniano è ancora tutto da decidere. La seconda questione dirimente è quella sicuramente dello stretto di Hormuz, su cui bisognerà capire esattamente quale sarà il punto di caduta tra le richieste di Washington, ovvero la riapertura totale così come era prima, e le richieste di Teheran di avere almeno qualche compensazione.
2: E andiamo in Vaticano. Questa mattina nell'udienza i membri del ROACO, l'organismo che riunisce le opere d'aiuto alle chiese orientali cattoliche, nuovo appello per la pace di Leone XIV, che denuncia come i conflitti divorano la speranza e impediscono la costruzione del futuro, favorendo l'emigrazione dei cristiani, specialmente in Medio Oriente. Le sue parole nel servizio di Alessandro Tibussolo.
5: Vorrei rivolgere ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile, ma di libere scelte e quindi di responsabilità moralmente imputabili. Il Papa sottolinea che le trame della violenza e della prepotenza si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue. Prega quindi il Signore perché nelle coscienze di tutti si ridestino il rispetto per l'umanità e un doveroso senso di civiltà. Come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dei loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra, che, lo ribadisco, non risolve problemi, ma crea tragedie, tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Le guerre, ricorda Leone XIV, a lungo termine portano lavoro precario, salari discontinui, sanità a singhiozzo e istruzione provvisoria, a discapito della gente comune, delle famiglie, dei bambini e dei giovani, degli anziani e degli ammalati.
2: In un tempo di retoriche pungenti, le università siano luoghi di dialogo. Nel suo saluto al Consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, incontrato in Vaticano, il Papa ha approfondito lo stretto legame tra ricerca di conoscenze e scambio di idee, esortando gli Atenei a farsi faro di speranze e di unità. I funerali del cardinale Camillo Ruini si tengono oggi alle ore 16:30 nella Basilica di San Pietro. Nel suo telegramma di cordoglio il Papa ha espresso profonda gratitudine per il dono di questo stimato uomo di chiesa. Leone XIV ha ricordato il cardinale Ruini come un fratello saggio, di fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. Alla guida della Chiesa italiana realizzò il progetto culturale per l'impegno dei cattolici nel sociale. Sul rapporto tra missione e carità ascoltiamo in un documento sonoro d'archivio proprio il cardinale Camillo Ruini al microfono di Luca Collodi.
6: La carità è l'anima, l'amore del prossimo, l'amore di Dio del prossimo, è l'anima di una cultura, di uno stile di vita autenticamente cristiano, e che dall'altra parte la carità deve essere capace

0: di interagire con il proprio tempo, con la cultura del proprio tempo. Per esempio oggi non ci sono soltanto le tradizionali povertà materiali, ma ci sono queste grandi sfide del senso, dello scopo della vita, del disagio giovanile, eccetera, eccetera, che implicano la creatività e la dedizione del credente, di colui che è animato dalla carità di Cristo.
1: Quale deve essere il ruolo dei media?
0: Penso che i media hanno un grande ruolo. Bisogna anzitutto che i cristiani imparino ad utilizzare di più i media che già abbiamo. Oltre a questo, dobbiamo sfruttare tutto l'enorme potenziale che si apre con internet, con queste forme di comunicazione, diciamo così, interattiva, nelle quali anche tante persone, in particolare tanti giovani, potranno esprimere la propria creatività.
2: Oggi si celebra la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dall'ONU. Ma chi sono oggi le principali vittime dell'hate speech? Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania.
3: Chiunque può essere soggetto a un discorso d'odio. Diciamo che la cosa sociologicamente più evidente è la simmetria di potere. Se c'è un gruppo che viene percepito, a torto o a ragione, come depotenziato o con scarso potere sociale, sicuramente quello è il gruppo che viene più bersagliato, perché si ritiene che ci sia legittimati a esercitare appunto il proprio dominio attraverso le tecnologie digitali. Quindi il vero problema non è tanto avere un gruppo specifico, ma la percezione di una simmetria di potere a discapito di colui che il potere lo subisce.
4: Ecco, secondo lei quale potrebbe essere l'antidoto ai discorsi d'odio? L'educazione, l'informazione o il dialogo?
3: Secondo me la questione è una via di mezzo fra educazione da parte delle istituzioni sociali e percorso personale e valoriale. L'educazione ovviamente da parte delle istituzioni sociali vuol dire che scuola, famiglia, lavoro, università devono cooperare per capire quali sono i modi migliori e più etici per utilizzare queste piattaforme. Ma poi ovviamente fa gioco anche il proprio portato etico, cioè il proprio schema valoriale.
2: Maturità 2026, il conto alla rovescia è finito. Con l'apertura del plico telematico è cominciato l'esame che riguarda 527.747 studenti e studentesse. 7 le tracce, comuni a tutta Italia, a tutti gli indirizzi di studio, divise in 3 diverse tipologie. Ascoltiamo il servizio di Andrea De Angelis.
5: Pavese e Brancati sono alcuni dei protagonisti delle tracce della prima prova di italiano che ha dato il via stamane alla maturità e che si concluderà tra pochi minuti. Sotto i riflettori anche l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat pronunciato nel giugno di 80 anni fa a Montecitorio. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto di fatica, utilizzando come spunto un brano di Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti dopo l'inizio della prima prova.
6: Avevo capito una cosa quest'anno, sono andato in diverse scuole a parlare con le studentesse, gli studenti che avrebbero fatto la maturità quest'anno, abbiamo parlato di questo libro, abbiamo parlato della fatica e avevo visto come l'avevano accolto, cioè avevano capito che non era un libro che voleva dire ai giovani dovete fare fatica in una maniera noiosa, prescrittiva, vecchia, ma era un libro che diceva: per conquistare le cose ci vuole costanza, ci vuole impegno, ci vuole passione.
2: Ancora cronaca internazionale, il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni che ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca. Intanto almeno 3 civili sono stati uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto la notte scorsa sulla regione ucraina di Sumi. Chiudiamo con la cultura. Fino al 25 ottobre il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto ospita l'Annunciazione di Federico Barocci, proveniente dalla Pinacoteca Vaticana. Un ritorno nel luogo per il quale il dipinto era stato realizzato alla fine del 500. Paolo Ondarza.
7: Torna a Loreto l'Annunciazione di Federico Barocci, capolavoro, custodito nella Pinacoteca Vaticana. L'opera fu realizzata tra il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino nella Basilica della Santa Casa e vi rimase fino alle requisizioni napoleoniche. Dopo il passaggio a Parigi e il rientro in Italia nel 1815, il dipinto entrò nelle collezioni vaticane. La mostra allestita nel Museo Pontificio offre un focus su un'opera essenziale nella sua iconografia, capace ancora oggi di comunicare il Vangelo. Fabrizio Biferali, curatore del reparto Arte Secoli XV e XVI dei Musei Vaticani.
8: Molti appunto non avevano la possibilità di leggere la Bibbia, le Sacre Scritture, avevano queste immagini che erano così esplicite che non avevano appunto bisogno di accedere poi alla fonte testuale.
7: Originariamente su tavola, il dipinto venne trasferito su tela dai restauratori francesi ed offre quindi una testimonianza storica di una pratica in voga oltre Alpe nell'Ottocento.
2: Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Il 9 marzo 2027 esce sul mercato di lingua inglese il nuovo romanzo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel 2017, intitolato il romanzo Miss Lambert Steps Abroad Danger. È una spy story ambientata alla fine degli anni 30, stessa epoca del suo libro cult Quel che resta del giorno. Vedremo quando poi uscirà in Italia. Intanto, se siete dei fan di Ishiguro e parlate la lingua inglese, e potete già preordinare, ecco, questo romanzo che uscirà il 9 marzo. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Oggi molte notizie, come sempre, di cultura. Inizieremo ricordando due personaggi importanti della cultura italiana, ma poi eventi e festival in giro per l'Italia. Iniziamo con la musica, c'è Fabio Concato, Domenica Bestiale.

Domenica Bestiale, lui è Fabio Concato. Allora, non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi. Voglio ricordare un intellettuale che ha nato a Torino ma ha lavorato moltissimo a Bologna, dove poi è morto. Si tratta di Carlo Ginzburg, un intellettuale, grande appassionato, saggista. Ha insegnato storia moderna all'Università di Bologna, ma anche a Harvard, Yale, Princeton, l'Università della California, a Los Angeles. Ha insegnato storia delle culture europee alla Normale di Pisa e c'è un saggio recente dell'anno scorso pubblicato da Adelphi che conteneva una frase che è provocatoria, ma in realtà è uno spunto per riflettere ancora di più su quello che ci accade e ci circonda. E c'è questa frase che all'epoca, l'anno scorso, suscitò molte perplessità, poi subito dopo il consenso da parte di molti. Allora, il paese al quale apparteniamo non è come vuole la retorica quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Ora, questa frase, dicevo, è tratta dal suo ultimo saggio, all'interno, è un saggio all'interno del suo ultimo libro, che si intitola Il vincolo della vergogna, letture oblique, pubblicato da Adelphi, come dicevo. Una frase, dicevo, che subito suscitò sconcerto, poi qualcuno ha cominciato a riflettere un po' più profondamente su questa frase e ha ragionato sul fatto, ed è l'invito della frase, quindi dell'autore, a ragionare sul fatto che il senso della vergogna cambia nei tempi, cambia da luogo a luogo. Il vincolo che deriva dalla vergogna ci invita a riflettere sui limiti anche della nozione di individuo. Questo è un po' il filo conduttore dei saggi raccolti in questo ultimo volume di Carlo Ginzburg, Il vincolo della vergogna. Quindi chi legge questo libro, questo saggio, è invitato dunque a condividere anche la gioia della ricerca e l'incontro con l'inaspettato, un modo per stimolare appunto la nostra riflessione. Ho ricordato Carlo Ginzburg, per chi avesse il dubbio, sì, era figlio di Natalia Ginzburg. Ma adesso voglio ricordare anche la scrittrice e giornalista Itti Drioli, scomparsa lunedì a soli 79 anni. Era nata a Isola d'Istria, oggi si chiama Isola ed è in Slovenia. Era nata nel 1947, quando l'Istria era ancora italiana ma occupata dall'armata jugoslava. Il padre era un resistente del CLN, antifascista, fu fatto prigioniero dai titini. A 6 anni Drioli fu cacciata dall'Istria con la madre e le sorelle, dovette attendere 2 anni prima di rivedere libero il padre. La famiglia si rifugiò a Trieste, dove l'autrice poi ha vissuto per 30 anni, poi si trasferì a Roma e in carriera ha lavorato come giornalista, editorialista politica al Piccolo di Trieste e al Quotidiano Nazionale. Il suo primo libro, Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia, pubblicato da Solferino, è uscito a febbraio di quest'anno in occasione della giornata del ricordo istituita per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale dopo il 45. In questo libro Drioli ripercorre la vicenda della sua famiglia dalla notte del novembre 53, quando una squadraccia di titini aveva sfondato il cancello e fatto irruzione in casa per cacciarli, mandarli via, e poi alla scelta delle sorelle più grandi di cambiarle nome. Lei si chiamava in realtà Italia, ma era troppo pericoloso avere questo nome, e quindi il diminutivo Iti e poi Itti, ecco perché il nome è Itti Drioli, che ho voluto ricordare anche per questo suo background e il suo romanzo.

Ora parliamo di premi letterari. Il Mondello, sono stati annunciati i tre vincitori del premio letterario internazionale Mondello, sezione opera italiana, quindi a Palermo. Vincono la 52esima edizione Elena Varvello con La vita sempre per Guanda, Antonella Lattanzi con Chiara per Einaudi, Tommaso Giagni con La fabbrica dei ciliegi per Ponte alle Grazie. Nella sezione opera critica vince Rita Svandrilic con Scrivere per esistere, pubblicato da Carocci. I tre romanzi vincitori narrano il valore dei legami, che si tratti dell'amore tra giovani diversi per carattere o ceto sociale, del rapporto tra due ragazze fino all'età adulta o dell'eredità familiare in un'Italia fitta di ombre. Ma non è finita qui. Ora i tre romanzi premiati partecipano al Super Mondello. Come si fa a vincere il Super Mondello? Beh, ci sono 120, chiamiamoli lettori forti, scelti da 24 librerie d'Italia, che hanno letto i libri e decreteranno il vincitore con il loro voto. E poi c'è anche il Mondello Giovani. E chi vota? 160 studenti delle scuole superiori della Sicilia. Anche loro leggeranno i tre libri e daranno il proprio parere. Il 16 novembre al Teatro Massimo di Palermo la cerimonia con la consegna di tutti i riconoscimenti. Complimenti e congratulazioni a tutti quanti.

Restiamo in Sicilia, parliamo adesso di Tao Book con oltre 200 ospiti. Parte oggi fino a lunedì la rassegna Taormina International Book Festival dedicata e ideata, scusate, e diretta da Antonella Ferrara, quest'anno dedicata al tema della fiducia in varie articolazioni, nel privato e nel sociale, in economia, in geopolitica, insomma ovunque. Il festival propone tanti appuntamenti, domani per esempio il dibattito sull'Europa con l'ex premier francese Manuel Valls, Paolo Gentiloni e Federico Fubini, gli incontri con lo scrittore spagnolo Eduardo Mendoza, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Urbano Cairo, il proprietario dell'editore del Corriere della Sera nel 150° anniversario del Corriere della Sera. Sabato al Teatro Antico di Taormina c'è il gala dei Tao Book Awards, tra i premiati il premio Nobel Abdul Razak Gurnah, Murakami Haruki, Jonathan Coe, Dacia Maraini, Donato Carrisi e i poeti Adonis e Rupi Kaur. Un appuntamento sicuramente molto importante e apprezzato nell'ambito del panorama letterario, questo di Taormina, il Tao Book Festival.

Adesso parliamo di un altro premio giornalistico. Questa volta il nostro paese è arrivato alla 25esima edizione, il premio nazionale Maria Grazia Cutuli, che si celebrerà il 13 novembre a Roma. Però sappiamo già chi ha vinto: sono stati premiati Fiorenza Sarzanini, condirettore del Corriere della Sera, Sergio Paini, inviato di Rai 1, Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, Marco Bariletti, inviato del TG1, e Michele Cristofoletti, cameraman della Rai. Adesso parliamo di un festival, andiamo sempre avanti a ottobre, dal 2 al 4 a Verona, il festival letterario di Neri Pozza, Wunderkammer, che, arrivato alla sua terza edizione, invita il pubblico a orientarsi nel presente attraverso la forza delle storie. Quest'anno ancor più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri che da sempre aiutano gli esseri umani a orientarsi, a trovare le direzioni. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro presente, riconoscere le connessioni inattese, scoprire nuove rotte di senso. 3 giorni in cui il pubblico sarà accompagnato in un percorso di dialoghi, letture, riflessioni, che trasforma il festival in una vera e propria costellazione di idee, autori e visioni, e del quale riparleremo poi a ottobre sicuramente.

Adesso parliamo di un argomento di cui si parla molto, l'abbiamo tutti sperimentato almeno una volta perché è presente più o meno in ogni telefono, smartphone, app, l'intelligenza artificiale e si usa anche nella creatività, diventa per qualcuno un aiuto, per altri una scorciatoia. Allora, per capire meglio di cosa si tratta, soprattutto nell'ambito musicale, vi segnalo che sabato 20 giugno all'Auditorium Humanitas San Pio X a Milano ci sarà il compositore e chitarrista Renato Caruso, che tra un brano e l'altro affronterà nell'ambito della Milanesiana i temi del suo ultimo libro, L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. Se volete approfondire e capire un po' meglio, ecco, l'applicazione e l'uso che si può fare dell'intelligenza artificiale nell'ambito musicale, allora questo appuntamento spiegato appunto da un musicista può essere utile per approfondire meglio e capire meglio, senza fermarsi insomma un po' così alla superficie. Parliamo di cinema. Stasera a Roma la Casa del Cinema dedica una serata a Carlo Pedersoli. Tutti lo conosciamo perché il suo nome d'arte era Bud Spencer. Una vita con Bud, una sera ancora con Carlo. Il talk sarà moderato da Fabrizio Corallo, ci saranno tra gli ospiti Merichi Tognazzi e Massimo Ghini, e poi verrà proiettato Lo chiamavano Trinità, famosissimo western comico diretto da Enzo Barboni, che ha segnato uno dei momenti più popolari della carriera di Bud Spencer insieme a Terence Hill. Colgo l'occasione per, oltre a segnalarvi questo appuntamento imperdibile, anche che domani, per una serie di ragioni, in questi giorni sono uscite moltissime notizie legate al cinema, quindi domani tutta la puntata saranno notizie di cinema, ok? Io ve lo dico, se amate il cinema, domani ce ne sono un sacco: il cinema, il Festival di Venezia, progetti che sono ancora forse in embrione, ma insomma ci sono delle voci di corridoio. Domani vi racconto tante cose.

0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film Foster, un regalo inaspettato, film inglese del 2012. È la storia di una coppia che per superare la morte del loro bambino decide di adottare un bambino e si presenta Ellie, 7 anni, che dimostra una maturità fuori dall'ordinario. Un film molto intelligente e piacevole alle 21.15 in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club anche oggi. Noi ci ritroviamo domani con il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Una lunga spiegazione della domanda che aveva fatto e che non ero stato in grado, a cui non ero stato in grado di rispondere la volta scorsa. È una domanda interessante che però meriterebbe un po' di tempo per essere esaminata e discussa. Quindi, quando capiterà l'occasione, ne terrò conto e magari riuscirò a dire anche qualcosa che riguarda questo testo questa mattina stessa o questa sera stessa, perché voi leggete e ascoltate queste cose la sera. Ma desidererei andare avanti con il mio programma per non allontanarmi troppo dal tema che avevo deciso di trattare in questa giornata. Siamo arrivati al punto, la settimana scorsa, delle scelte di Dio dopo che l'uomo e la donna hanno mangiato dell'albero del bene e del male. E avevo terminato leggendo la frase di Sojin, che è il traduttore di cui mi servo in queste sere, che rileggo perché è l'ultima cosa che mi pare di aver detto la volta scorsa. Speculazioni escatologiche, siano esse cristologiche o mariane, attestate da Ireneo di Leone in avanti, sul pronome sono fuori posto. Il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente e non parla della vittoria del primo sul secondo. Resta dunque escluse ogni forma di protovangelo, quale appare fin troppo spesso nella tradizione cristiana. Ecco, questo voglio ricominciare la nostra riflessione partendo da questa affermazione, che è un tantino perentoria, come è caratteristica dei valdesi italiani. Sojin mi pare che fosse valdese. Per esempio, io sono andato a vedere che cosa diceva a proposito di questo testo la Luther Bibel, di cui ho già parlato in altre occasioni. Si tratta di una edizione della traduzione della Bibbia di Lutero, preparata dalla Società Biblica di Stoccarda, che è la società biblica alla quale partecipano anche in molti convegni gli stessi cattolici. È una società che continua a studiare i testi biblici, continua a riflettere sulle eventuali correzioni che bisogna fare al testo e alle traduzioni, ed è praticamente un centro di studi che si occupa continuamente della Bibbia e al quale partecipano, ripeto, anche cattolici ortodossi. E loro hanno pubblicato una traduzione della Bibbia di Lutero, che è intercalata continuamente, dopo ogni brano interessante, di un piccolo commento che loro hanno addirittura messo non in fondo alla pagina o nelle note come facciamo noi, ma l'hanno inserito dentro nel testo. È stata una scelta molto audace per un protestante che prima proibiva di fare perfino commenti e note alle Bibbie, perché la parola di Dio doveva apparire intatta nella sua interezza ed eventualmente era compito del singolo lettore di scegliere il significato del testo, perché volevano che ci fosse una libera e personale assimilazione del messaggio biblico. È cambiato tutto, nel senso che hanno stampato questa traduzione, che è quella di Lutero, che tra l'altro è anche molto interessante per gli amanti del tedesco, per vedere che tedesco ha usato Lutero, che in fondo è l'equivalente di Dante per l'Italia nella formazione della lingua tedesca. Ma, ripeto, inseriscono dentro, nel testo stesso, con un carattere più piccolo, alcuni commenti. E a questo brano, dopo questo versetto, a differenza di Sojin, loro dicono più o meno, non ho trascritto le parole precise, ma sono pochissime, loro dicono questo. Fin dal secondo secolo, dal tempo di Ireneo di Lione, si è pensato che si trattasse della vittoria del male sul bene operata da Cristo, poi parentesi, o Maria, chiusa la parentesi. Ora, secondo me, il dare un'informazione al lettore protestante, nominando Maria, che il protestante è abituato a dire che non è lei quella che eventualmente ha vinto la cattiveria del serpente. Però, dicendo le cose con questa semplicità, e ripeto, sia pure tra parentesi, perché è giusto mettere che Gesù certamente ha combattuto il peccato, però metto tra parentesi anche Maria. Ecco, io ho trovato in questo modo di agire di questa Bibbia protestante una capacità di rispettare davvero il valore dell'ecumenismo. E ho notato anche in altri passi che loro avvertono quando c'è un passo che i cattolici interpretano in maniera diversa dai protestanti, lo dicono, ma non commentano, non dicono che fin troppo non giudicano, semplicemente informano. E questo mi pare che sia molto importante. Assolvendo Soggi, il suo temperamento era questo, e direi con tantino, con una puntina di dispetto, ha detto: i cattolici hanno esagerato e sbagliano. Adesso il problema che voglio risolvere è questo. È proprio vero che due sono le cose su cui riflettere. È proprio vero che qui non si parla di una vittoria sul male, ma semplicemente si dice che ci sarà una inimicizia continua. Per cui quello che ci si può aspettare è che noi riceveremo da Dio il dono di accorgerci che le cose, di accorgerci di quello che è sbagliato, ma non avremo la certezza di scegliere, di fare la scelta giusta, la scelta buona. Siamo informati, se volete assomiglio un po' al modo di fare della Bibbia che dicevo prima. Cioè Dio si accontenta di darci questo. È interessante questo modo di fare. Tra l'altro, in parte, comincio già ad essere una risposta a quello che mi ha scritto il professor Casella. Il professor Casella rifletteva proprio sul fatto se è veramente utile all'uomo libero, all'uomo che deve scegliere liberamente nella vita, conoscere il futuro. Si riferiva alla spiegazione che io avevo dato dell'albero della conoscenza del bene e del male, dicendo che la conoscenza del bene e del male poteva essere la conoscenza della differenza che c'è tra bene e male, che è quello di cui stiamo parlando adesso, però poteva anche essere la conoscenza del futuro. Io non intendevo una previsione esatta del futuro, ma intendevo riferirmi a quello che spesso accade nella Bibbia, cioè che le persone chiedono a Dio: dammi un consiglio, devo fare la guerra o non farla? Devo partire o devo stare a casa? Devo scegliere questa persona o devo scegliere quest'altra? Chiedono un parere, chiedono un consiglio, non chiedono un comandamento. Tant'è vero che qualche volta c'è qualcuno che disubbidisce, come per esempio appunto forse il re Akaz nei confronti della Siria e dei problemi storici del suo tempo, come anche il professor Casella aveva accennato. Questa indicazione divina, fallo, non farlo, vai, non andare, Non è conoscere il futuro, o meglio, è un'indicazione per concederti se agire o no, ma alla fine tanto sei tu che devi decidere, non è un obbligo, non è un comandamento. E poi le risposte di Dio sono sempre così vaghe, sono sempre così, promettono in maniera molto, senza spiegare i particolari. Vai, prova. E secondo me la libertà rimane salva. Quindi questa conoscenza del futuro non è una conoscenza, non è la sicurezza di cui anche di nuovo Casella, dicendo se noi sapessimo sempre con sicurezza e se noi cercassimo nella vita la sicurezza di quello che dobbiamo fare, alla fine diventeremo dei robot, questo è il senso. E dobbiamo molte volte rischiare, non mettere la sicurezza della riuscita, della vittoria, come qualcosa di utile per l'uomo. Ripeto, il fatto è che non si tratta mai di sicurezza, si tratta di un augurio, si tratta di una previsione confortante, come se alla richiesta Dio dicesse: ma sì, forse ce la fai, prova ad andare a combattere. Perché non di rado poi, proprio nei racconti dell'Antico Testamento, si racconta che sembrava che Dio avesse promesso la vittoria, ma la vittoria non c'è stata. E allora l'uomo riflette. Ma non dice Dio mi ha ingannato, si domanda, ma ho capito bene quello che lui mi ha detto? Era veramente questo tra le scelte possibili, poniamo, di organizzare un'azione militare? Lui mi ha detto di farla, ma la strategia l'ho poi precisata io nei particolari. Lui non mi ha detto come avrei dovuto schierare l'esercito, se avrei dovuto usare questo espediente o quell'altro, insomma, io l'ho scelto. Ecco. Quindi direi che la scelta caratteristica del mondo protestante, Dio non ha detto che la discendenza della donna vincerà il male, ha detto soltanto che si renderà capace di distinguere il bene dal male. Praticamente ci viene dato quello che volevamo ricavare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè Dio non ci ha privato di tutto questo. E ha detto che metterà in inimicizia tra il serpente e la donna, tra la discendenza del serpente e la discendenza della donna. E disse anche che, come vedremo dopo, il testo ha espresso, ecco, dicendo che la discendenza della donna cercherà di colpire il serpente alla testa, mentre il serpente cercherà di colpire il calcagno della discendenza, e ci sarà sempre questa inimicizia. Che cos'è? Ecco, adesso devo rispondere all'altra domanda: cosa si intende per discendenza della donna? La discendenza della donna, la parola che si usa in ebraico per indicare la discendenza della donna, qualcuno traduce la progenie, la parola è maschile, di genere maschile. Questo dovrebbe far pensare che si sta parlando non di una singola persona, ma si sta parlando della completezza di tutti i discendenti della donna, praticamente dell'umanità futura. Cioè l'umanità futura riceve questo dono, questo è una grazia di Dio in fondo. Il serpente, l'autore del male, sì, in altre parole, l'umanità sarà sempre in grado di riconoscere che cosa è male, che cosa è bene, non soltanto in senso morale, anche questo riguardava Casella, ma anche nel senso quello che andrà a finire bene, quello che andrà a finire male. quello che migliorerà la tua vita, quello che la peggiorerà. Verremo sempre aiutati in questa ricerca. Ripeto, detto in parole povere, quello che la donna ha imparato mangiando l'albero del bene e del male viene lasciato alla donna. Questo, l'effetto di quel frutto è permanente, lo eredita l'intera umanità. Quindi la bontà di Dio si manifesta in maniera chiarissima in questo testo. Dio non porta via niente, anzi dice: va bene, hai voluto mangiarlo, adesso sei in grado di prevedere le cose. Sei in grado tu, da solo, con le tue forze, di decidere cosa fare. Sai distinguere, sai scegliere. Non è un castigo, a pensarci bene, è una dotazione. La dotazione di una capacità di analizzare la realtà e di fare delle previsioni sensate. Più che un castigo, è un castigo di nessuno. L'unico castigato, se volete, è il serpente, ma al serpente non importa nulla di queste cose. Non è un castigo, è una conseguenza che per l'uomo è benefica. Quando il mondo cattolico ha scelto di dire che si potrebbe anche interpretare in un altro modo, cioè dire che la discendenza della donna è una singola persona, e quindi no, si apre due strade: la discendenza della donna è una singola persona ed è Gesù. Cioè verrà un giorno in cui avremo una persona, un profeta, il quale ci aiuterà ad essere ancora più capaci di distinguere il bene dal male. Anzi, forse ci darà una forza morale per scegliere il bene invece del male. Anche qui non si tratta di vittoria, ma il male rimane, non viene soppresso, al massimo viene temporaneamente represso, viene accantonato, ma il male rimane. Quindi la libertà è salva, la sicurezza non è mai assoluta. È come le previsioni meteorologiche, sono quasi certe, al 90%, al 97%. Ma anche nella più fortunata delle previsioni c'è sempre la possibilità, una piccola percentuale, che non funzioni, come nel vaccino. Tutti sono contenti perché sarebbe valido nel 97 o di più dei casi, 97%, mentre pare che i normali vaccini funzionino nel 60-70% delle persone. Quindi è simile a questa, è questa la situazione. Allora, potrebbe essere Gesù Cristo, e io direi che questo non lo si può negare. È chiaro che quando Gesù è venuto sulla terra ha migliorato la situazione, non ha dato neanche lui certezze, però ci ha dato appunto ci ha dato esempi di vita, ci ha insegnato a leggere le scritture in una maniera nuova, interpretandole, direi, all'interno di una situazione umana nella quale la presenza di Dio è più forte di quanto non fosse nell'Antico Testamento, ma non è più forte a livello esteriore, ma è più forte a livello di coscienza, perché se ci pensate la grande differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento è che nell'Antico Testamento Dio opera atti esterni, combatte, fa vincere la guerra, distrugge il faraone, riesce a far attraversare il mare.

l'area nella quale il padre vi aiuterà. Il padre vi aiuterà perché vi aiuterà a pensare, a riflettere, a decidere, ad avere la forza di compiere la sua volontà. Cioè agisce sulle coscienze. Vediamoci anche l'Antico Testamento, soprattutto nella letteratura profetica, ha questo concetto. Bisogna aiutare gli uomini a riflettere, a pensare, a decidere. La Torah, per esempio, è invece dalla legge, cioè ubbidisci a questi comandamenti, non importa se non li capisci, perché se ubbidisci andrà tutto bene, se non ubbidisci andrà tutto male, perché Dio magari ti castigherà, anche senza bisogno di scomodare Dio, perché tu sbaglieresti e rovineresti la tua vita se non segui questo. Non spiega il perché, ti dice ubbidisci e basta. Ecco, questa è la grande differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi nel Nuovo Testamento, io devo dire, è un altro modo di agire quello di Dio. Dio agisce appunto sulle coscienze, tramite come ha fatto Gesù. Posso fare un passo avanti e dire che la discendenza della donna potrebbe anche essere una donna, cioè la madre di Gesù? Ecco, è una domanda che spontaneamente viene in mente. E direi che questa idea della donna madre di Gesù, che è lei la discendenza che aiuta a capire dove sta il bene e dove sta il male, cioè quella che identifica dove sta il serpente e come funziona il serpente, che questo sia la donna, si potrebbe anche dedurre da quello che segue nel testo, perché ad un certo punto nel testo si dirà che Adamo, l'uomo, il maschio, che adesso è diventata una singola persona, possiamo parlare appunto di Adamo come se fosse una singola persona, dà il nome alla donna. Questo verrà detto più avanti, verso la fine del testo. Mentre prima aveva già dato il nome agli animali, quando ha trovato la donna ha detto sì, questa che è bella, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, va veramente, ma non le ha dato un nome. Come se l'autore del testo si fosse dimenticato che meritava di avere un nome anche a questa donna. Alla fine, quando è cacciato dal paradiso, dà un nome alla donna e la chiama Ewa, Ewa, Eva. Sembra proprio che si possa dire che le consonanti che fanno parte di questa parola hanno a che fare con il verbo vivere. In ebraico ci sono due verbi, uno significa essere, che non viene mai usato come copula perché ed è una H lieve, haya. L'altro significa vivere e ha una H più forte, haya. Tutte e due attualmente hanno una yod, una i in mezzo, una i consonantica. La i e la u, y, u, sono dette semiconsonanti o semivocali, perché sono delle consonanti forti che direi vengono pronunciate con energia quando si dicono Jugoslavia, ieri, ecco. Allora sono consonanti forti, si chiamano semiconsonanti o semivocali, la stessa cosa. Spesso i verbi hanno la I nell'ebraico recente. Sembrerebbe che nell'ebraico o in

dialetti semitici più antichi, al posto della I c'era U. Allora il verbo essere, forse in origine era Hawa, adesso è Haya. Il verbo vivere, con H più volte, era Hua, adesso è Haya. Hua, Haya. Allora Eva potrebbe essere la femminile, l'aggettivo femminile derivato da questo verbo Hua, che significa vivere. Allora è la vivente, è la vita. Infatti il testo dice, la chiamò Hawa perché fu la madre di tutti i viventi. Allora voi capite che sulla base di questi versetti, mi dispiace di aver fatto dei versi che fanno un po' ridere, e di, sì, forse potreste dirmi che questi piccoli indizi linguistici sono secondari e non dobbiamo... no, dobbiamo valorizzarli perché hanno interessato il mondo cristiano già nel secondo secolo, al tempo appunto di Ireneo. Voglio dire che attorno a 150-180 già si ragionava in questo modo e già si cercava di dare a queste parole un significato direi quasi magico, per cui questi nomi significavano delle realtà nascoste. Allora questa Eva è la vita. E allora perché non pensare a Maria insieme che a Gesù? Ecco allora come è nata questa situazione. Dopodiché sono arrivati anche i pittori e gli scultori, ai quali è piaciuto raffigurare Maria con il serpente sotto i suoi piedi. E eventualmente questo modo di disegnare le cose poteva essere favorito dalla maniera con cui nell'Apocalisse viene presentata una figura femminile. Per cui, graficamente, come disegno, è nata la forma della Madonna che calpesta il serpente. Ecco, il problema è una cosa molto bella questa, è una... Certo, non posso dire che è una verità dogmatica, è un modo di immaginare come può manifestarsi nella storia il dono che non ci è stato tolto di saper distinguere il bene dal male. È tutto qui. Qualcuno può pensare che è soltanto una distinzione, qualcuno può pensare che invece è una vera vittoria. È chiaro che pensa che è una vera vittoria colui che dice la discendenza si concretizza in Gesù e in Maria. Chi ritiene che non si debba fare questo passo ulteriore di vedere, di ritenere una singola persona come quella che riassume in sé quello che è sparpagliato in tutta l'umanità, dice io preferisco pensare a qualcosa che riguarda l'intera umanità. L'intera umanità è capace, in maniera molto, molto, molto, molto povera, molto misera, molto dubbiosa, però è capace di distinguere il bene dal male. È un dono che Dio non ci ha tolto, anzi ce l'ha dato. E allora questa è la visione protestante, la visione di Soggi, che ha una sua coerenza, ma è legittima anche l'altra. Per completezza si fa spesso notare che esiste anche, che penso che non succeda niente, per completezza si fa spesso notare che esiste anche un interessante, un complicato veramente uso di verbi. Perché il verbo che viene adoperato per indicare l'atto della donna che colpisce il serpente, cioè che mira alla testa, è un verbo. I due verbi si assomigliano abbastanza perché uno è shuv, l'altro è